Per la rubrica dal Papa Rock avete ascoltato i Dire Straits e la seconda parte di Alchemy. E per concludere Bert Kaempfert e la sua orchestra.

Avete ascoltato musica con Berkenfeld e la sua orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. La trasmissione odierna sarà interamente occupata da un unico grande ascolto. Si tratta dello Stabat Mater, opera 58 per soli, coro e orchestra di Antonin Dvorak. Il nome di Dvorak viene oggi per lo più associato al suo universo sinfonico, celebre la Nona Sinfonia del Nuovo Mondo o alle danze slave. Tuttavia la sua produzione, oltre ad abbracciare splendide pagine di musica da camera e di teatro, vanta anche numerosi lavori di musica sacra. E proprio lo Stabat Mater costituisce probabilmente il più importante lavoro prodotto dall'autore nel genere sacro. La nascita di questa partitura è legata ad una serie di eventi luttuosi che segnarono profondamente la vita del musicista: la morte, nell'arco di pochi mesi, dei suoi tre bambini. Lo Stabat Mater, o la Stabat Mater in riferimento alla sequenza, che dir si voglia, fu la risposta di un cattolico fervente ai superiori disegni della provvidenza, una riflessione sul mistero della morte e una reazione al dolore che lo aveva colpito. Alcuni storici hanno notato come in quei mesi la sua produzione subì una febbrile impennata, come se egli cercasse nella musica una ragione di vita da opporre alla disperazione della morte. La composizione fu avviata nel 1876 e portata a termine nel giro di un anno, il 13 novembre del 1877. Dopo la prima esecuzione a Praga, il 23 dicembre 1880, ottenne subito un successo internazionale. Attribuita al frate francescano Jacopone da Todi, vissuto nel XII secolo, la sequenza latina dello Stabat Mater è uno dei testi più suggestivi della liturgia cattolica. Il dolore della Madonna ai piedi della croce assume tratti di intensa drammaticità. Con il realismo e la tensione delle sue immagini, il testo presenta una forza espressiva semplice e immediata. Una delle migliori qualità di questo Stabat Mater sta probabilmente nell'impiego massiccio del coro. A differenza, ad esempio, di quanto avviene nello Stabat Mater di Rossini, che impiegò i solisti in 8 delle 10 sezioni del testo di Jacopone da Todi, Dvorak invece concepisce lo Stabat come un momento di dolore collettivo e in 7 delle 10 sezioni impiega il coro sia da solo sia insieme ai solisti. Il primo e l'ultimo numero dello Stabat di Dvorak sono legati tra loro tematicamente in modo da incorniciare l'intera composizione. Il percorso elaborato dal compositore rappresenta una progressiva ascesa dalla oscurità alla luce, come se la meditazione sulla sofferenza trovasse a poco in se stessa la forza per aprire spiragli alla speranza e convertirsi in ferma accettazione della fede. La sofferenza stessa è vista qui come una continua transizione verso la beatitudine. Due elementi connotano l'intero lavoro. Il primo è la prevalenza nei 10 numeri della partitura di tonalità minori, che conferiscono un'atmosfera pensosa, severa, desolata, carica di attese. Bisognerà attendere il quarto numero della partitura prima di ascoltare una tonalità maggiore. E poi la progressiva affermazione delle tonalità maggiori fino al conclusivo Amen, che annulla il cupo si minore dell'inizio. I tempi sono sempre distesi, non lenti ma pacati, e questo consente al compositore di conferire un carattere di calma, di austera meditazione, intrisa di rassegnazione e di consolazione. È una composizione ieratica e al tempo stesso delicata, con punte di drammaticità di segno teatrale. L'espressione del dolore è affidata da Dvorak al cromatismo sonoro ed è descritta con commossa lucidità. Ascoltiamo allora di Antonin Dvorak lo Stabat Mater, opera 58, nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, con Edith Matis soprano, Anna Reynolds contralto, Vislav Hochman tenore, John Shirley Kirk basso. L'orchestra e il coro sono diretti da Rafael Kubelik.

0: Nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, diretti da Raphael Kubelik, con Edith Matis in qualità di soprano, Anna Reynolds contralto, Wieslaw Ockman tenore e John Shirley Kirk basso, abbiamo ascoltato di Antonín Dvořák lo Stabat Mater opera 58 per soli, coro e orchestra. E con questo meraviglioso e grande affresco sonoro si chiude anche per questa domenica il nostro consueto appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

asbestos, and that's why I won't dance. Why should I? I won't dance.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Georges Muffat, Jean-Baptiste Lully, suite per orchestra, brani scelti da Indissolubilis Amicitia e Nobilis Juventus, e di Johann Joseph Fuchs, Turcaria, anno 1683. Roland Goetz, spinetta e organo, Ensemble Flottando Köln, Ensemble Geigenbande.

0: E con la musica di Fuchs, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora queste due cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto, infatti, «Rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù».
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona».
3: Sindrome di Giona non ha lo zelo per la conversione della gente. Cerca una santità, mi permetto la parola, una santità di tintoria, tutta bella, tutta ben fatta, ma senza quello zelo di andare a predicare il Signore. Ma il Signore, frente a questa generazione ammalata dallo sindrome di Giona, promette il segno di Giona. Giona è stato dentro la balena tre notti e tre giorni, in riferimento a Gesù nel sepolcro, alla sua morte e alla sua resurrezione. E quello è il segno che Gesù promette contro l'ipocrisia, contro questo atteggiamento di religiosità perfetta, contro questo atteggiamento di un gruppo di farisei. Il segno di Giona, il vero, è quello che ci dà la fiducia di essere salvati per il sangue di Cristo. Ma quanti cristiani, quanti se ne sono, pensano che saranno salvati soltanto per quello che loro fanno, per le sue opere. Le opere sono necessarie, ma sono una conseguenza, una risposta a quell'amore misericordioso che ci salva. Ma le opere sole, senza questo amore misericordioso, non servono. Il segno di Giona, che è la misericordia di Dio in Gesù Cristo, morto e risorto per noi, per la nostra salvezza. Il segno di Giona ci chiama a seguire il Signore. Peccatori siamo tutti, con umiltà, con mitezza.

Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore, nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
1: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
1: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
0: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino. Al mattino fiorisce, germoglia. Alla sera è falciata e dissecca.
1: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
0: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come soffio.
1: Gli anni della nostra vita sono 70. 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo.
0: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
1: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
0: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
1: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
0: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
2: Da ogni terra lode al Signore.

0: Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Lodate il nome del Signore. Lodate lo servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele e suo popolo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, ricco di misericordia, noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre, rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo Spirito.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede, perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza, rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La Preghiera delle Lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Quando Pinocchio torna dalla fata, incontra un enorme serpente. Osserviamo cosa si legge riguardo al serpente nel settimo volume degli scritti di Maria Valtorta, l'Evangelo come mi è stato rivelato, pagina 1541. Dio si allontana invece quando i suoi figli non obbediscono alle sue leggi e alle sue ispirazioni, allora se ne va e li lascia soli. L'uomo lasciato a se stesso difficilmente si conserva giusto e facilmente cade fra le spine del serpente. Invero, come rimanere meravigliati da questo sgradevole incontro? Satana, serpente, quando comprende che stiamo seguendo la retta strada, fa di tutto per impedirci di tornare a Dio. Sovente utilizza metodi subdoli per farci deviare dal retto cammino, mentre altre volte ci intimorisce. Non per niente viene chiamato avversario, proprio perché con tutte le astuzie possibili e immaginabili, Satana cerca sempre di farci precipitare nell'errore. Proprio perché sa bene che dopo ogni vittoria sul peccato, l'anima diventa più forte e fedele al Signore. Entra nella casa della fata turchina. Nella favola, la fata turchina si trova sempre pronta ad aiutare Pinocchio, proprio quando il burattino si imbatte in situazioni di estrema difficoltà. La fata è anche la rappresentazione di come una mamma sia sempre al fianco del piccolo, con premure e attenzioni che permettono al bambino di formare una personalità fiduciosa e sicura. Naturalmente la fata turchina, oltre che una buona madre, rappresenta anche il nostro angelo custode che ci guida, aiuta e consiglia nel cammino da seguire. L'angelo custode ci invita anche a pregare e a chiedere soccorso a lui quando ci si trova in situazioni irte di ostacoli. E inoltre, come un fedele messaggero, porterà i nostri bisogni al cospetto di Dio, il quale farà in modo di aiutarci tra mille pericoli che ci circondano. Uno dei messaggi della fiaba è proprio questo: non bisogna mai perdere la speranza di fronte a difficoltà che sembrano insuperabili. Dio può tutto, basta chiedergli aiuto con fede e amore. Pinocchio e i tre dottori. Il pianto di Pinocchio è un vero segno di pentimento, a cui susseguono i doni spirituali ritrovati, rappresentati dai tre dottori. Tutti e tre leniscono le ferite spirituali di Pinocchio. Il grillo parlante è, come abbiamo detto, la coscienza, che rimprovera al burattino di essere uno svogliato e vagabondo. E anche se titubante, infonde a Pinocchio la rettitudine perduta. La civetta è simbolo di sapienza e fa riottenere a Pinocchio, dopo che l'aveva rigettata, come ricordiamo, nel momento in cui vendeva l'abbecedario. Infine, il corvo è segno della prudenza e vigilanza assidua verso i pericoli. E così anche lui instilla nel burattino la prudenza e vigilanza necessari per evitare il male e le cattive compagnie. Un altro aspetto che fuoriesce da questi eventi è che il corvo rappresenta tutti coloro che hanno perso la fede, ma in questo contesto narrativo il simbolo del corvo diviene l'esatto contrario. Infatti il corvo dottore altro non è che una metafora di come Pinocchio deve curare la propria fede malata. Non a caso, nelle molteplici traversie passate, Pinocchio aveva riposto la fede solo nel suo io egoistico. La fiaba avvisa il lettore che con il pentimento e l'umile richiesta al Signore di aiuto, ognuno può riacquistare le virtù perdute. Ma attenzione! Non basta averle riacquistate, bisogna saperle mantenere con la perseveranza nel rimanere in grazia. Non scordiamo che la vita è una prova, la medicina amara. Pinocchio rifiuta di bere la medicina amara, mentre assapora con gusto le palline di zucchero. Come facciamo fatica ad accettare i dolori che la vita ci elargisce, senza

che ha accettato di prendere l'amara medicina, le bugie e il naso lungo. Si può incominciare con il dire che la favola esprime con chiarezza la contraddizione che nel bambino si viene a creare nel momento in cui racconta delle bugie. In sostanza, al bisogno interiore di nascondere con una bugia una marachella si antepone un graduale allontanamento del bambino nei confronti di Dio e dell'adulto. Un allontanamento emotivo e affettivo che il bimbo avverte nel preciso momento in cui la bugia compare. Simbolicamente, nella fiaba, questo atto viene rappresentato con l'allungarsi del naso. Difatti, il naso lungo oggettivamente tiene lontana la persona fisica. Il rapporto alla lontananza emotiva che si è venuta a creare tra il bimbo e l'adulto. Come sappiamo, raccontare bugie o testimoniare il falso è come creare una barriera che ci tiene lontani dalla verità. Si viene a formare una sorta di muro che non ci permette di avere la serenità e la lucidità necessarie per discernere e capire il nostro prossimo. Ed è esattamente questo il senso che la fiaba produce attraverso l'immagine del naso che cresce a dismisura a seconda delle bugie dette. Senza dimenticare che ci sono anche bugie che si dicono per non deludere le aspettative di un genitore, come ad esempio quando il bimbo cerca di negare un brutto voto scolastico, proponendone al genitore un altro più allettante. Il bambino usa la bugia per avvicinarsi all'aspettativa che il padre o la madre hanno nei suoi confronti, ma in realtà il bimbo se ne discosta in maniera sistematica, poiché sotto il profilo emotivo è come se si spezzasse qualcosa. Quel qualcosa che è alla base di qualsiasi rapporto affettivo, la fiducia.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora queste due cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti: rallegrati sterile, tu che non partorisci, grida di gioia tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona.
2: Sindrome di Giona non ha lo zelo per la conversione della gente. Cerca una santità, mi permetto la parola, una santità di tintoria, tutta bella, tutta ben fatta, ma senza quello zelo di andare a predicare il Signore. Ma il Signore, frente a questa generazione ammalata dallo sindrome di Giona, promette il segno di Giona. Giona è stato dentro la balena tre notti e tre giorni, in riferimento a Gesù nel sepolcro, alla sua morte e alla sua resurrezione. E quello è il segno che Gesù promette contro l'ipocrisia, contro questo atteggiamento di religiosità perfetta, contro questo atteggiamento di un gruppo di farisei. Il segno di Giona, il vero, è quello che ci dà la fiducia di essere salvati per il sangue di Cristo. Ma quanti cristiani, quanti se ne sono, pensano che saranno salvati soltanto per quello che loro fanno, per le sue opere. Le opere sono necessarie, ma sono una conseguenza, una risposta a quell'amore misericordioso che ci salva. Ma le opere sole, senza questo amore misericordioso, non servono. Il segno di Giona, che è la misericordia di Dio in Gesù Cristo, morto e risorto per noi, per la nostra salvezza. Il segno di Giona ci chiama a seguire il Signore. Peccatori siamo tutti, con umiltà, con mitezza,

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi parleremo di unità dei cristiani. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parleremo di unità, di unione dei cristiani. E lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie, grazie ancora di essere con noi stamane. Nella preghiera della crocifissione, Don Norberto, Gesù dice che siano tutti uno come tu sei in me, Padre, e io in te. Siano anch'essi uno in noi, sicché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù invoca proprio l'unità dei cristiani, eppure dopo più di 2000 anni essa ancora non avviene, per colpa ovviamente dei cristiani, Don Norberto.
1: È il sogno davvero di Gesù, che proprio nella sera dell'ultima cena ha pregato, ben consapevole che non sarebbe stata facile questa fraternità e questa unità. Però questo è certamente il punto di forza. Ogni volta che le chiese si ritrovano per pregare, tentare di costruire rapporti più fraterni e di camminare verso l'unità, il punto di forza è esattamente questo: la volontà e la preghiera di Gesù. Se Gesù ha pregato, se Gesù ha desiderato così tanto in un momento così particolare della sua esistenza, come era la vigilia della sua passione, l'unità dei suoi discepoli, questo non è solamente un desiderio che la Chiesa di ogni tempo deve rincorrere, ma nello stesso tempo è il punto di forza. Se il Signore ha pregato, è un cammino possibile, sta davanti a noi con le sue difficoltà, ma è certamente possibile.

0: tante volte, troppe volte, a un cristiano, Don Ormetto, capita di rivolgersi ad un altro cristiano nel nome di Gesù e di non trovare la mano tesa. Questa è la mortificante realtà. Si è perduto in tanti cristiani di nome e non di fatto il senso profondo di Cristo.
1: Sì. Il sogno di Gesù affinché siano una cosa sola, che deve stare al di sopra di tutto. In questi anni, anche grazie al cammino delle chiese, al Concilio Vaticano II e a tutto quello che ne è uscito nei decenni successivi, si è compreso che l'unità dei cristiani non può essere certamente un'unificazione, o perlomeno non lo sarà prossimamente un'unificazione, ma quella capacità tutti di essere ricondotti all'essenziale della fede e nello stesso tempo anche di riconoscere che le diversità che ci caratterizzano sono delle ricchezze. In fondo questo fin dall'inizio la Chiesa lo ha riconosciuto, quando ha ammesso i quattro Vangeli canonici, l'Evangelista Marco, Luca, Matteo e Giovanni, quattro modi diversi di intendere la persona di Gesù, il ministero di Gesù, la figura di Gesù. Tutti sono una cosa sola, tutti raccontano il medesimo evento, ma con delle caratteristiche diverse. Ecco, fin dal principio la Chiesa è una e distinta. Ricordiamo bene, come l'Apostolo Paolo dice, lo Spirito Santo è all'origine di carismi diversi, di modalità diverse, ma è anche principio di unità. E quindi ogni volta che noi incontriamo un fratello che appartiene magari a una confessione diversa, a una chiesa diversa, la mano tesa c'è, perché è più quello che ci unisce che quello che ci distingue.

0: dialogo è necessario in una società sempre più multiculturale, don Norberto?
1: Questo è importante. Talvolta ricordo Benedetto XVI quando ci raccontava, ci diceva che sulla fede magari si fa un po' più fatica, ma c'è una dimensione invece culturale della fede che può essere maggiormente condivisa, e quindi questo farebbe bene al mondo. Anche Papa Francesco ci ricorda, quando parla dell'ecumenismo anche nell'Evangelii Gaudium, lo fa parlando nello stesso tempo della pace, facendoci comprendere come se davvero i cristiani camminassero di più, ecco, da questo punto di vista, per ricercare un'unità tra di loro. Questo farebbe bene al mondo intero, farebbe bene alla pace anche tra i popoli, tra le culture diverse. Il confronto culturale è necessario ed è un grande cammino che ci sta davanti, e io credo che deve essere fatto agli alti livelli, come viene fatto, ecco, dalla Chiesa Cattolica, con i vari dicasteri, i vari organismi, le conferenze episcopali, ma nello stesso tempo deve nascere anche dal basso. Oramai le nostre città, lo vediamo, sono fatte non più da una cultura sola, ma sono multiculturali, multietniche, multireligiose, quindi una cultura che nasce dal basso, dal rispetto, dalla conoscenza reciproca. Questo non

0: Lei citava Benedetto XVI, io vado più indietro, vado a Giovanni Paolo II, che diceva: l'unione può essere soltanto frutto della conoscenza della verità nell'amore, e tutte e due devono operare insieme. L'una separatamente dall'altra ancora non basta, perché la verità senza l'amore non è ancora la piena verità, come l'amore non esiste senza la verità.
1: Verità e misericordia si incontreranno, anticipa il Salmo, ed è una grande verità. Talvolta i nostri scontri nascono proprio perché non ci si conosce, o si ha una conoscenza fredda, gelida, che non è una conoscenza innamorata l'uno dell'altro, che diventa curiosità, che diventa capacità di mettersi in relazione autentica, valorizzando il bene che c'è presente gli uni negli altri. Ma è questa davvero della conoscenza e dell'amore, ha ragione di sottolinearle come un punto unico, come due facce di una medesima medaglia, di una medesima moneta, ma proprio partendo dalla conoscenza, una conoscenza che vuole bene, che è con un volto simpatico, che ha voglia di approfondire questo. Poi ognuno è libero giustamente di tenersi le proprie tradizioni, alle quali evidentemente siamo cari, ma quando c'è interesse reciproco nell'altro, conoscenza reciproca nell'altro, quella stima gli uni per gli altri, beh, questo è già un punto di unità, no?

0: Don Norberto, io la ringrazio, è sempre un piacere ascoltarla. Allora, oggi ai piedi della Madonna porti come al solito i nostri malati, i nostri carcerati, quanti sono nel bisogno, li porti tutti lì, ai piedi della Vergine.
1: Lo farò senz'altro, grazie.
0: Buona giornata, Don Norberto.
1: Buona giornata a voi, buona giornata.
0: Grazie.

Celebramos missam de feria secunda ebdoma de vigesima octava per annum, cum prefazione secunda comuni et prece eucharistica tertia.

0: Oremos. Tu a nos quesumus Domine gratia, semper et preveniat et sequatur, ac bonis operibus iugiter prestet esse intentos. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: A reading from the letter of Saint Paul to the Galatians. Brothers and sisters, it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the freeborn woman. The son of the slave woman was born naturally, the son of the freeborn through a promise. Now, this is an allegory. These women represent two covenants. One was from Mount Sinai, bearing children for slavery. This is Hagar. But the Jerusalem above is freeborn, and she is our mother. For it is written, Rejoice, you barren, one who bore no children. Break forth and shout, you who were not in labor. For more numerous are the children of the deserted one than of her who has a husband. Therefore, brothers and sisters, we are children, not the slave women, but of the free-born women. For freedom, Christ set us free. So stand firm and do not submit again to the yoke of slavery. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
4: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
4: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
4: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero.
4: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 12 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV annuncia ai fedeli di doversi sottoporre a un intervento per togliere un nodulo circoscritto al polmone in una fase molto iniziale. Messaggi di vicinanza dalle chiese e dai leader politici da tutto il mondo. Nel post-Angelus, Papa Leone è tornato ad invocare una risoluzione pacifica del conflitto russo-ucraino che aggrava la situazione alimentare di nazioni fragili. Si agevoli il trasporto dei cereali. Tre morti a Kharkiv per il attacco missilistico russo. Nessuno conferma la tregua energetica annunciata da Trump. Nuovo attacco dei ribelli Houthi dello Yemen allo scalo di Riyadh in Arabia Saudita. Un morto e 11 feriti. Bentrovati da Marco Guerra. Domenica, al termine dell'Angelus, da Piazza San Pietro, Papa Leone ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. L'intervento è già programmato per questa settimana al Policlinico Gemelli di Roma. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisato il tempo previsto per il ricovero post-operatorio di circa una settimana. Sentiamo la voce di Papa Leone.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: E dopo l'annuncio del Papa sono subito arrivati i messaggi dalle chiese di tutto il mondo e in particolare dei paesi che visiterà nel viaggio apostolico in Sud America, che si stringono con affetto filiale attorno a Papa Leone per l'intervento chirurgico programmato per questa settimana. Tantissime le manifestazioni di vicinanza anche da parte di numerosi leader di tutto il mondo, tra cui il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. In vista del suo ricovero nei prossimi giorni, scrive Mattarella, le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete, unendovi il mio personale. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. E dopo la preghiera dell'Angelus in Piazza San Pietro, il Papa è tornato a invocare una risoluzione pacifica del conflitto tra Russia e Ucraina, che sta aggravando la situazione alimentare dei paesi economicamente più fragili. Il pontefice lancia un appello affinché si faciliti la circolazione delle derrate alimentari. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
3: Nuovo appello per la pace tra Ucraina e Russia da parte di Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus domenicale dalla finestra del Palazzo Apostolico. Il Papa richiama l'attenzione sulle pesanti ripercussioni del conflitto sulle popolazioni più povere del mondo.
2: La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
3: Il pontefice dedica infine un pensiero a quanti perdono la vita o rimangono feriti sul posto di lavoro.
2: Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del lavoro, incoraggio gli sforzi per la prevenzione.
1: Andiamo alla cronaca internazionale. Missili russi alle porte della città ucraina di Kharkiv, almeno 3 morti e 25 feriti. Intanto da Mosca nessun riscontro sulla tregua energetica annunciata ieri sui social da Trump. Il servizio di Eugenio Buonanata.
4: Dubbi sull'annuncio di una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti l'hanno concordata, secondo il presidente statunitense Trump. Al momento però nessuna dichiarazione in tal senso arriva da Mosca. I media smentiscono qualsiasi apertura da parte del Cremlino. E il leader di Kiev, Zelensky, ha detto fin da subito di non saperne nulla di questa iniziativa. In concreto, la cronaca riporta di nuovi attacchi, come quello avvenuto in nottata alla periferia di Kharkiv, colpita da missili russi russi che hanno provocato morti e feriti. Il sindaco di Mosca, invece, ha fatto sapere che in queste ore 21 droni ucraini diretti verso la capitale sono stati abbattuti dai sistemi di difesa. A completare il quadro c'è anche il Financial Times, che rilancia l'allarme di 5 intelligence occidentali, secondo le quali la Russia vuole uccidere i vertici delle aziende europee della difesa.
1: Un morto e 11 feriti, e questo è il bilancio del nuovo attacco dei ribelli Houthi dello Yemen all'Arabia Saudita. Ad essere colpito è stato lo scalo della capitale Riyadh. Il nuovo episodio è avvenuto il giorno dopo la violenta offensiva di sabato nello stesso aeroporto, che ha causato 12 morti e un centinaio di feriti. Sentiamo Roberta Barbi.
5: Non si ferma l'offensiva dei ribelli Houthi dello Yemen contro l'Arabia Saudita. Dopo il violento attacco di sabato scorso allo scalo di Riyadh, che ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di un centinaio di altre, ieri il gruppo è tornato a colpire nel medesimo aeroporto, causando stavolta un morto di nazionalità pakistana e almeno 11 feriti, secondo il bilancio fornito dall'autorità per l'aviazione civile saudita. Nella notte, inoltre, la coalizione militare a guida saudita ha fatto sapere di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato verso Khamis Mushahid, nel sud del paese. E dopo la strage di sabato, tra le cui vittime c'era un cittadino americano, il presidente Trump ha definito gli attacchi inaccettabili e non ha escluso la possibilità di scendere in campo al fianco dell'Arabia Saudita nella lotta contro la milizia filo-iraniana. Quanto all'Iran, Trump ha assicurato che non ci saranno nuovi raid contro Teheran prima delle elezioni del midterm, anche se quanto sta accadendo nelle ultime ore fa temere un allargamento del conflitto in Medio Oriente, come ammonito anche dalle Nazioni Unite.
1: Almeno 72 lavoratori sono rimasti uccisi in raid aerei contro una miniera d'oro situata al confine tra Sudan e Egitto, lo ha riferito un gruppo sudanese per i diritti umani accusando l'aeronautica egiziana. L'Egitto non ha rilasciato commenti. La zona di confine tra Sudan e Egitto è contesa. Entrambi i paesi rivendicano il possesso del triangolo di Aliab, un'area ricca di risorse. Ciò avviene nonostante il Cairo sia alleato dell'esercito sudanese contro le forze di supporto rapido. Questa decisione è una promozione barbara della cultura della morte, così il presidente della Conferenza Episcopale dei Vescovi degli Stati Uniti, Monsignor Coakley, commenta ai media vaticani la decisione di Washington di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, condannato per la strage di Fort Hood nel 2009. Ascoltiamo il commento di Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
6: La cultura di morte sta sovvertendo le parole. Quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione. È un'applicazione dell'occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera. La strage è avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare. Quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare un modo eccessivamente crudele che era contro la Costituzione americana. Credo che nella parte profonda, sana della democrazia americana questo aumenta l'orrore e riduce anche il consenso alla pena di morte.
1: Chiudiamo con la cultura. A Firenze una mostra dedicata al frammento e alla sua capacità di conservare il significato anche quando l'opera ha perduto la propria integrità, Broken. Il potere del frammento, organizzata a Palazzo Strozzi con la National Gallery of Art di Washington, riunisce oltre 80 opere attraverso 5 millenni di storia. L'esposizione è aperta fino al 24 gennaio del 2027. Sentiamo il servizio di Maria Milvia Morciano.
7: Siamo circondati da frammenti, li conserviamo nei musei, li estraiamo dalla terra, li raccogliamo dopo una distruzione. Eppure continuiamo a pensare l'intero come la condizione naturale delle cose e la frattura come un accidente. A Palazzo Strozzi, Broken, il potere del frammento, riunisce oltre 80 opere, volti e corpi segnati dal tempo, dalla guerra, dall'iconoclastia, dalle catastrofi, ma anche frammenti ricomposti o creati deliberatamente dagli artisti. Come spiega Arturo Galanzino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi,
8: è studiato e provato che la nostra percezione prova piacere a ricomporre con la nostra fantasia le parti mancanti.
7: Dall'antico Egitto all'arte contemporanea, la mostra racconta come ciò che è mutilo possa restare incompleto e continuare a significare.
1: Questa edizione è tutto da Bruno Orti in regia e Marco Guerra, grazie per averci seguito, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, vi ricordiamo l'informazione torna alle ore 9.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: A Roma e provincia ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Lunedì 12 ottobre, buongiorno, bentrovati da Silvia Giovarrosa.
2: E da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Buongiorno dall'altra parte del vetro al nostro caro collega Luca Rossi, che si occupa della cura del suono. Saremo in vostra compagnia da ora fino alle 11 di questa mattinata insieme. Primo giorno della settimana, inizia una nuova settimana all'insegna di... Fatecelo sapere, come sempre, 335 12 43 722, all'insegna delle nuvole che si sono così in qualche modo posizionate sopra Piazza San Pietro. Lo vediamo dai nostri schermi, c'è sempre una telecamera che riprende la piazza. Tra l'altra parte, Stefania, questa immagine la possono vedere anche i nostri ascoltatori. Basta andare sul canale, se non sbaglio, 555?
2: Sì.
1: 555, c'è la telecamera aperta, posta sopra il braccio di Carlo Magno, che vi mostra Piazza San Pietro con le nuvole e con il sole, insomma, in tutti i giorni della giornata, in tutti i momenti della giornata, scusate.
2: E allora mandateci i vostri messaggi, come sempre già tanti sono arrivati, naturalmente pieni di pensieri e di preghiere per il Santo Padre. Parleremo di questo tra poco, avremo in studio Massimiliano Menichetti e con lui parleremo della giornata di ieri e di quello che ha detto il Papa, e insomma avremo modo di parlare di questo. Io posso dire una cosa, come è iniziata la giornata, come è iniziata la settimana?
1: Prego.
2: Ma anche come si è concluso il fine settimana?
1: Prego.
2: Con un pensiero che un po' mi ha ispirato il primo brano che andiamo ad ascoltare. Dobbiamo essere più umani. Non so, c'è qualcosa nell'aria che non ci piace, no?
1: E che va contro la nostra umanità.
2: Umanità. Umani, Human League, era il 1986 per questo brano intitolato semplicemente Human.

0: Il tempo porta via il superfluo e custodisce l'essenziale, un gesto sincero, una presenza vera, qualcosa che continua oltre il tempo, scrive la nostra ascoltatrice Filomena, augurandoci il buongiorno con il sole. E dunque sappiamo che in terra di Puglia splende il sole dopo giorni di tempesta, e saluta tutti anche la regia e dice: sono d'accordo, l'uomo ha perso molto della vostra umanità. E si moltiplicano i messaggi già dalle prime ore del mattino. C'è chi dice: voglio svegliare l'aurora. Un messaggio leggo adesso, in particolare quello che ci arriva dal nostro ascoltatore Pietro, se non mi sbaglio. Sì, è proprio
1: il
0: lui,
1: tassista.
0: Mario è il tassista.
1: C'è anche Pietro, un tassista.
0: Vabbè, questa cosa me l'ero persa. Pietro scrive: forza Papa Leone, ti aspettiamo al Gemelli. Grazie. Posso fare gli auguri ai miei genitori Luigi e Rosanna, che sabato 10 ottobre hanno compiuto 60 anni di matrimonio. Ma certo. E noi ti uniamo agli auguri per il loro 60°. Nello stesso giorno mia nipote Maddalena e il suo Gio si sono sposati ed hanno voluto averli accanto, e ci manda anche una foto, un quadretto familiare. Auguri veramente, Pietro, grazie di averci così, aver condiviso con noi un pezzettino della tua vita. Ancora chi ci scrive, Stefania?
1: Sì, Pietro il tassista, che dice: sono vicino con la preghiera al Papa. E poi ancora Paola che dice: buongiorno, stamani riceverete infiniti messaggi di preghiera per Papa Leone, è bello pensare a tante persone unite in preghiera per Robert Francis Prevost.
0: E ancora c'è anche Gianni, se non sbaglio, Gianni, che ci manda una foto dell'alba che sale su Roma, si vede anche il cupolone di San Pietro. Buongiorno a tutti voi, un caro pensiero a Papa Leone con tanto affetto. Oggi anche io sarò al Gemelli per un chiarimento diagnostico. Il messaggio appunto ce lo invia Gianni.
1: Bene, li salutiamo tutti, vi invitiamo a continuare a scrivere i vostri messaggi al 335 12 43 722.
0: E allora adesso è arrivato il momento di andare a scoprire quello che è il ritratto del santo del giorno.

0: Nel mese di ottobre, mese tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria perché si festeggia la Madonna del Rosario, si celebra un'altra festa intitolata la Madre di Dio, Nostra Signora di Aparecida, patrona del Brasile, la cui ricorrenza cade proprio oggi, il 12 di ottobre.
1: E dunque grazie Stefania per aver letto quanto riportato sulla pagina nel nostro portale Vatican News, appunto cliccando sulla stringa Il Santo del Giorno. Ogni mattina, ogni giorno potete trovare appunto tutte le notizie che riguardano i santi o le sante, più di uno molto spesso, che insomma avete tutte quante le informazioni e la conoscenza che desiderate. Tra l'altro, lo ricordiamo Stefania, oggi ci sarà qui in studio con noi Don Andrea Viena proprio per la rubrica
0: I Santi della settimana.
1: Ore 8:21, ben trovato, buongiorno al vice direttore editoriale dei media Vaticani, responsabile della testata Radio Vaticana Vatican News, Massimiliano Menichetti, buongiorno.
2: Buongiorno, ben trovate, un caro saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: Massimiliano, la tua presenza qui in studio oggi è particolarmente richiesta, perché tutti sono in qualche modo con l'attenzione, con la mente, con il cuore, con il pensiero rivolti a quello che è stato l'annuncio fatto da Papa Leone XIV ieri dopo l'Angelus. Lo vogliamo ascoltare insieme a te, ripercorriamo quelle che sono state le sue parole e poi tu subito potrai darci maggiori delucidazioni. Ascoltiamo.
3: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Si è concluso così l'Angelus di ieri, abbiamo visto Papa Leone comunque scendere dal gradino e portarsi fuori dalla nostra visione con un sorriso dopo questo annuncio.
2: Sì, certo, nel senso è stato il Papa stesso, come avete trasmesso, come abbiamo trasmesso, come tutto il mondo ha visto ieri, a dare questa notizia che ha subito generato chiaramente in tanti apprensione, in tantissimi vicinanza, anche subito in piazza si sono subito create, no, delle manifestazioni spontanee di preghiera, quindi le persone sono messe a pregare, così come i tantissimi messaggi in tutto il mondo. Chiaramente è una fase in cui, anche guardando sui social, vedendo le reazioni che si sono susseguite, sono tantissime le domande, ma anche tantissimo l'incoraggiamento, e tanti hanno visto il Papa anche in questi ultimi giorni, di fatto tornando dal viaggio in Francia dopo l'Angelus, le udienze generali che sono seguite, lo hanno visto in ottima forma, ma anche ieri, no? Cioè, se il Papa non avesse annunciato questo intervento, nessuno si sarebbe accorto di nulla, almeno in questa fase. Quindi, a sottolineare una buona condizione di salute, almeno diciamo a livello di sguardo, no? di percezione, e questo chiaramente incoraggia molto. Dall'altra parte ci uniamo noi come media Vaticani, ma anche, voglio dire, insieme a tantissime conferenze episcopali, a tantissimi fedeli, alle manifestazioni, diciamo, di vicinanza e di preghiera per sostenere il Santo Padre in questo momento. Lui stesso ha annunciato quindi un intervento programmato a brevissimo, anche se per ora non è data a sapere la data in maniera precipua, ce la comunicheranno presto, e di solito questo è un compito che attiene alla sala stampa vaticana, quindi sentiremo Matteo Bruni, che è il direttore della sala stampa vaticana, che comunicherà la data dell'intervento, o prima o dopo che l'intervento, insomma, si sarà tenuto.
1: Bene, Massimiliano, stavamo commentando con Stefania, abbiamo aperto la trasmissione con un pensiero, no? Il nostro pensiero era relativo al gesto compiuto da Papa Leone, perché se ha fatto tanto clamore quello che lui ha detto, insomma, l'annuncio di questo intervento, ha fatto altrettanto così effetto, nella accezione più ampia di questo termine, sentire queste parole proprio da lui. Molti hanno sottolineato il fatto che sia stato quasi come un padre di famiglia che dice ai suoi figli: ho questa situazione e questo sarà l'iter che andremo a percorrere. È qualcosa che è un evento che ha dei precedenti?
2: No, che io abbia memoria no, cioè in questo senso assolutamente no, ma come correttamente si sottolinea, quando un qualcosa viene detto in maniera diretta si taglia anche qualsiasi tipo di interpretazione, qualsiasi tipo di distorsione. Viviamo quindi, dentro c'è il doppio aspetto, cioè l'aspetto quindi di condivisione paterna, quindi l'informare di un qualcosa che sta accadendo nel modo migliore e anche rassicurante, perché se abbiamo sentito le sue parole, nel tono di voce, nelle parole scelte, è molto rassicurante ciò che dice, no? Seppur ovviamente crea una preoccupazione, no? Però c'è questo gesto. Dall'altra parte, in un'era dove la comunicazione si declina, deforma, si evolve, viene ripresa, ritrasmessa e modificata, parlare in termini diretti, in prima persona, fa sì che nessuno possa manipolare o pensare o arricchire altro, aggiungere altro ad una comunicazione di questo tipo. Quindi, diciamo, proprio in questo senso, in questa comunicazione, diciamo, semplice anche se complessa rispetto all'apprensione che può generare, però è una ci uniamo appunto a questa comunicazione incoraggiante e accompagniamo il Santo Padre in questo cammino.
1: Infatti c'è una nostra ascoltatrice che scrive: ho apprezzato che lui abbia comunicato ed è giusto avvisare la propria famiglia di quello che succede anche alla propria salute per non preoccupare. Io lo vedo anche come un gesto di umiltà.
2: Certo,
1: questo
2: certo. È così. Lo dicevi prima, quando come papà, come mamme, ma anche voglio dire come nonni o anche come amici si informa rispetto a un qualcosa che sta per accadere, si innescano e si verificano sempre due posizioni. La prima è quella di vicinanza, cioè quindi di relazione, no? Perché questo afferma una relazione. Dall'altra parte appunto c'è questa vicinanza e questo stringersi con la persona che si accinge ad affrontare una difficoltà per poterla vivere insieme. Quindi è proprio questo, è la relazione, la vicinanza, è lo stare insieme, affrontare quindi ogni situazione, anche le più complesse.
0: E poi il Papa è tornato a parlare di pace e di guerra, la guerra Russia-Ucraina soprattutto, che affama i paesi poveri, e ha fatto un appello affinché si trasportino i cereali.
2: Sì, anche questo è una... se noi vediamo la comunicazione di ieri, lui dice alla fine, diciamo, di tutto ciò che ha preceduto, no? Quindi dando un ordine di importanza rispetto al che cosa è importante per il mondo, no? Quindi lui si è messo, diciamo, alla fine, volendo comunque informare, no? E anche questo, diciamo, è significativo. Sì, senza dubbio la guerra, le guerre sono, e le varie situazioni di destabilizzazione del mondo sono nel cuore del Papa. In questo caso è andato a sottolineare un aspetto particolare, cioè che nel momento in cui quelli che sono i fulcri della diffusione dei cereali nel mondo, quindi l'Ucraina, in questo senso i grandi campi che alimentano tantissimi paesi, vengono a mancare, viene a mancare il cibo. E quando viene a mancare il cibo, il Papa si riferiva, no, a Somalia, Sudan, Venezuela, Libano, Yemen, altro territorio di conflitto da diversi anni, quindi, ma anche il Libano funestato sempre lungo i confini con Israele e anche all'interno stesso di Beirut, con diversi interventi, la Somalia completamente destabilizzata, all'interno il governo non riesce ad avere un controllo generale del paese. Questi paesi, che cosa succede? Quando si affamano cresce ancora di più la violenza interna e quindi di nuovo diventano luoghi all'interno del quale il terrorismo viene reclutato qui e anche ne vengono a soffrire le popolazioni stesse, quindi bambini, famiglie, adulti, e diventano sacche che vengono utilizzate da altri che sono senza scrupoli per poter poi di nuovo ingaggiare nuove guerre, nuovi conflitti e nuove tensioni. Quindi, diciamo, il doppio aspetto, di nuovo il far sì che non si affamino le popolazioni, per oltretutto non generare nuove violenze, perché è questo quello che accade quando si è in una forma estrema di povertà. Quando manca il cibo succedono due fenomeni principali: il primo è cercare speranza, per dare speranza a se stessi, ai propri figli, alle proprie generazioni, quindi si parte, quindi grandi flussi migratori; dall'altra parte delle gigantesche tensioni dove persone senza scrupoli propongono un oppositore, generano un nemico, e quindi all'interno di queste situazioni si generano situazioni di altro conflitto. Quindi importantissimo, il cuore del Papa è sempre, diciamo, rivolto invece alla creazione della pace. In questo caso, parlare in termini concreti del attenzione, mancano i cereali, attenzione, manca il cibo, è un richiamo ulteriore rispetto già ad una violenza terribile che continua a superare i 4 anni nel conflitto tra Ucraina e Russia.
1: Grazie veramente Massimiliano Menichetti. Si uniscono gli ascoltatori nel ringraziarti, si moltiplicano i messaggi, appunto, di vicinanza a Papa Leone. Continueremo ad informare su questo e su tutti gli altri temi.
2: Assolutamente sì, soltanto una battuta veloce, perché vale la pena ricordare la beatificazione di Suor Maria Ignazia Isacchi, che è fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Il Papa l'ha ricordata ieri perché è una testimonianza forte tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento di prossimità verso gli altri, di coloro che soffrono, di coloro che hanno bisogno, delle famiglie, dei poveri, di coloro che sono in una situazione di necessità. Ecco, lo dicevate prima, no? E Don Andrea Vena iniziò una rubrica con i santi della porta accanto, cioè a dire coloro che sono vicini, no? La stessa espressione che veniva utilizzata da Papa Francesco. Allora il tema è tutte quelle persone che non si conoscono, che però hanno un cuore buono, un cuore grande, e in questo caso questa beatificazione ci riporta proprio a questo, cioè al compito di ognuno di noi. Ognuno di noi è in cammino verso la santità e una buona azione cambia il mondo.
1: Grazie Massimiliano Menichetti, buon lavoro, buon proseguimento di giornata. Adesso un brano musicale e poi andiamo avanti con l'informazione.

0: Insomma, come non accorgersi di quanto il mondo sia meraviglioso, ci vuole davvero coraggio per non farlo, anche se qualcuno dei nostri ascoltatori come Fabio dice no, è Negramaro, no, vi prego, lo interpreto proprio alla romana perché alla romana è scritto. Vabbè, Fabio, cerchiamo insomma di accordarci con i gusti di tutti, però ok, teniamo conto anche di questo messaggio. Allora Stefania, andiamo a vedere quelli che sono alcuni appuntamenti del giorno.
1: E allora, prima edizione della medaglia per la sostenibilità Papa Leone XIV, conferita al Santo Padre nel corso della conferenza internazionale sulla sostenibilità di Villanova, che si svolge tra Roma e Castel Gandolfo, e intitolata Rispondere al grido della terra e dei poveri. Questo evento riunisce circa 300 partecipanti, tra cui accademici, ricercatori, rappresentanti della Chiesa, esponenti di fondazioni e leader dei settori pubblico e privato in un forum transdisciplinare volto a trasformare il dialogo in azioni concrete e collaborative.
0: Vedi Fabio, c'è cioè, De Gustibus non disputandum perché scrive un'altra ascoltatrice, meravigliosa interpretazione di Giuliano San Giorgio. Insomma, va bene, i pareri sono diversi, è bello che ognuno li possa esprimere. Andiamo avanti. Alle ore 18 presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, Santa Messa in memoria di Don Luigi di Liegro, presieduta dal cardinale vicario Baldo Reina. La celebrazione è organizzata dalla diocesi di Roma insieme con la Fondazione Internazionale Don Luigi di Liegro ETS e la collaborazione di Centro Astalli, Azione Cattolica Roma e Forum Terzo Settore. Vi dico sin da subito che oggi la nostra radiovisione, la nostra diretta Facebook avrà proprio ospiti membri della Fondazione di Liegro. Il tema sarà quello relativo alla salute mentale. Sappiamo appunto che le intenzioni di preghiera per il mese di ottobre, quelle appunto richieste da Papa Leone, riguardano proprio questo aspetto. Andiamo un po' avanti con gli appuntamenti, Stefania.
1: Sì, andiamo sugli appuntamenti internazionali. Oggi a Rio de Janeiro, anniversario dell'inaugurazione della statua del Cristo Redentore, era il 12 ottobre del 1931.
0: Bene, poi ancora vi diciamo che a Stoccolma oggi ci sarà l'annuncio del premio Nobel per l'economia. Concludiamo con un ultimo appuntamento.
1: Sì, a Lussemburgo, riunione dei ministri degli esteri e dell'ambiente dell'Unione Europea.
0: E allora io direi, Stefania, siccome diciamo siamo un po' irritati

8:37, cominciamo con il nostro consueto giro titoli. Partiamo dalla Repubblica, chiaramente la notizia del ricovero e quindi dell'intervento chirurgico di Papa Leone è quella che campeggia su praticamente tutti i quotidiani. E partiamo da Repubblica: il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone. L'annuncio a sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus, il male in fase iniziale. L'intervento al Gemelli è previsto per questa settimana. E c'è un'intervista su Repubblica, un amico di Robert Prevost, Alejandro Moral Anton, che dice: non ho dubbi, penso che voglia fare questa operazione subito per non cancellare le visite che ha nel mese di novembre. Stiamo parlando appunto del viaggio di Papa Leone in America Latina. L'altra notizia, quella più diciamo messa sempre in primo piano dai giornali, è relativa a quanto sta accadendo in merito alla guerra in Ucraina. La Repubblica titola su questo tema: Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica e il governo di Kiev: non ne sapevamo nulla. Vi leggo l'attacco del pezzo. Volodymyr Zelensky risponde alle provocazioni di Donald Trump, che aveva chiesto elezioni in Ucraina per sostituirlo. Il presidente ucraino si dichiara favorevole alle urne solo se Putin accetta di fermare le armi, ma di tregua la Russia non ne vuole sapere, nemmeno di quella energetica, anche se il presidente USA ha annunciato il cessate il fuoco su centrali e raffinerie. Mosca tace. Andiamo avanti con le prime pagine e andiamo sul Corriere della Sera. Anche qui Papa Leone campeggia in un'immagine appunto scattata durante l'Angelus di ieri, ha un nodulo al polmone. Domani, scrive il Corriere della Sera, domani del ricovero, c'è il messaggio di Mattarella, vicinanza da tutti gli italiani. C'è poi ancora un diciamo articolo di spalla a sinistra sul Corriere della Sera di Massimo Franco, che dice: la trasparenza, lo stile di Leone l'americano. Ha parlato della propria malattia con una tale naturalezza da farla apparire come una semplice appendice della vita. Non vuole creare allarme né paura, ma solo condividere una umanissima fragilità fisica. Leone XIV è il primo papa ad avere comunicato di non star bene rivolgendosi direttamente al mondo. Ancora la tregua energetica annunciata da Trump sulla prima pagina del Corriere della Sera, ma Mosca gela Trump, Zelensky noi all'oscuro. Dal Corriere della Sera passiamo alla prima pagina del Giornale, che in taglio alto mette: un coraggio da leone, ho un nodulo al polmone. E poi ancora, per quanto riguarda l'altra notizia del giorno, Ucraina, Trump sigla la tregua energetica. Donald Trump annuncia sui social una tregua energetica tra Russia e Ucraina con effetto immediato, ma Volodymyr Zelensky ribatte: non so niente quando inizia. Questa è come viene vista, data la notizia su il Giornale. Il foglio mette in primo piano, attraverso un articolo di Nona Michelize, sappiamo appunto esperta di questioni che riguardano Russia e Ucraina, l'ennesimo tradimento americano dell'Ucraina. Trump annuncia anche una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma nessuno se ne accorge. Intanto bombe su Kharkiv. Dal Foglio passiamo al Messaggero, anche qui in centro pagina: Papa Leone, ho un nodulo, mi opero. C'è una postilla fatta dal chirurgo Facciolo: agire immediatamente è una decisione rassicurante. E sempre sulla spalla destra un articolo di Franca Giansoldati: la scelta forte della trasparenza. La salute di un papa non è mai soltanto una questione privata, ogni malattia assume inevitabilmente una dimensione mondiale. Ancora su il Messaggero: Trump, tregua energetica, Kiev, Mosca unite nel dire no. Il messaggero trova spazio nella prima pagina anche un altro fronte di guerra, quello nello Yemen. Riyadh colpisce l'aeroporto di Sana'a, Houthi altre bombe sull'Arabia e gli USA pensano a un intervento.

0: per quanto riguarda invece il Fatto Quotidiano, quello che trova spazio in centro pagina è sostanzialmente ancora un'altra volta il tema della tregua energetica annunciata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi. Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo. Insomma, queste le prime pagine dei nostri quotidiani. Avete visto come ciò che riguarda la salute di Papa Leone sia sostanzialmente presente su tutte le prime pagine, con ampie foto e spazio. Andiamo a pagina 2 della Repubblica, perché qui c'è l'intervista, stessa intervista che si trova un po' su tutti i giornali, al cardinale Semeraro. Semeraro, scelta trasparente, ha agito da padre di famiglia. Il cardinale Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei santi, uno dei collaboratori più stretti di Papa Leone, ha detto: come un papà che ai figli parla di un problema che è emerso, per questo assicura non c'è motivo di fare allarmismi, e la Chiesa reagisce alla notizia come una famiglia, perché queste sono le cose che in famiglia succedono. Poi gli viene rivolta questa domanda: ma c'è da allarmarsi? Il Papa ha parlato senza allarmismi, quindi credo che sarebbe inopportuno commentare con allarmismi. Queste sono cose che in una famiglia possono accadere. Il Papa ha parlato con questo senso di paternità per il fatto di averlo detto ai fedeli e per la maniera in cui lo ha detto, in un contesto di preghiera come l'Angelus. Insomma, è stato molto chiaro e preciso il cardinale Semeraro. Poi ovviamente vengono ripercorse una serie di precedenti, insomma, di altri ricoveri o malattie che hanno riguardato i pontefici. Andiamo a vedere invece come tratta la notizia il Corriere della Sera. Lo fa subito nelle prime pagine, in particolare partendo, scusate, da pagina 2. C'è a pagina 2 la lettera del Presidente della Repubblica: il popolo italiano le è vicino. Sua Santità Papa Leone XIV, Città del Vaticano, il suo annuncio all'Angelus di oggi è stato accolto con partecipazione e commozione da tutto il popolo italiano. In vista del suo ricovero nei prossimi giorni, le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete, e la potrà contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone in Italia come da ogni parte del mondo. Insomma, come abbiamo ampiamente detto, tutti pregano per l'intervento che dovrà subire Papa Leone. C'è anche la dichiarazione del Vescovo di Chicago: preghiamo per la sua guarigione, unitevi a me e al popolo della diocesi natale del Santo Padre nel pregare per una sua rapida e completa guarigione, ha scritto il cardinal Blaise Kupic, arcivescovo di Chiclayo, in una dichiarazione diffusa dopo l'annuncio data dal Papa al termine dell'Angelus. Lo Spirito Santo guidi le mani dei chirurghi e la Beata Vergine Maria custodisca Papa Leone nei giorni a venire fino al pieno ristabilimento della sua salute. Insomma, diciamo che lo stile con cui trattano la notizia i quotidiani nazionali è sostanzialmente lo stesso, quindi passerei al tema successivo, quello appunto che riguarda la guerra in Ucraina. Lo facciamo a pagina 6 della Repubblica, no, non lo facciamo a pagina 6 della Repubblica, ma lo facciamo a pagina 5 del Corriere. Mi sembrava, insomma, necessario partire da qui. Ho perso, va bene. Trump e la tregua sull'energia, ma la Russia lo smentisce. Zelensky: noi all'oscuro, però con uno stop di 60 giorni siamo pronti ad andare al voto. L'articolo è di Marta Serafini, e dunque dietro l'annuncio emerge un negoziato più ampio. Secondo il New York Times, scrive Marta Serafini, all'ONU gli inviati Jared Kushner e Steve Witkoff avrebbero offerto a Mosca 3 incentivi: sblocco di asset russi, venda di quote Lukoil e investitori medio orientali e ripresa delle esportazioni bielorusse di fertilizzanti a base di potassio. Kiev avrebbe chiesto compensazioni e aiuti militari, automatici in caso di violazione. Trump, secondo uno schema già visto in altre occasioni, avrebbe poi forzato la trattativa senza informare l'Ucraina. La notizia di oggi è questa: si cerca di trovare un accordo. Il presidente Trump sostanzialmente ha detto che la colpa del rincaro del carburante è duplice: quella dell'attacco di Kiev alle centrali energetiche di Mosca e il blocco dello stretto di Hormuz. È chiaro che però la situazione dal punto di vista, insomma, economico rimane particolare e dura per tutti i paesi del mondo, perché come diceva Papa Francesco tutto è collegato. E Stefania, la guerra in Ucraina, l'abbiamo sentito anche dalle parole di Papa Leone, di fatto sta affamando nel vero senso della parola i paesi più poveri.
1: Eh sì, il tema della fame legata alle guerre, Leone XIV lo ha ripetuto varie volte, non ultimo lo scorso giugno alla FAO, quando ha visitato l'Organizzazione Internazionale per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione a 80 anni dalla sua istituzione. Una frase ha detto che ricordiamo tutti: liberarsi dall'apatia che giustifica la fame come una musica di sottofondo a cui siamo abituati.
0: C'è poi di fatto, Stefania, diciamo che questo tema del grano, no? che non viene portato, che insomma non riesce ad essere raggiungere, esatto, i paesi, è un tema che subito si è presentato sin dall'inizio di quella che viene chiamata l'operazione militare sull'Ucraina da parte di Mosca. Anche già precedentemente Papa Francesco aveva richiamato
1: il febbraio del 2014, quando diceva: bimbi affamati nei campi profughi. Anche qui l'espressione fu molto forte: mentre i fabbricanti d'armi fanno festa. Insomma, una di quelle frasi che rimangono. Così come quando ieri Papa Leone ha detto: il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
0: E di questo tema ne abbiamo sentito parlare già in diverse altre occasioni, per diversi altri contesti di guerra, anche nella striscia di Gaza. Sappiamo essere la situazione sostanzialmente da tutti i punti di vista: mancanza di acqua, mancanza di cibo, mancanza di medicinali. Poi di fatto sono queste, e non solo queste, le conseguenze di un conflitto armato. Abbiamo ancora qualche minuto, allora io dal giornale invece voglio darvi conto dell'altra notizia del giorno. A pagina 6 il giornale sceglie di dare spazio, come lo fanno tutti gli altri quotidiani, anche al conflitto in Medio Oriente. A pagina 6 titola: Chiara Clausi, gli Houthi scatenati rivendicano i Riyadh e minacciano ancora i miliziani filo iraniani. Evitate lo spazio aereo saudita, Riyadh chiude le scuole, gli USA alzano il livello di sicurezza per i cittadini. E dunque leggiamo alcuni stralci di questo articolo. Gli Houthi hanno affermato di aver sferrato a partire da sabato un attacco in 4 ondate contro l'aeroporto di Riyadh, la più grave delle quali è costata la vita a 12 persone e causato oltre 300 feriti. Una novità che arriva nel giorno in cui una nuova esplosione è stata udita anche a Riyadh, e una nuova incursione con proiettili non identificato ha colpito l'aeroporto, provocando un incendio al Terminal 4. La risposta saudita non si è fatta attendere. Riyadh, aerei sauditi hanno colpito quartieri residenziali e mercati nella capitale yemenita Sana'a, lasciando diverse persone morte e ferite. Anche ieri è proseguita l'escalation dei combattimenti in Yemen tra Riyadh e degli Houthi sostenuti dall'Iran. I ribelli hanno riferito che l'aeroporto di Sana'a, da loro controllato, è stato nuovamente bombardato. Ieri c'è stato anche l'appello dell'ONU affinché si cessi questo fuoco incrociato, perché si rischia un'escalation in tutta la regione, e oltretutto c'è anche in Yemen, per le migliaia di sfollati interni, un tema che non riescono ad arrivare i medicinali, non c'è più la possibilità di curarsi anche dalle più semplici malattie. Manca, Stefania, poco alla fine di questa nostra rassegna stampa, e io vorrei chiudere con la ricreazione di Alessandro D'Avenia. Lo leggiamo insieme. Il titolo è "Se non ridi, perdi", o "Se non ridi, ti perdi". Leggiamolo insieme. Qualche giorno fa una signora che ha da poco perso il marito usciva triste dal parrucchiere, e un ragazzo sconosciuto, incrociandola in modo gratuito e inatteso, le ha detto: Come sta bene, signora? Non poteva sapere che proprio quella frase gliela ripeteva il marito quando si faceva bella. L'episodio mi ha ricordato Passing Humanity, Umani di passaggio, un gioco inventato da Bernard de Koven, teorico della giocosità come stile di vita e ribellione al controllo, che ho ripreso a fare. Per strada sorrido a chi incontro, magari con un saluto o un commento. Se risponde sorrido o sorridendo altro, assegno un punteggio da 1 a 10 agli umani. Se resta indifferente o si infastidisce, i punti vanno a coloro che trascurano l'umanità. Il gioco dà un tragitto in città: perdo quasi sempre, in montagna stravinco. È più facile far punti con chi ha bambini, sorridendo prima a loro. A volte non c'è partita, gli occhi sono però sul cellulare. Le reazioni negative mi ricordano la commedia latina in cui un tale, preoccupato per le fatiche del vicino, viene invitato a farsi gli affari propri. Lui allora risponde con la frase che ha scolpito il concetto di humanitas, e che traduco così: sono umano, tutto ciò che accade agli altri lo sento mio. Le neuroscienze lo confermano: se vediamo un'emozione la proviamo anche noi, come avviene con gli sbagli. A chi vede un sorriso il cervello sorride, anche se non ti ricambia. E confesso che io vinco anche quando ai punti perdo, torno a casa col sorriso ricreato. È quello che dicevi tu stamattina, Stefania. Tu, Alessandro D'Avenia, avete avuto la stessa
1: lui ha messo in pratica però un gioco che, beh, è interessante, magari potremmo provare a farlo, che dici?
0: Beh sì, io invito tutti a farlo, io sicuramente ci voglio provare. Vediamo alla fine della giornata, facendo una tabella, quanti punti prende il chi fa sabotaggio dell'umanità invece a chi la rassicura. Facciamolo insieme adesso.
1: Intanto Serena, scusa, posso aggiungere? Vai. Perché ci scrive, credo la prima volta, o comunque una delle prime volte che ci scrive, e dice: grazie mille per il brano dei Negramaro, che avevo proprio in mente e che vorrei dedicare a tutti voi, ma particolarmente a Papa Leone. In questo momento delicato tutti noi facciamo il tifo per lei, un augurio per l'operazione che dovrà affrontare, augurio di prontissima guarigione. Si rivolge direttamente al Papa. Grazie Serena, grazie a tutti voi che ci scrivete, continuate a farlo e continuate anche a sorridere quest'oggi, dai, fate, poi ci raccontate.
0: Beh, sull'esempio di Papa Leone, più sorriso di così. Stefania, veramente. Perché hai scelto questo brano?
1: Questi posti davanti al mare?
0: San Luca, perché?
1: C'è un motivo? Perché ci piace, ma poi anche perché oggi è il compleanno di Luca Garboni.
0: Perché a me aveva detto Luca Rossi.
1: Luca, si intendono, era nato nel 1963, quindi oggi fa 63 anni.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday.

0: Le nuove di informazione: continuano ad arrivare messaggi di vicinanza da tutto il mondo a Papa Leone dopo che lo stesso ieri ha annunciato all'Angelus di doversi sottoporre a un intervento per togliere un nodulo circoscritto al polmone in una fase molto iniziale. Mattarella si fa interprete di quello che definisce l'affettuoso pensiero degli italiani tutti. Cronaca internazionale: Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Così il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto, sempre da Mosca, nessun riscontro sulla tregua energetica annunciata da Trump, mentre sul terreno missili alle porte della città ucraina di Kharkiv. Sentiamo Eugenio Bonanata.
1: Dubbi sull'annuncio di una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti l'hanno concordata, secondo il presidente statunitense Trump. Al momento però nessuna dichiarazione in tal senso arriva da Mosca. I media smentiscono qualsiasi apertura da parte del Cremlino e il leader di Kiev, Zelensky, ha detto fin da subito di non saperne nulla di questa iniziativa. In concreto, la cronaca riporta di nuovi attacchi come quello avvenuto in nottata alla periferia di Kharkiv, colpita da missili russi che hanno provocato morti e feriti. Il sindaco di Mosca invece ha fatto sapere che in queste ore 21 droni ucraini diretti verso la capitale sono stati abbattuti dai sistemi di difesa. A completare il quadro c'è anche il Financial Times, che rilancia l'allarme di 5 intelligence occidentali secondo le quali la Russia vuole uccidere i vertici delle aziende europee della difesa.
0: L'UE rafforzi la missione Aspides per mantenere aperto lo stretto di Bab el Mandeb, lo chiede l'Arabia Saudita, ha detto l'alto rappresentante UE Callas arrivando al Consiglio degli Affari Esteri. Ieri nuovo attacco dei ribelli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh, un morto e 11 feriti. L'indice globale di povertà delle Nazioni Unite è aumentato per la prima volta dalla sua creazione nel 2010, portando a 1,2 miliardi il numero delle persone in stato di povertà. È tutto, l'informazione torna alle 10.

0: Che bello questo trio di voci, vero?
1: Molto.
0: Ivano Fossati, Fabrizio De André e Francesco De Gregori. Questi posti davanti al mare. Le 9 passate da 6 minuti, i vostri messaggi che continuano a giungerci addirittura dalla Germania. Michele, dalla Germania, ci scrive: buongiorno a tutti, guarisci presto Papa Leone. E poi ci chiede sulle informazioni sul programma Papale Papale e quello che fa ascoltare le voci dei papi dall'archivio della Radio Vaticana.
2: Andiamo ancora avanti con un altro messaggio. Ho sbagliato, c'è un altro messaggio?
0: Sì, c'era
2: Paola, sì. E vediamo che cosa ci dice. Avevi cambiato radio, me la sono persa. A che cosa ti riferisci? Non ho idea dei testi perché è più forte di me, ne riconosco le note iniziali e cambio. E poi ti dice che su un'altra emittente ha ascoltato Santana che cantava Corazon Espinado, musica decisamente dalla melodia più allegra, che dedico De Corazon a Papa Leon. Grazie ancora Paola. Adesso io direi che, se non abbiamo altri messaggi da leggere per il momento, andiamo invece a fare un giro su quelli che sono i siti internazionali. Partiamo allora dalla CNN. Di spalla la CNN mette questo articolo: i primi dati sul voto anticipato, stiamo parlando del voto appunto negli Stati Uniti, suggeriscono un vantaggio per i democratici nelle contee dell'Ohio più favorevoli a Trump. Vediamo un attimo l'attacco di questo pezzo. Dopo i primi giorni di voto anticipato in Ohio, uno stato che potrebbe contribuire a determinare il controllo del Senato, emergono chiari segnali di un maggiore entusiasmo tra i democratici per il voto. Finora gli elettori affiliati al Partito Democratico rappresentano una quota maggiore di votanti prima delle elezioni rispetto a 2 anni fa, persino nelle zone più repubblicane dello stato. Anche gli elettori di altre contee hanno cambiato orientamento, compresi quelli che hanno votato in modo massiccio per l'ex vicepresidente Kamala Harris, dove ora il loro voto a favore dei democratici è aumentato di 25 punti percentuali. Questo dato si basa sugli ultimi dati disponibili a livello statale relativi al periodo successivo al voto anticipato di giovedì.
0: Andiamo poi sul sito di Nigrizia, quindi cambiamo continente, e il sito, quello dei missionari comboniani, apre con la notizia del Nobel per la pace. Dal Ruanda a Gaza, premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nevi Pillay, premiata per il suo impegno a favore del diritto internazionale. Nelle stesse ore però gli Stati Uniti sanzionano la Corte Penale Internazionale. Ha presieduto, parlando della giurista Nevi Pillay, che appunto alla quale è stata attribuita il Nobel per la pace 2026, e scrive, leggiamo su Nigrizia: ha presieduto la commissione d'inchiesta indipendente che ha definito genocidio i crimini di Gaza. Per il 2026 dunque il comitato della Norvegia per il Nobel ha assegnato il prestigioso riconoscimento a Nevi Pillay, premiata per il coraggio e l'integrità con cui ha aperto la strada a un ordine giuridico globale più completo e per il suo ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti, come si legge appunto nella motivazione ufficiale. In quelle stesse ore però, ricordiamo, l'amministrazione USA del presidente Trump ha deciso di sanzionare la Corte Penale Internazionale con sede all'Aia, tribunale presso cui la Pillay ha anche lavorato tra il 2003 e il 2008.
2: Andiamo dal continente africano, ritorniamo su quello americano, lo facciamo con Foria de San Paolo, appunto il sito internazionale brasiliano, che titola: migliaia di cittadini spagnoli residenti all'estero potrebbero non essere in grado di votare alle prossime elezioni di novembre. Sapete che appunto in Spagna, dopo il caos relativo alla questione delle case, il presidente Pedro Sanchez ha scelto di chiedere elezioni anticipate. Questa notizia viene riportata da Foglia de San Paolo. La misura temporanea riguarda alcuni beneficiari della cosiddetta legge sui nipoti, tra cui gli elettori in Brasile. E poi torna sul passato: la morte di un'anziana donna sfrattata ha scatenato proteste all'inizio della campagna elettorale in Spagna. Ancora da Foglia di San Paolo ci viene riportata una notizia che è diciamo ieri, ma ovviamente in molti siti internazionali o giornali magari non è stata riportata. C'è stato un duro naufragio al largo di Gibuti in Africa che ha provocato almeno 139 morti, 84 persone che risultano disperse. L'imbarcazione era diretta in Yemen quando si è capovolta appunto al largo di Gibuti. Ovviamente anche il Foglia di San Paolo riporta la notizia dell'annuncio insomma di Papa Leone ieri all'Angelus. Il Papa annuncia che nei prossimi giorni verrà eseguito un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo polmonare, individuata in fase iniziale la lesione. Questa è la prima pagina di Foglia di San Paolo.
0: Andiamo invece nel continente asiatico con Asia News, dove leggiamo che da oggi ogni lunedì su Asia News ci saranno voci, storie, approfondimenti per entrare passo passo nella Corea del Sud, che ad agosto, ricordiamo, accoglierà i giovani della GMG con uno sguardo tra memoria e speranza orientato alla missione, come suggerito da Leone XIV ai sacerdoti e alle suore coreani che vivono a Roma. Quindi, se siete interessati, sul sito di Asia News ogni lunedì tutto quello che riguarderà appunto questa, la giornata attesissima della GMG di agosto prossimo, destinazione Seul.
2: Andiamo a vedere di australian.com. Allora, sulla prima pagina proprio del sito, in cui ovviamente vengono riportate tutte le notizie che hanno a che fare con la vita, la società, la politica interna di questo paese, ce n'è uno che dice che titola "Il progresso delle popolazioni indigene è stato aggiunto all'agenda per le emissioni zero". Mi incuriosisce questo titolo, quindi cliccandoci sopra vorrei andare a cercare di capire di che si tratta. E allora, il partito laburista intende modificare le priorità del governo in materia di acquisto di crediti di carbonio, abbandonando il criterio del costo più basso a favore di fattori quali i benefici economici per le prime nazioni. Non che sia particolarmente chiaro quello che voglia dire, almeno non per me, però insomma cercheremo di approfondire anche questa tematica. Se poi andiamo alla sezione mondo di questo sito, allora ritornano le notizie di cui abbiamo parlato fino adesso, le questioni aperte in Medio Oriente, gli attacchi degli Houthi a Riyadh, la risposta appunto dell'Arabia Saudita, nonché l'accordo fra Putin e Trump per le questioni del diesel russo.
0: Sul sito invece di El País c'è un interessante insomma articolo, un'inchiesta se vogliamo, su quella che abbiamo letto qualche giorno fa di questo misterioso allarme sanitario della peste in Siberia. E allora leggiamo: nell'epicentro del misterioso allarme sanitario in Siberia, peste, nessun panico, la gente tranquilla. La mancanza di trasparenza da parte però delle autorità russe sta alimentando voci tra la popolazione. I funzionari sanitari stanno ispezionando le cliniche veterinarie a causa di una possibile infezione animale. Per il momento dunque tutto tranquillo, speriamo naturalmente che le notizie che arrivano siano veritiere, insomma che ci siano soprattutto notizie.
2: Andiamo a vedere Der Spiegel. Allora, anche qui si parla dell'accordo economico USA-Russia. La domanda che pone il sito internazionale tedesco è: l'accordo tra Trump e Putin ridurrà davvero i prezzi del diesel o è solo una misura tampone? Ovviamente qui il tema sono le elezioni di metà mandato tra 3 settimane e Donald Trump ha stretto un accordo con il Cremlino. Il gasolio proveniente dalla Russia dovrebbe servire a placare gli elettori. Gli esperti sono scettici sull'accordo, soprattutto perché avvantaggia solo una delle parti. E poi scorrendo questo sito vediamo se c'è qualche altra notizia che ci può interessare. No, Stefania, passiamo
0: sì,
2: al successivo.
0: Sì, su Le Monde Si parla naturalmente delle prossime elezioni in Francia e anche delle primarie che si sono svolte proprio ieri nel paese d'Oltralpe per quanto riguarda la sinistra. Raphaël Glucksmann è stato il vincitore delle primarie di sinistra. Si trova ad affrontare, leggiamo su Le Monde, la sfida di mobilitare la famiglia socialdemocratica per la battaglia. Ha proclamato alla fine del primo turno, appunto, che si è svolto ieri, Glucksmann ha proclamato la rottura con il macronismo e anche la fine dell'egemonia di Jean-Luc Mélenchon sulla sinistra. Quindi staremo a vedere.
2: E quindi queste sono, diciamo, le prime pagine dei siti internazionali, volta per volta, momento dopo momento, Cindy Luper, ascoltiamo?
0: Sì, Time After Time.

0: questo aereo non decolla ma atterra. Questo lo chiariamo perché ogni volta è sempre lo stesso Boeing jet, a seconda insomma da quale parte del mondo ci arrivi il nostro collega. Questa mattina ci ha portato qui il collega della redazione in lingua spagnola, Sebastián Sansón Ferrari. Buenos días.
1: Buenos días, buongiorno Stefania, Silvia, un piacere.
0: Vedi come lo dice bene lui, buenos días. Io non come si vede, dillo.
1: Buenos días.
0: Niente, non si può fare. Sebastián, allora, chiaramente immagino che quello di cui potremmo parlare con te già appunto all'inizio di questo tuo intervento qui in trasmissione è quello che è accaduto ieri, l'annuncio di Papa Leone dopo l'Angelus e la preghiera di tutte le chiese per lui.
1: Sì, infatti ci ha sorpreso l'annuncio del Santo Padre ieri al termine dell'Angelus, con questo intervento medico programmato per i prossimi giorni di questa settimana, e ha invitato a stringerci attorno a lui con particolare affetto e con la preghiera. C'è qualcosa di molto bello nel vedere la Chiesa che si raccoglie per pregare per il suo pastore, e infatti la Chiesa in America Latina e anche in Spagna sta organizzando diverse catene di preghiere per lui. Diversi vescovi si trovano a Roma, come ben sappiamo, soprattutto i presidenti delle conferenze episcopali, partecipando a questo summit, a questo incontro convocato da Leone XIV a 10 anni della pubblicazione dell'esortazione apostolica Moris Laetitia di Papa Francesco, e stanno riflettendo sull'evangelizzazione nelle famiglie di oggi. E quindi diversi prelati hanno utilizzato i suoi account social per esprimere la vicinanza spirituale al Papa, per sostenerlo con la preghiera, e anche invitano i fedeli, i sacerdoti, le religiose, i religiosi dei distinti paesi a fare parte di questa catena di preghiere. Tra l'altro ieri il Papa, prima di annunciare questa notizia, questo intervento, ha salutato la Hermandà del Signor de los Milagros, che hanno fatto una processione dalla Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini qui a Roma fino a Piazza San Pietro. Hanno partecipato all'Angelus e il Papa li ha salutati e li ha ringraziati per le sue preghiere per la visita pastorale che compirà in Perù. Quindi è stato anche un momento molto bello, è una delle tradizioni più importanti del Perù e anche direi dell'America Latina, della quale si possono trovare diverse informazioni nel nostro sito. C'è anche un video che mostra la processione, l'ambiente, i vestiti molto tipici del Perù in questa processione.
0: Una devozione molto sentita da tutto il popolo peruviano.
1: Esatto. L'altro argomento che abbiamo seguito in questi giorni, soprattutto da venerdì scorso, è stato il terremoto in Panama. È molto significativo in questo contesto il messaggio di vicinanza dell'arcivescovo di Panama, Monsignor José Domingo Ulloa Mendieta, che si trova appunto a Roma partecipando all'incontro sulla Moris Laetitia, che ha voluto esprimere la sua solidarietà al popolo panamese. Ha invitato la Chiesa a rimanere unita nella preghiera, nella fede e nella speranza, e allo stesso tempo ha esortato tutti a mantenere la calma, ad agire con prudenza e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.
0: Un terremoto molto potente, la scossa è stata di 7.6 se non sbaglio.
1: Lui ha anche affidato il paese alla protezione di Santa Maria l'Antigua, madre patrona di Panama, perché accompagni il popolo panamese e lo aiuti a rimanere unito nella fede, nella speranza e nell'amore fraterno. E se parliamo di preghiera, in questo mese di ottobre siamo anche invitati dallo stesso pontefice a pregare ogni giorno il Santo Rosario, soprattutto con la speciale intenzione non soltanto della salute, dell'esito dell'intervento del Santo Padre, della sua guarigione, della ripresa delle attività dopo la degenza che durerà circa una settimana, da quanto ha dichiarato ieri il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni, ma anche la speciale intenzione per la pace. E in America Latina diverse arcidiocesi, diverse conferenze episcopali si sono unite a questa iniziativa. Un milione di bambini prega il rosario, che si è svolta dal 1 al 7 ottobre, una settimana intera, e in cui il Papa ha anche partecipato con un rosario nei giardini vaticani.
0: L'abbiamo seguito anche noi in diretta, questo evento. Grazie veramente a Sebastian Sanson Ferrari. Ti preparerai anche tu per il prossimo viaggio apostolico? Già immagino state lavorando, soprattutto voi,
1: sì,
0: redazioni
1: che inizia
0: di
1: nella mia terra, appunto in Uruguay, continua in Argentina e finisce in Perù. Sarà è un momento molto, molto, molto importante per la Chiesa in America Latina, nei tre paesi che il Santo Padre visiterà, e quindi ci stiamo preparando non soltanto con i contenuti, ma soprattutto con la preghiera, affinché porti frutti abbondanti per tutti i paesi.
0: E sai che ovviamente noi torneremo a chiamarti, a sentirti, certo, per avere tutte le notizie. Grazie. Veramente.
1: Prego.
0: A te e a tutti i colleghi della redazione di Lingua Spagnola. Andiamo avanti con un brano musicale?
2: Sì, c'è Gino Paoli e la tromba di Fresu.

0: Difficile entrare sulla tromba di Fresu che accompagna Gino Paoli in questo brano che è uscito di recente, quindi diciamo postumo, ed era stato scritto per il suo amore di sempre, per Ornella Vanoni, Quando ti rivedrò. Era davvero un brano, come dire, profetico, perché l'ha scritto poco prima che Ornella Vanoni morisse, e è uscito fuori poi il brano, è stato pubblicato quando poi non c'è stato più neanche Gino Paoli. Sai, due persone unite nella vita, possiamo dire anche nella morte, erano nati a un giorno di differenza, lo stesso anno, lo stesso mese, un giorno di differenza, e sono morti a distanza di 2 mesi neanche. Un grande amore.
1: Un grande amore. 9:29 invece, rullo di tamburi.
0: Parliamo di grande amore per la letteratura.
1: Bravissima Stefania, facciamo con il collega dell'Osservatore Romano, Gabriele Nicolò. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, oggi si parte da un letterato, scrittore, che però è anche un'altra cosa molto poco conosciuta, e questo fa parte di una bella spigolatura.
2: Una spigolatura, per essere fedeli, diciamo, al principio che ispira questa trasmissione. Parliamo di Baudelaire. Immagino che sia universalmente noto come poeta e per il suo capolavoro Il Fiori del Male. Ricordiamo agli ascoltatori che questa è un'opera che è considerata la base della poesia moderna e coniuga il gusto parnassiano raffinato per la forma e il gusto tardo-romantico per i contenuti, dall'amore alla religione al senso del peccato, tutto in un'atmosfera un po' cupa, lugubre. Però non ci fermiamo ai Fiori del Male, perché Baudelaire è stato anche critico d'arte, ma non un critico d'arte, diremmo oggi noi con termine moderno, da strapazzo o en passant, un critico d'arte che ha dimostrato nel suo libro Scritti d'arte una competenza rigorosa, una competenza maturata negli anni attraverso un attento studio dei quadri, perché lui era convinto che nel comunicare alle persone determinati contenuti non esistesse soltanto, diciamo, la letteratura, ma anche l'arte. E gli va dato atto che, proprio perché non nasce come critico d'arte, ma lo diventa attraverso appunto uno studio attento e consapevole, riesce a superare quelle divisioni che spesso dividono il critico d'arte di professione. E si potrebbero fare tanti esempi in merito. Direi che il più rappresentativo è dato dal fatto che lui celebrò le lodi ragionate, non diciamo esaltate, ma ragionate e ponderate, di due rivali, cioè di Delacroix e d'Ingres. Cioè, da un lato il massimo rappresentante del romanticismo in pittura, almeno in Francia, e Ingres per quanto riguarda il neoclassicismo, quindi due rivali. E questo a noi adesso può fare effetto fino a un certo punto, ma allora rappresentò una sorta di chiave di volta e anche un po' di imbarazzo da parte dei ben pensanti, perché c'erano due schieramenti, o per Delacroix o per Ingres: o chi amava la pittura romantica con tutte le caratteristiche che adesso andiamo in qualche modo a specificare, o la pittura neoclassica. E lui perché diceva questo? Ma non era tanto per mettere d'accordo tutti, era perché lui vedeva nell'arte uno dei mezzi per eccellenza per trasmettere delle emozioni, e quindi a seconda dei gusti dell'artista, delle tendenze dell'artista, lui giudicava se era in grado o no
1: di trasmetterla.
2: Esattamente.
1: Cioè, che quello poi che l'arte è il compito dell'arte.
2: Esattamente. Infatti lui nel criticare, nel senso di recensire i quadri, criticava anche il critico d'arte, nel senso che lui non si perdeva in quisquilie, direbbe Totò, in quisquilie riguardo a chi preferiva il colore o a chi preferiva la linea. Diciamo, un vero quadro è il quadro che fonde questi elementi, perché ci vuole il colore, ci vuole la linea, c'è chi predilegge un elemento, chi predilegge un altro, però il vero quadro è quello che non ti fa accorgere che c'è una fusione. Quindi può essere un quadro anche barocco, può essere un quadro più placido, più quiete, però poi a quello che conta è l'insieme, a prescindere se uno diciamo prediletto un colore più acceso o un colore più spento. Entrando nel merito di Delacroix, ecco, va detto una cosa di Baudelaire: lui è molto perentorio, quasi un aforisma. Lui decide se un artista è bravo o no, tendenzialmente il critico d'arte, come i quadri che sono in penombra, non si sbilancia. Lui non aveva dubbi e definisce Delacroix uno che non tramonterà mai, un antico e moderno al tempo stesso. Ne elogiava anche, diciamo, il coraggio di usare il colore in un certo modo. Noi dobbiamo sempre ricordare che noi moderni o postmoderni diamo delle cose per scontato. Allora non era così. Quindi fino a un certo punto c'era un Greco che curava il dettaglio, curava i contorni, famoso per questo. Arriva Delacroix che a un certo momento, tablé, cambia un po' lo scenario. Non si cura del dettaglio, ma non per approssimazione, perché lui vuole sottolineare che attraverso il colore acceso, attraverso un certo dinamismo, si creano determinate atmosfere. Uno dei suoi capolavori è La libertà che guida il popolo.
1: Sì, infatti, stavo dicendo, qual è uno dei così dato per farlo vedere, immaginare?
2: La libertà che guida il popolo, che allora fece scalpore, perché era un quadro che nasce da un fermento storico preciso, cioè la rivoluzione del 1830, perché il re Carlo X, reazionario, aveva soppresso alcune libertà, per cui la libertà di stampa. E lui, attraverso vari accenni a seconda dei personaggi, mette insieme il borghese, l'operaio, lo studente, proprio per trasmettere questa rivolta del popolo contro una tirannia che ormai era diventata insopportabile. È chiaro che per trasmettere queste emozioni, un contorno preciso, un dettaglio quasi, come dire, stil novista, diremmo, non avrebbe trasmesso la stessa emozione, ci voleva movimento. E lui, con colori sgargianti, vivi e contemperati tra loro, riesce a trasmettere questa potenza eccezionale. E lui dirà: è vero che l'Accademia non l'accoglie perché in realtà è un'istituzione un po' fossilizzata, ma trasmette un'emozione molto forte. Al tempo stesso Ingres è chiaramente ha delle altre qualità. Per esempio, quando lui la grande Odalisca, per esempio, è un capolavoro perché la ritrae di schiena. Però è come se uno ne vedesse il volto o lo solo può immaginare, perché è una tale armonia nei fianchi, nelle spalle, anche la spina dorsale leggermente accennata, uno quasi ne intuisce il viso, come per dire, non può che essere armonico anche il viso. Ecco, quello che a me preme sottolineare è proprio questo, cioè il fatto che lui riesca a superare le distinzioni obiettive del teatro artistico per esaltare quello che è poi l'arte, cioè è un modo di trasmettere determinate tensioni e emozioni. E ricordiamo anche una cosa: Ingres è un pittore neoclassico, può sembrare tranquillo e placido, lui in realtà era un ribelle.
1: Dai dipinti, comunque, dalle linee, dai colori usati, questo è una persona pacifica, tranquilla.
2: Proprio invece
1: queste donne, no, in questa posizione.
2: E invece ricorda che lui rifiutava il salone di presentare le sue opere al salone, che erano delle istituzioni, tipo delle mostre in cui l'artista ogni anno o più volte all'anno mostrava dei quadri. Ingres tendeva a rifiutare di prepararsi per queste istituzioni perché diceva che erano degli imbrattacarte, era un po', faceva parte per se stesso. Non gli pareva vero a Baudelaire, che era ribello lui stesso, quindi ci stava un'affinità di affetti eccellente.
1: Però diciamo che, non so, io non sono un'esperta, ma mi sembra, conoscendo un po' Baudelaire, mi sembra era più vicino alla pittura di Ingres.
2: Ma diciamo
1: era più.
2: Diciamo che lui è sempre stato, come dimostra, dicevo all'inizio, I Fiori del Male, coniuga l'equilibrio della forma, diciamo, col dinamismo dei contenuti. Quindi era da un lato un ribelle, visse una vita particolare, certo. Solitaria, però in realtà cercava anche il rapporto con il mondo. Quindi lui non è c'è un compromesso nobile tra forma e contenuto, trattando sempre i temi di arte. Ecco, c'era una sorta di equilibrio che i grandi hanno, perché sapeva che trascurare l'una cosa per esaltare l'altra non si sa.

0: Però i nostri ascoltatori hanno l'opportunità, grazie alle stimoli che ci arrivano dalle spigolature da Nicolò, di andare ad approfondire le cose che noi sentiamo, anche andare soltanto essere curiosi, no? La curiosità,
1: certo, è generatrice di conoscenza.
0: Quindi questi, andate a vederli se possibile dal vivo, ovviamente.
1: Certo.
0: Se uno va al Louvre vede tutto, cioè al Louvre c'è tutto. Vabbè, risolvi
1: con una summa.
0: Altrimenti comunque è possibile guardando, eh? Quindi questa volta ti volevo chiedere, oltre a qualcosa da leggere su Baudelaire, anche dacci qualche indicazione di, appunto, di quadri da vedere.
1: Ecco, a proposito della Croix, abbiamo citato La libertà che guida il popolo, è molto bella La barca di Dante, che si rifà all'ottavo canto dell'Inferno quando Dante attraversa la palude Stige, Ritratto di Chopin e Le donne di Algeri. Per quanto riguarda Ingres, ricordiamo Napoleone sul trono imperiale, come abbiamo detto La grande odalisca, e poi L'apoteosi di Omero. È un capolavoro perché ci sono tanti personaggi, eppure c'è un equilibrio compositivo eccezionale, sembra vuoto al tempo stesso pieno, tanto è l'armonia delle linee e delle forme.
0: Oltre ai Fiori del male, Baudelaire?
1: Beh, Baudelaire è l'autobiografia in cui lui racconta anche il suo rapporto un po' di vicissitudine con la madre, per la quale si era risposata, e lui era molto geloso, soffrì molto per la morte della madre, e però, come disse un grande critico, grazie alla madre abbiamo avuto una grande poesia, perché dalla malinconia tragica nascono i grandi capolavori, se c'è il genio che sa gestire.
0: Naturalmente.
2: Grazie veramente, grazie Gabriele, Nicolò, alle tue spigolature. Ci ritroviamo lunedì. Grazie.
0: E noi andiamo in musica verso la Sicilia, perché poi c'è qualcosa che ha a che fare.
2: Assolutamente,
0: vero?
2: Sì, dopo questo brano ci collegheremo con il nostro inviato in Sicilia, Andrea De Angelis. Rimanete con noi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: E adesso ci colleghiamo con il nostro inviato Andrea De Angelis, che si trova a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. Andrea, buongiorno, perché ti trovi lì?
2: Buongiorno Silvia, beh, in questo momento mi trovo qui perché davanti a me c'è un mare incredibile, lo sguardo si perde all'orizzonte, questo piccolo comune del messinese è incantevole, la parte quella lungo il mare davvero ruba lo sguardo e il cuore, e ti do questa immagine di un cielo sì nuvoloso, abbiamo visto tra l'altro anche del maltempo da cui si vedono le isole Eolie che ha colpito quell'altro luogo meraviglioso della Sicilia nei giorni scorsi. Però voglio rispondere alla tua domanda in maniera più puntuale e precisa. Sono qui perché domani la Fondazione Antonio Presti inaugurerà una nuova installazione nel quartiere Librino di Catania al Museo Magma, che è un museo a cielo aperto, un Pegaso alato, dunque un cavallo alato che idealmente permetterà a tutti i bambini di continuare a sognare in quel quartiere che per tanti troppi anni è stato simbolo di altro e forse ha messo un po' da parte i progetti, i sogni, le giuste aspirazioni dei più piccoli. Non è la prima installazione, ma è la prima opera d'arte che arriva in quella di Librino per volere del maestro Antonio Presti, che è un artista, un mecenate, che da 40 anni attraverso l'arte cerca di riqualificare, ecco, in

0: momento sta passando anche il treno, se lo sentite che davvero è a 50 metri dal mare, tanto per dare un po' la cornice. Dicevo, il maestro Antonio Presti che con le sue opere cerca di dare una nuova luce a un territorio e soprattutto ai suoi abitanti più piccoli. Permettimi di dire, Silvia, che in quel di Catania arriveremo tra qualche ora assieme alle colleghe e colleghi di tante testate, c'è Eugenio Fatigante di Avvenire, ci sono i colleghi del Mattino, di Sky, TG24, di numerose testate internazionali, perché comunque il nome di Antonio Presti è conosciuto, ha una fama che supera i confini italiani, in quanto il suo tentativo è stato osteggiato da più parti. Pensa che esattamente il 12 ottobre, dunque come oggi, dell'86, 40 anni fa, la prima opera veniva installata a Fiumara d'Arte, che è questo parco di sculture, il più grande d'Europa, che lui ha ideato e voluto 40 anni fa. Le installazioni si sono moltiplicate negli anni, ieri abbiamo avuto modo di vederne alcune, dalla prima appunto con questi due opposti, il bianco e il nero, poi ne abbiamo vista un'altra fino a una delle più recenti, quella piramide dove c'è il passaggio da un tunnel dal buio fino alla luce. Dicevo, tante battaglie legali e anche la criminalità organizzata ha cercato di fermare questa.
1: Ecco Andrea, puoi chiarire meglio questo fatto? Perché è stato c'è stato questo tentativo di bloccare l'opera del maestro Presti?
0: Perché queste opere intanto sono vere e proprie installazioni, cioè parliamo di opere alte numerosi metri, numerosi, veramente grandissime. Tu immagina la piramide, per esempio, è 30 metri, ci sono sculture ancora più grandi, una delle prime è anche quella cornice vicino all'atelier sul mare, che è un altro luogo incredibile, questa struttura che si trova a 10 metri dal mare, che ieri abbiamo visitato. Sono sculture che danno fastidio a qualcuno, siamo in una terra dove la criminalità organizzata è presente e sono comunque installazioni che hanno anche da un punto di vista burocratico bisogno di una serie di autorizzazioni. Ci sono state battaglie legali perché ovviamente quando hai dei problemi legati a permessi eccetera, ciò che tu vai a realizzare può essere anche abbattuto, e questo è accaduto negli anni 90, ma ci sono state anche appunto frizioni, come detto, con alcune persone del posto che non erano favorevoli a questo tipo di operazione. Fatto sta che nel 2006, dunque dopo 20 anni, dopo tutta questa traversia, è arrivata la protezione di questi beni come patrimonio a livello regionale e da lì chiaramente è iniziata una fase 2, e come se fosse stato messo un punto a capo, perché da quel momento Fiumara d'Arte e quindi questi 9 comuni della provincia di Messina interessati da queste opere artistiche, e poi Magma con il museo a cielo aperto in quel di Librino, che è l'estrema periferia di Catania, hanno avuto ragion d'essere pienamente ed è iniziata una nuova era per questo progetto, che vuole in sostanza, per essere brevi, attraverso la bellezza, permettere a chi vive qua di avere un'alternativa rispetto ad altre strade più facili forse, ma sicuramente meno favorevoli da percorrere. Noi domani a Catania vedremo esattamente questo. Ci saranno migliaia di persone, in particolare i bambini e i loro genitori del quartiere Librino, che saranno lì per dire: vogliamo che i nostri figli, in una mano hanno i libri, nell'altra i sogni, e in questo modo, attraverso la conoscenza e il desiderio di, potranno essere adulti di domani e già cittadini nel presente. Se un bambino smette di studiare o di sognare, allora diventerà tutto meno semplice, anche meno virtuoso.
1: E allora grazie Andrea De Angelis, torneremo dunque a collegarci con te domani, ci racconterai di questo Pegaso alato, e proprio come dici tu, perché da una parte Pegaso è, diciamo, un essere mitologico del quale si apprende l'esistenza a scuola, ma nello stesso tempo è proprio il segno di quei sogni che devono e possono continuare a esistere, a volare. Grazie Andrea De Angelis, buon lavoro.
0: Grazie a te Silvia, ti anticipo solo che la scelta del cavallo non è casuale, domani lo diremo meglio, ma il cavallo qui è sia visto come un animale per dei lavori nei campi, ma ai noi purtroppo anche per le corse clandestine. In questo modo il maestro Presti vuol dire ai bambini: il cavallo, mettiamo le ali e continuiamo a sognare un mondo diverso.
1: Grazie, buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi. Ci sentiamo domani.
2: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: questo stacco, che a me ricorda un po' una specie di rullo di sì, tamburi, è perché qui in studio, io non lo vedo da diverso tempo, quindi sono molto contenta, in studio si è accesa una luce perché don Andrea Vena è qui in presenza.
1: Sì, buongiorno a te.
0: Ci colleghiamo sempre con te telefonicamente, ma oggi per i santi, per la rubrica dei santi della settimana, sei qui in carne e ossa.
1: Esattamente. Bentrovati a te, Stefania, e a Gabriele che è in regia. Un saluto cordiale a tutti, santi della settimana. Oggi iniziamo con San Carlo Acutis, canonizzato da Papa Leone proprio lo scorso anno in pieno giubileo. Ed è il santo dei ragazzi, il santo del nuovo millennio, un pochino indicato proprio per i ragazzi e i giovani di oggi. Domani San Teofilo, vescovo di Antiochia, il 14 San Callisto, martire e papa, papa e martire. Il 15 di ottobre andiamo a Santa Teresa d'Avila, a me particolarmente cara, carmelitana, una donna particolarmente forte, dottore della Chiesa, e ha scritto e ha lasciato dei libri bellissimi, dal castello interiore alla vita, ed è interessante perché lei ha scritto la vita per raccontare. Non ricordiamoci sempre che Santa Teresa d'Avila si trova accanto a San Giovanni della Croce, sono i due santi che camminano insieme. Lei scrive la vita per raccontare la sua esperienza, la consegna all'Inquisizione perché deve essere verificato questo testo, ma l'Inquisizione non restituisce mai il libro. E Santa Teresa perde la pazienza, le sue consorelle chiedono di imparare a pregare, e Santa Teresa cosa fa? Scrive un altro libro, Il Castello Interiore, che è un trattato splendido, è come l'anima. L'anima è un castello dove al centro abita il re dei re, Gesù. E lei insegna tutte le tecniche per entrare. Lei comincia a raccontare come siamo un po' come la gente che è fuori dal castello, i poveri, sporchi, abbandonati, che tentano ogni modo di attraversare la porta. Si entra e ci si porta dietro la propria storia, i propri stracci, però man mano che avanzi tutto questo si perde perché tu entri in un'altra vita, ti purifichi, ti rinnovi, hai la nostalgia talvolta di voler tornare fuori dal castello per paura, eppure c'è qualcosa che ti attrae per andare fino alla stanza ultima, così è la vita interiore. All'inizio siamo anche noi in periferia del cuore e accettiamo di intraprendere un cammino. Da una parte vorremmo abbandonarlo e tornare indietro perché è più facile, perché è conosciuto, ma dall'altra parte c'è qualcosa che ci attrae. Ecco, il castello interiore nasce semplicemente perché l'Inquisizione non restituiva mai il libro della vita.
0: Ma è un libro accessibile, cioè
1: bellissimo.
0: Nel senso riusciamo a leggerlo.
1: Lo riusciamo a leggere,
0: noi.
1: È un testo bellissimo sotto questo profilo. E tu entri dentro, pensate, noi talvolta ci lamentiamo della lentezza di determinate esperienze della vita. A volte grazie a questa lentezza emergono cose ancora più grandi, perché il libro, il castello interiore è più profondo e più bello della vita stessa come testo. Se non avessero mai trattenuto quel libro, non sarebbe mai sorto il castello interiore. Insomma, questa esperienza ci ricorda che la vita si può giocare veramente con i tempi di Dio. Basta avere tempi e sapersi fidare. Santa Teresa d'Avila è dottore della Chiesa e dottore di preghiera. Non dimentichiamo che nella Chiesa i dottori rappresentano un punto, un faro. Quale testo posso leggere? Beh, c'è il Vangelo, c'è il Magistero, ci sono i padri della Chiesa e poi ci sono i dottori. Sono dottori per questo motivo, perché sono eminenti insegnanti per la nostra vita cristiana. È bellissimo, cioè, recuperare il valore di dottori della Chiesa, perché ci aiuta veramente a crescere. 16 di ottobre, Santa Edvige, duchessa di Polonia, religiosa. E poi anche Santa Margherita Maria Lacocque, vergine della Visitazione, monaca. E grazie a lei che c'è la festa del Sacro Cuore. E attraverso di lei che Gesù le chiede di avviare questo dialogo, ma anche questa festa. All'inizio anche lei viene criticata, viene osteggiata, viene fermata, ma i tempi di Dio non sono i tempi degli uomini. E alla fine noi ci ritroviamo che non solo la festa del Sacro Cuore viene valorizzata, ma è diventata giornata mondiale di santificazione per i preti. Cioè, è interessante. I tempi di Dio non sono mai i tempi degli uomini. Gli uomini a volte mettono i bastoni tra le ruote, ma poi tutto ritorna dentro il circolo. Poi, è vero, non dobbiamo mai dimenticarlo. Tutti i martiri sono stati perseguitati dalla Chiesa, ma non tutti coloro che sono stati perseguitati poi sono diventati martiri. Bisogna stare sempre un po' attenti dentro questa dinamica. E poi abbiamo il 16 sempre San Gerardo Maiella di Potenza. Abbiamo il nostro Don Maurizio e la terra è questa, ecco, qui abbiamo qui in sede. 17 ottobre, sabato, Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo, martire a Roma. Lui stesso chiederà nella lettera ai Romani: vi chiedo la cortesia, vi supplico, lasciate che le belve mi divorino, mi facciano, io sono frumento di Dio, lasciate che le belve mi trasformino in ostia per il Signore. Lui dice: avrò paura in quel momento, ma ora con la mia lucidità dico: non intervenite, non lasciatevi impressionare da quello che soffrirò. E lui con piena consapevolezza invita i suoi cristiani: lasciatemi morire per il Signore, perché questo porterà frutto. E noi oggi siamo ancora qui a ricordarlo dopo secoli di storia, e questo è interessante, ecco. Domenica 18 è domenica, quindi non celebreremo in pieno la festa, ma è San Luca, è l'evangelista, il dottore della gentilezza, il dottore della misericordia, della fiducia. Tutte le grandi parabole della misericordia le troviamo tutte nell'Evangelo di Luca, e quindi è un evangelista particolarmente caro a noi, che oltretutto è stato particolarmente devoto alla Madonna. Sappiamo molto bene anche il legame che ha avuto, pensiamo a tutto questo. Insomma, è una settimana bella, una settimana che ci stimola ad andare avanti nella nostra testimonianza e nel nostro impegno di cammino.
0: Assolutamente sì, e come dicevi tu, Don Andrea, è bello recuperare il senso di quelli che sono i dottori, no? Della Chiesa, perché da lì possiamo trarre delle linee guida, no?
1: È una dottrina sicura.
0: È una dottrina sicura. Però a volte il termine dottore della Chiesa, magari a chi si sofferma in maniera superficiale, a queste cose può spaventare, no? Leggo un libro di Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, Sant'Agostino, dottore sì. della Chiesa. Quindi magari ti avvicini a queste figure di santi con non capirò nulla, invece non ci stavi dicendo non è così, ha un contenuto.
1: Ad esempio, il castello interiore, basta avere quelle quattro chiavi per comprendere: se io capisco che il castello è la mia anima, capisco che per entrare ho bisogno della preghiera, e lei mi accompagna in questo cammino. Il libretto è piccolo.
0: E poi forse magari lasciamo fare pure allo Spirito Santo, che dici?
1: Quello è sempre.
0: Nel senso, nel momento in cui ci mettiamo davanti a questi testi, magari pensiamo anche noi di non capire, ma lo diceva Gesù: grazie Padre perché hai svelato queste cose piccole.
1: Pensate solo che Edith Stein si è convertita leggendo la vita di Santa Teresa in una notte. Era già in un suo cammino, a un certo punto trova il libro di Santa Teresa d'Avila, comincia a leggerlo e lo legge continuamente tutta la notte, e decide di farsi cristiana, decide di dare tutta la vita. Cioè...
0: è così, e allora non mettiamo limiti alla provvidenza. Grazie Don Andrea Vena,
1: grazie a voi.
0: Ritroviamo lunedì.

0: Sono le 10 al microfono Paola Simonetti. L'UE rafforzi la missione Aspides per mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandeb, lo chiede l'Arabia Saudita. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante UE Callas arrivando al Consiglio Affari Esteri. Parole che giungono all'indomani dell'attacco degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh che ha provocato un morto e 11 feriti. Roberta Barbi.
1: Dopo il violento attacco di sabato scorso allo scalo di Riyadh, che ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di un centinaio di altre, ieri il gruppo è tornato a colpire nel medesimo aeroporto, causando stavolta un morto di nazionalità pakistana e almeno 11 feriti. Nella notte, inoltre, la coalizione militare a guida saudita ha fatto sapere di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato verso Khamis Mushahid, nel sud del paese. E dopo la strage di sabato, tra le cui vittime c'era un cittadino americano, il presidente Trump ha definito gli attacchi inaccettabili e non ha escluso la possibilità di scendere in campo al fianco dell'Arabia Saudita nella lotta contro la milizia filo-iraniana.
0: L'Iran intanto minaccia di distruggere i data center, i siti di intelligenza artificiale e i cavi statunitensi nel Golfo se dovesse riprendere la guerra, ad annunciarlo il capo della sicurezza iraniano Razei dopo gli avvisi in tal senso del presidente USA Trump, che ora però chiarisce che non ci sarà una ripresa dell'offensiva prima delle elezioni di midterm. Almeno 72 lavoratori sono rimasti uccisi in raid aerei contro una miniera d'oro situata al confine tra Sudan ed Egitto, contesa tra i due paesi. Lo ha riferito un gruppo sudanese per i diritti umani. L'organizzazione ha accusato l'aeronautica egiziana di aver compiuto l'attacco. Il Cairo non ha per il momento rilasciato commenti. Mentre nel conflitto in Ucraina si preme a livello internazionale per la tregua energetica, la guerra non si ferma, la Russia continua a colpire obiettivi civili, un drone ha preso di mira un palazzo a Kharkiv causando almeno 11 feriti. È tutto, l'informazione torna alle 11.

0: Amici ascoltatori, ben ritrovati per questa diretta video sull'account Facebook di Vatican News, in differita su Facebook, del nuovo appuntamento di Fare Luce. Oggi torniamo a parlare di salute mentale. Come ricorderete, il mese di ottobre è stato dedicato alla preghiera per la salute mentale dal Papa, e tra l'altro oggi, 12 ottobre, ricorre il 29esimo anniversario della morte di Don Luigi Di Liegro, il sacerdote che ha lavorato a Roma instancabilmente per gli ultimi, per i più dimenticati e anche per i tanti che hanno disturbi di salute mentale, tant'è che la fondazione a lui dedicata oggi si occupa proprio di questo. Con noi per parlarne abbiamo Tiziana Ceccarelli, counselor della Fondazione Don Luigi Di Liegro. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E abbiamo con noi un giovane utente della fondazione, l'artista, possiamo chiamarlo Sandro Canali. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi è una giornata particolare per voi, 12 ottobre, una giornata che ricorda Don Luigi.
1: Sì, come ogni anno, oggi è l'anniversario della morte di Don Luigi, come diceva, e ogni anno celebriamo organizziamo nella celebrazione di una messa, e quest'anno è ancora più, diciamo, più importante, più sentita, più delicata, perché a seguito dell'annuncio di Papa Leone della beatificazione
0: canonizzazione,
1: beatificazione e la conseguente beatificazione di Don Luigi Di Liegro, oggi ci sarà l'annuncio, attraverso appunto la messa, di questo evento molto, molto sentito da parte di noi, ma di tutti, chi l'ha conosciuto soprattutto. Alle 18:30 alla Basilica San Giovanni Laterano, e chi vuole partecipare è benvenuto ovviamente.
0: Voi continuate sulla scia della grande opera di Don Luigi. Ecco, come nasce questa vocazione alla salute mentale della fondazione, che oggi raccoglie una grandissima utenza su tutta Roma?
1: Ma nasce appunto, Don Luigi si è dedicato tutta la vita ai poveri, ai più bisognosi, ai marginati della terra, e lui diceva sempre che dietro a questo problema si celava sicuramente un problema di salute mentale. Non ha fatto in tempo proprio a realizzare quest'altra attività, perché è morto giovane Don Luigi, però grazie a sua nipote Luigina Di Liegro, che è il segretario generale della fondazione, ma anche insieme a molti volontari che ancora oggi sono presenti perché hanno un ricordo di Don Luigi molto, molto nel cuore. E la fondazione ha iniziato a lavorare proprio sulla salute mentale, su più ambiti, no? nella formazione, nelle attività laboratoriali di socializzazione e arte terapia, nei gruppi di autoaiuto per i familiari, e non ultimo ma quello più importante è il SOS, che è il servizio di orientamento e supporto sociale, per cui chiunque può chiamare e avere delle informazioni.
0: Vogliamo dare il numero di telefono?
1: Certo, 351 748 8351.
0: Quindi chiunque può chiamare questo numero e avere un supporto psicologico, può essere ascoltato soprattutto.
1: Diciamo che la cosa importante è l'ascolto, perché tutti noi abbiamo bisogno di essere ascoltati. Immaginiamoci se c'è un disagio importante. Chiaramente chiamano genitori, mamme, papà, soprattutto nei confronti dei figli, però può chiamare anche l'utente, può chiamare anche l'utente che magari si sente appunto non ascoltato, non capito, e noi cerchiamo di accoglierlo, perché l'accoglienza è un altro valore importante. Cerchiamo di accoglierlo nel miglior modo possibile, anche dando un appuntamento, perché no, ci dobbiamo conoscere, bisogna capire che percorso all'interno della fondazione, perché sono utenti e persone che seguono anche altri percorsi, ad esempio nel centro di salute mentale, percorsi più clinici.
0: Certo, voi lavorate
1: clinici,
0: in coordinamento con le ASL.
1: Sì.
0: Sandro, tu sei un grandissimo devoto di Don Luigi. Come nasce questa devozione?
2: Allora, nasce perché mio padre ha collaborato tanto con lui, e poi in vie parallele ho conosciuto Don Luigi in televisione, ma in quel periodo facevo volontariato alla mensa Caritas di via Marzana, quindi ho imparato col suo esempio a sporcarmi le mani, ad amare senza restare fuori dalla mischia.
0: A sporcarti le mani hai dato, però tu hai anche ricevuto dalla fondazione, hai ricevuto tanto perché hai avuto un problema di salute mentale, possiamo dirlo
2: Sì,
0: tranquillamente, qui in
2: io ho
0: questa sede.
2: diversi problemi di salute mentale, che va dal DCA, disturbo compulsivo dell'alimentazione, a problemi più psichiatrici, però non mi sono etichettato come malato, disturbato,
0: Certo.
2: ma ho fatto
0: Nessuno è la sua malattia, c'è una tua identità, una tua dignità. Ecco, però tu attraverso il tuo disturbo sei arrivato a scoprire l'arte, perché Tiziana, poi torneremo sulla tua attività. Tiziana, una delle cose più interessanti della fondazione è che offre dei laboratori di socializzazione attraverso l'arte. Perché l'arte può fare terapia?
1: Perché l'arte che cura, possiamo dire che ci sono
0: La
1: molti.
0: bellezza che cura.
1: La bellezza che cura, l'arte che è una bellezza, perché appunto anche le relazioni, cioè si cura anche con altro, oltre che con i farmaci, si può curare anche con altro, che è appunto l'ascolto, l'accoglienza e l'arte. L'arte è lo strumento. L'arte è lo strumento che all'interno di questi laboratori, che amiamo chiamarli di socializzazione, perché di cosa ha bisogno una persona che soffre di salute mentale? Ha bisogno di essere accettato, di essere visto, di essere considerato, e uscire dallo stigma anche soprattutto dell'isolamento. Per cui questo è per noi un accompagnamento al miglioramento del suo stato ed è per noi la chiamiamo la cura della relazione.
0: Sandro, magari la regia può mandare qualche tua locandina. Tu, attraverso questi laboratori, hai scoperto questa passione e oggi hai fatto anche alcune mostre, hai un tuo
2: Sì.
0: catalogo, puoi raccontarci?
2: Allora ho fatto un catalogo sull'abrut, sulle dipendenze. Perché? Perché su provocazione del mio professore di tecniche per la pittura, professor Dario Agrimi, mi ha dato proprio da fare delle tele
0: Sul tema della
2: sulle
0: dipendenza.
2: dipendenze, e ce ne sono svariati che possono andare dalla droga, dall'alcol, dal cibo,
0: Che beneficio hai tratto nel pitturare? Cioè, come ti senti quando ti trovi davanti a una tela?
2: davanti alla tela. Mi sento bene, mi fa star bene, mi aiuta a tirar fuori tutto il mio nervosismo, le mie ansie, le mie angosce, le mie frustrazioni in un modo positivo, cioè non sul cibo, non su altre dipendenze, ma scaricarle sulla tela.
0: Riesci a concentrare le tue forze, la tua vitalità su qualcosa di creativo, di bello.
2: Certo.
0: Ecco, infatti Papa Leone diceva che la salute mentale, ha detto che la salute mentale non è solo una questione clinica, quindi non clinicalizzare, non medicalizzare questa utenza, ma che va curato l'uomo nella sua interezza. Anche questo, una visione cristiana, una visione cattolica, aiuta a vedere l'uomo nella sua interezza. Questo è il vostro approccio.
1: Beh, l'uomo non è fatto solo di corpo, ma è fatto anche di spirito, di anima, e di conseguenza, quando le persone arrivano da noi, noi cerchiamo proprio veramente di prenderle per mano e accompagnarle nello spirito che loro vogliono arrivare. E questo è veramente un valore aggiunto
0: Vogliamo
1: che.
0: sottolineare, sembra una cosa poco importante, che è un servizio
1: È
0: gratuito.
1: un servizio gratuito, diciamo, ecco, chiediamo solo una donazione per questi laboratori, facoltativa, però. Perché è una piccola donazione.
0: Uno dei problemi di oggi è che si parla molto di salute mentale, di fondi per la sanità, ma ad oggi è anche difficile entrare in un percorso pubblico di cura. Voi riuscite invece ad attrarre un'utenza che molte volte non ha neanche le capacità di arrivare a questi percorsi. C'è però appunto una capacità di ascolto molto importante. Che utenza avete?
1: Come dicevo, possono appunto chiamare il numero e da lì noi riceviamo telefonate, soprattutto da parte dei familiari, dei caregiver, che hanno difficoltà ad accedere nei centri di salute mentale. Ma questa non è una novità, cioè nel senso che sono parecchi anni che purtroppo si sta lavorando attorno a questo tema, diciamo che ci si sta lavorando, cioè non noi personalmente, però insomma questo chiaramente è la politica che deve farlo, però so che ci sono delle buone possibilità, solo che ad oggi operatori sono pochi.
0: E Tiziana, mi dicevi che il Covid è stato un detonatore.
1: Secondo me sì, un detonatore, perché insomma, vabbè, dopo è stata una tragedia, però il detonatore è stato questo, perché lì sono uscite fuori problematiche di salute mentale che magari erano latenti in tutti noi, in quell'occasione sono uscite fuori e se ne è iniziato a parlare, per cui è stato sdoganato il termine salute mentale, è stato sdoganato dire io soffro di depressione, io soffro di altro, di ansie, e questo è stato, diciamo tra virgolette, un bene, perché è stato a favore dello stigma, della vergogna che uno si porta dietro con questo tipo di problematica.
0: Tutto questo in una cornice che è quella di un'epidemia della solitudine, questo voi notate molto.
1: Assolutamente sì, è lì, il punto focale è lì, nasce lì. Noi poi accogliamo queste persone proprio per inserirle anche attraverso l'arte, come ripeto, i laboratori ce ne sono tanti in fondazione, dal teatro alla musica, alla fotografia, al cucito, all'arte pittorica, come dicevamo con Sandro.
0: Per tutte le passioni, ci sono, per può tutte le passioni, il suo anelito.
1: E le accompagniamo anche nella scelta di questo percorso, perché non per tutti è uguale. Per cui cerchiamo di capire qual è il migliore per la persona che ce lo chiede.
0: Sandro, quindi possiamo consigliare a tante altre persone di approcciarsi all'arte per rompere quel muro della solitudine, dello stigma, del silenzio?
2: Assolutamente sì. Posso dirvi anzi che se ha fatto bene a me, farà bene anche ad altri. E io tramite un laboratorio in collaborazione con l'Accademia, la Fondazione di Diegro, mi sono iscritto in Accademia, mi sono laureato una settimana fa col massimo dei voti, 110 e lode, quindi se ce l'ho fatta io,
0: complimenti,
2: ce la possono fare tutti, insomma.
0: Allora, ecco, chiudiamo con questo bello auspicio, salutiamo i nostri ospiti della Fondazione di Liegro, tra poco torneremo sulle frequenze della Radio Vaticana, con Radio Vaticana con noi, potete rivedere questa puntata di Fare Luce sul nostro canale YouTube.

0: Melodramma,
1: Pino Daniele, bellissimo questo, anche questo è un brano postumo, è stato recuperato da uno dei figli di Pino Daniele dopo la scomparsa del grande autore e cantautore. Arrivano ancora messaggi, ce n'è uno di Filomena relativo a quanto abbiamo ascoltato nell'appuntamento con la radiovisione, si parlava di malattie mentali e di Don Luigi Di Liegro. È vero ciò che diceva Don Luigi, che fra gli emarginati della terra ci sono molte persone, io amo dire, di cui si ammala la mente. E ancora di più le depressioni e le ansie che si mascherano con il sorriso, rendendo le persone invisibili ai molti e visibili ai pochi che vanno oltre.
0: Eh sì, sono rimasti colpiti i nostri ascoltatori, tanti ringraziano per questa bella testimonianza, esempio di coraggio, umiltà, sprone per quanti soffrono dello stesso tipo di malattie e di disturbo a chiedere aiuto, perché a volte l'aiuto è quella cosa che soprattutto in queste circostanze ci rimane più difficile da chiedere. Io della salute mentale, della malattia mentale, apprezzo molto il fatto che si smetta di guardare fuori e di cercare fuori, no, la soluzione di un male, perché forse, non lo so Stefania, non so se sei d'accordo con me, magari spesso tendiamo ad incolpare l'altro, non lo so, con cui abbiamo una relazione di qualsiasi tipo, i familiari, i genitori o piuttosto le circostanze di ciò che di fatto ci fa male dentro. In realtà prendere consapevolezza del fatto che poi alla fine tutto parte da noi, dalla nostra volontà di guarire, è la cosa fondamentale. In questo mese di ottobre abbiamo avuto diverse persone che ci hanno testimoniato attraverso la nostra chat la loro esperienza da questo punto di vista.
1: Eh sì, domani poi in qualche modo torneremo a parlare di questi argomenti, perché parleremo di un libro in modo particolare che verrà presentato tra qualche giorno, se ricordo bene, a Gaeta, proprio di Don Luigi Di Liegro, che alla salute mentale ha dedicato e alla giustizia, si intitola La città giusta il libro di cui parleremo, alla giustizia sociale ha dedicato la sua esistenza. 10:26 minuti, io direi di dare ancora spazio alla musica, se sei d'accordo, e se è d'accordo anche il nostro Gabriele Di Domenico, che vedo al di là del vetro, si è alternato a Luca Rossi. Cosa abbiamo?
2: Rolling Stones. Of love.
1: Ah, bellissimo. Le strade dell'amore? Streets of Love. Eccole.

0: Gabriele Di Domenico, dall'altra parte del vetro, che è un amante dei suoni e delle musiche, riusciva anche a tenere il tempo con queste pagine che vengono sfogliate ritmicamente, che oggi sono sempre le pagine dell'Osservatore Romano, ma in particolare, come ogni lunedì, si parla della cura della casa comune. C'è qui con noi Marco Bellizzi. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, oggi i temi che trattate?
1: Oggi parliamo di inquinamento ambientale, è un tema, come dire, ricorrente ovviamente, è un po' il filo rosso anche della rubrica, ma oggi parliamo di due studi, uno cinese e un altro statunitense, proprio per non fare torto a nessuno. E, per quanto riguarda quello cinese, si parla di microplastiche nei fiumi, perché insomma questo studio ha messo in evidenza come, soprattutto attraverso questi corsi d'acqua che spesso poi attraversano le città, perché ovviamente gli insediamenti urbani nascono storicamente sempre nei pressi dei corsi d'acqua, quindi sono quelli che portano appunto più microplastiche, queste piccole particelle che sono spesso invisibili, che poi vanno ovviamente a finire in mare la maggior parte delle volte, e quindi finiscono poi anche nella nostra catena alimentare. E è uno studio perché è importante, perché come dire, dà anche una indicazione sul piano d'azione, perché ovviamente laddove riusciamo a comunque limitare gli scarichi lungo i corsi d'acqua di industrie, distretti industriali, le stesse città, ovviamente già si fa insomma qualcosa di molto positivo per l'ambiente, perché si evita che poi queste microplastiche finiscano in mare o comunque poi vengano assorbite anche dal terreno, perché insomma il problema è anche un po' quello. E quindi insomma si può arrivare a qualche risultato positivo. Per quanto riguarda invece l'altro studio, è uno studio statunitense condotto sulle centrali nucleari degli Stati Uniti, che dimostra come al di là insomma di quello che si dice, cioè, ci sono delle posizioni differenti sul tema, ma insomma almeno questo studio ci dice che in realtà vivere vicino alle centrali nucleari non è così, come dire, indifferente o meno, insomma, ecco, dal punto di vista della salute, perché i casi soprattutto di tumore nei pressi delle centrali nucleari sono significativamente più elevati rispetto a chi vive anche solo per esempio vicino alle centrali a carbone, che è un tema che insomma è una cosa che sulla quale si deve riflettere, insomma. E quindi uno studio che ovviamente poi deve essere supportato da altre conferme, soprattutto perché è circoscritto, in questo caso, sebbene si tratti di un territorio molto esteso, ma comunque circoscritto agli Stati Uniti, e quindi non sappiamo poi bene, cioè tutte le cose vanno parametrate, no? Anche in relazione a come vengono gestite le centrali, a quanta distanza ci sono questi insediamenti e così via, ma insomma è un dato anche questo significativo, in attesa, diciamo, di scoprire cosa le nuove centrali nucleari di nuova generazione potranno portare di positivo in questo senso.
2: Quindi questo studio è sulle centrali nucleari di vecchia generazione,
1: su quelle esistenti, ovviamente, perché è uno studio che ha bisogno di, come dire, di diversi anni per essere attendibile, quindi è uno studio che risale a decenni insomma di osservazioni. E quindi,
2: ma il raggio qual è, insomma, per avere un'idea?
1: Dalle poche, diciamo, centinaia di metri ai chilometri, ovviamente si è dimostrato come l'incidenza appunto poi è maggiore,
2: è proporzionale,
1: cioè più si è vicini ovviamente alla centrale nucleare più si osserva questa incidenza di casi, soprattutto di tumore. In altri casi si tratta di, come dire, di esposizione alle radiazioni ionizzanti, che sono comunque, anche se non sono immediatamente così deleterie, nel senso che magari non provocano poi patologie così gravi tumorali, ma possono provocare patologie croniche come quelle per esempio della tiroide, che è un esempio tipico, no, di patologia che viene influenzata da queste radiazioni. Quindi chi vive nei pressi delle centrali nucleari presenta più spesso anche questo tipo di patologie, che magari non sono mortali ma che sono comunque importanti, croniche, e che quindi affliggono in ogni caso la salute della popolazione.
2: Se ne è parlato recentemente, scusate, di energia nucleare, perché in Italia è stata ripristinata dopo che era stata con una legge, dopo che era stata abolita con un referendum negli anni 80, subito dopo il Chernobyl, sulla scia di Chernobyl, e hanno assicurato che le nuove non faranno danni, insomma. Lasciamo dei dubbi però su questa affermazione.
1: Beh, voglio dire, intanto bisogna concedere a chi, diciamo, gli scienziati, a chi studia queste cose, comunque il beneficio della, come dire, della fiducia, ecco, nel senso che auspichiamo che gli studi che sono stati fatti siano attendibili. È però, come dire, inoppugnabile che per fare questi studi, come appunto queste ultime due ricerche che, a cui ho fatto cenno, dimostrano, bisogna avere un lasso temporale abbastanza esteso, e quindi non si può a breve tempo sapere quali sono in effetti le conseguenze appunto del vivere vicino a una centrale nucleare, per non parlare poi delle emissioni nell'aria in generale,
0: che vanno
1: a molti chilometri, e disastri, e delle scorie, parlavamo prima delle scorie appunto radioattive, che comunque debbano essere smaltite, anche per quanto riguarda le centrali di nuova generazione, che hanno magari un impatto meno forte rispetto a quelle più antiche, però
2: e sono, insomma, più sicure in caso di incidente,
1: sono,
2: diciamo,
1: più sicure, insomma, sono sicuramente un miglioramento rispetto a quelle precedenti, sono, però insomma intanto vanno implementate, per cui non è neanche una cosa così immediata, insomma, un po', come dire, quelle veramente, insomma, di generazione, di ultima generazione, hanno ancora del tempo per essere sperimentate e messe in pratica. E, però nel frattempo, ovviamente, come tutte le cose, si va migliorando, e speriamo, insomma, che gli effetti possano essere realmente meno impattanti sull'ambiente.
0: Marco, intanto c'è la nostra ascoltatrice Paola che dice: Marco, virgola, sabato ci ha mancato l'angolo della poesia, lo sai?
1: Eh sì, me ne sono accorto. Cioè,
0: io l'ho letto a brutto muso, perché è così, lo sai che è così,
1: ci
0: è mancato.
1: Eh sì, è mancato, abbiamo avuto un problema di, come dire, di logistico, quindi non eravamo in
0: tornerà,
1: possesso di questa
0: Paola,
1: poesia.
0: Tornerà Paola, non ti preoccupare, tornerà.
1: Sì, Paola sì, la segue.
0: La segue attentamente.
1: Attentamente,
0: e poi c'è un altro messaggio che però è molto lungo, quindi cerco di farla breve. La domanda che insomma sottende è sostanzialmente questa: ma perché si sceglie continuamente, no, di investire su qualcosa che si sa o non si sa, però forse potrà portare dei problemi, dei danni, e questa stima poi verrà fatta anche un po' così sulla salute degli esseri umani, cioè nel senso poi alla fine i danni si potranno vedere a lungo termine sulla

0: tra la capacità di produzione energetica di una centrale nucleare rispetto a tot impianti fotovoltaici, eolici o quant'altro, non sono competitivi da qui ancora, purtroppo. E quindi è chiaro.
1: Però
0: che
1: si potrebbe investire su quelli e renderli
0: investire,
1: più competitivi. Sono scelte.
0: Con una politica, però, che deve essere articolata, perché poi costruire impianti eolici e fotovoltaici, innanzitutto, non può essere fatto ovunque, poi e comunque si va a sfruttare territorio in maniera abbastanza ampia rispetto a questi cilindroni che vediamo, no? Delle centrali nucleari, che tutto sommato richiedono una porzione di territorio relativamente limitata, no? Rispetto a quello che
1: chiedono. E poi Marco, scusa, non dovrebbero essere scelte un po' comuni, per dire, in Europa? Perché noi possiamo pure non farlo in Italia, ma la centrale nucleare che sta a pochi passi da Ventimiglia,
0: esatto,
1: danneggia anche l'Italia in qualche modo.
0: Certo,
1: così,
0: certamente. E beh, lo abbiamo visto già.
1: L'abbiamo visto,
0: certo, più di 40 anni fa, con Chernobyl,
1: era
0: molto più lontana, ma che insomma io mi ricordo che non si poteva, io ero ragazzino, a tanta
1: non si poteva mangiare l'insalata.
0: Non si poteva mangiare l'insalata, non si poteva andare nei parchi, stare nei parchi, perché si diceva che le piante a faglia, foglia larga assorbivano in particolare.
1: E ancora si contano i danni.
2: Insomma, comunque, di fatto, tutti questi studi, così come la rubrica per la cura della casa comune, oltre a informare, vogliono così sollevare un senso di responsabilità nei confronti non solo appunto di chi ha il potere di prendere determinate decisioni e compiere determinate scelte, ma anche di chi poi le persone che vanno al potere le elegge, le vota e le promuove. Insomma, informatevi per sapere, per essere responsabili ciascuno delle vostre scelte.
0: Sì, la responsabilità passa sempre attraverso la conoscenza, quindi la conoscenza è il primo elemento, insomma, per poter poi agire.
2: E quindi niente di meglio per conoscere adeguatamente tutto ciò che riguarda la cura della casa comune che le pagine dell'Osservatore Romano, che a queste sono dedicate. Grazie Marco.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.

bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte.

0: La Caruso, questo è un brano che non ha bisogno di commenti e presentazioni. Penso uno di quei brani, come tanti altri, ce ne sono, che rimarrà veramente sempre nella storia della musica. 10:46, adesso vogliamo parlarvi di un progetto, il progetto Artemis, oltre l'accessibilità e ricettiva. Io saluto e ringrazio per essere collegate sulle frequenze della Radio Vaticana Marianna Tarantini, ideatrice del progetto. Buongiorno Marianna.
1: Salve, buongiorno a tutti, correggo Tarantino.
0: Tarantino, sì, scusami, ho scritto bene, ho letto male. E poi Maria Antonietta Quarta, che è stata appunto una fruitrice di quello che ha proposto questo progetto. Maria Antonietta, buongiorno, sì, grazie di essere con noi. Allora, partiamo da te, Marianna, e vogliamo capire insomma come nasce l'idea di questo progetto e che cosa appunto significa oltre l'accessibilità ricettiva.
1: Ok, allora buongiorno quindi a tutti e grazie di cuore per questo invito. Permettetemi di rivolgere innanzitutto un caro e affettuoso saluto al Santo Padre e gli siamo sinceramente vicini in questo momento in cui deve affrontare una delicata operazione, augurandogli con tutto il cuore ogni bene e una pronta e completa guarigione. E il mio saluto va anche alla Diocesi e a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana e a Maria Antonietta, la mamma di Giulia.
2: Grazie.
1: L'idea del progetto nasce dal profondo di me stessa. E fin da bambina dentro di me coltivavo il desiderio e la spinta profonda di restituire dignità alla persona e alla sua famiglia. Ricordo quindi ancora quando andavo a casa di mia nonna, la nonna Linuccia, in piazza a Cannole, le chiedevo le 1000 lire, dicendo che volevo un gelato, ma era una bugia a fin di bene. Andavo a comprare un disinfettante e correvo a curare la signora Tetta, una persona anziana del paese che stava lì in piazza con le gambe rosse e piene di piaghe. Per me non era un dovere, ma un gesto di cura naturale, imparando che la fragilità non è un limite da nascondere, ma una dimensione profonda dell'esistenza che merita rispetto e valore. Ho capito che non basta abbattere le barriere architettoniche se poi restano alzate quelle invisibili della solitudine e dell'isolamento. Per questo ho voluto creare un modello capace di restituire dignità al respiro e vera qualità della vita, non solo alla persona fragile, ma a tutto il nucleo familiare.
0: Ecco, allora questo modello come si sviluppa, come si articola, che cosa prevede?
1: Allora, parliamo innanzitutto di turismo accessibile. Io da adulta la mia formazione nel settore sociosanitario e sociale e all'esperienza quotidiana nella casa vacanze anche della mia famiglia, ho compreso che la vacanza vera è un diritto al riposo e al respiro e alla parità per tutti. E quindi con Artemis facciamo un salto in avanti. Lo abbiamo attuato al resort Torcito in Salento, a Cannole precisamente, il 19 e il 20 settembre scorsi, proprio attraverso la formula del soggiorno, con la collaborazione di un'associazione del terzo settore, in questo caso ANSAS Lecce. Soggiornare insieme ha permesso di creare fin da subito un vero e proprio ecosistema aperto. Il nostro gruppo si è incrociato ed amalgamato in modo del tutto spontaneo con gli altri viaggiatori della struttura, in una vacanza naturale. Anche gli ospiti del resort si sono lasciati coinvolgere con grande entusiasmo, desiderosi di vivere l'esperienza e unirsi ai nostri laboratori creativi. Intanto che i ragazzi e ragazze si godevano i laboratori, creativi, le sessioni di rilassamento guidato oppure le escursioni e tutti i momenti più belli della vacanza, dal bagno in piscina alla colazione, al pranzo, alla cena, fino al pigiama anche party nelle camere o alla serata in discoteca, sempre con il supporto discreto dei nostri specialisti. Nel frattempo i genitori hanno potuto sedersi, rilassarsi e riposare in totale serenità.
0: Ecco, allora Marianna, sì, vogliamo sentire?
3: Sì, sentiamo Stefania. Allora una testimonianza proprio di questo che ci hai raccontato dalla voce della mamma di Giulia, la signora Maria Antonietta. Sei lì con te?
4: Sì, sì, sì, sono qua.
3: Eccola.
4: Grazie, che devo dire, grazie al progetto Artemis ho avuto un'esperienza che aspettavamo da anni, che dire, una cosa bellissima, proprio bella, e quindi per noi, per la prima volta, io e mia figlia Giulia ci siamo davvero rilassate tantissimo, e grazie alla presenza di questi operatori qualificati e competenti mia figlia si è sentita finalmente libera, libera di fare cose che per tanti anni sono normali, per tanti sono normali, ma che per noi non sono difficilissime. E che devo dire, fare il bagno in piscina, passeggiare nel bosco insieme al gruppo, scatenarsi a ballare la pizzica salentina che lei piace tantissimo, o persino andare a mangiare in un ristorante. È stata un'emozione che non provavo insieme a mia figlia più di 28 anni. E purtroppo sono proprio queste le attenzioni e i servizi che mancano nelle nostre ricettive. Invece, grazie alla straordinaria cura del progetto Artemis e di Marianna Tarantino, abbiamo trovato servizi realmente adatti a tutti.
0: Senti Maria Antonietta,
4: grazie di tutto.
0: Maria Antonietta, tu hai fatto anche delle amicizie, sei venuta a contatto anche con persone che non conoscevi quando eri lì.
4: Sì, certo, come no.
0: E quindi hai potuto confrontare, insomma, la tua esperienza anche con quella degli altri.
4: Certo, ho trovato persone meravigliose, come no?
0: No, intendo anche sì, persone che sono venute a fare la vacanza questo, diciamo, weekend, magari con i propri figli, anche loro con qualche disabilità, e quindi vi siete magari raccontate la vostra la vita, l'esperienza che avete vissuto.
4: Sì, certo.
0: E tutti quanti eravate d'accordo che ci sarebbe bisogno di strutture che possano ricevere anche le persone con disabilità e i loro familiari, affinché, come diceva Marianna, la vacanza, il tempo libero siano appannaggio di tutti quanti. Avete avuto la stessa sensazione. Marianna, la tua idea, il tuo desiderio è quello di portare avanti questo progetto e renderlo dal locale, diciamo così, al nazionale, cioè sogni in grande.
3: Non abbiamo più Marianna Tarantino.
0: Marianna, mi senti?
3: Caduta la linea.
0: Allora,
3: forse.
0: Sì, è caduta la linea evidentemente con Marianna Tarantino. Per chi si fosse collegato adesso, Stefania, lo ribadiamo, sì. Stiamo parlando del progetto Artemis, questo progetto appunto, oltre l'accessibilità ricettiva, vuole in qualche modo sottolineare il fatto che la vacanza, il tempo libero, il tempo leggero della vita, no? Quello di cui tutti fondamentalmente abbiamo bisogno, deve essere appannaggio di tutti, deve essere senza barriere. Marianna, abbiamo perso la comunicazione con te, abbiamo ascoltato la testimonianza di Maria Antonietta. In ultimo ti volevo chiedere, purtroppo i secondi qui scorrono, ti volevo chiedere, ma questo progetto, c'è la volontà ovviamente di renderlo dal locale al nazionale, il sogno è un grande sogno.
1: Sì, e Artemis appunto ha già ottenuto importanti riconoscimenti dai patrocini e dal sostegno delle istituzioni locali come la Regione Puglia, la provincia di Lecce, il Comune di Canno, l'ambito sociale di appartenenza di Maglie, e all'attenzione anche del Ministro della Salute, fino al sostegno diretto della Ministra per le Disabilità, l'onorevole Locatelli, che ringrazio tutti e saluto calorosamente. Serve un'alleanza virtuosa e una vera coprogettazione tra il pubblico e il privato. E la mia visione non è assolutamente solo a senso unico per la disabilità, ma abbraccia ogni forma di fragilità. Nasce per le famiglie che vivono la disabilità e per chi si trova ad affrontare la solitudine e l'isolamento, aprendo le sue porte alle donne vittime di violenza insieme ai loro bambini e a persone che hanno subito traumi, offrendo loro non solo un'accoglienza al respiro, ma percorsi concreti di autonomia, reinserimento lavorativo e rinascita.
3: Bene, bene. Volevo soltanto chiederti una cosa, Marianna. Non so se il riferimento è voluto, ma il nome Artemis, no? È anche il nome del progetto NASA per far tornare l'uomo sulla Luna, che è una sfida, sembrava impossibile tanti anni fa, poi ecco, è stata possibile. Anche la tua è una sfida del genere?
1: Assolutamente sì, e appunto il nome non è a caso, è proprio associato alla Luna, è associato proprio a questo.
0: Bene. Grazie a Marianna Tarantino, grazie a Maria Antonietta Quarta. Noi
4: sì,
0: facciamo
4: voi,
0: un grandissimo in bocca al lupo per questo progetto. Speriamo insomma di avere da voi ulteriori buone notizie, perché questo sogno possa diventare presto una realtà. Grazie.
3: Grazie a tutti voi. Un saluto. 10:57 intanto in sottofondo sentiamo gli U2 insieme a Luciano Pavarotti, perché oggi vogliamo ricordare la sua data di nascita. Era nato proprio il 12 ottobre del 1935, avrebbe compiuto, se non se ne fosse andato prima oggi, 91 anni.
0: Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, a Luca Rossi con il quale appunto si è alternato bene alla cura del suono. Un saluto a tutti voi, Radio Vaticana con voi torna domani.
3: A domani, ciao. Buona giornata.

0: Le news delle 11 in studio Paola Simonetti. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di attacchi da parte degli Houthi yemeniti che hanno causato vittime e disagi al traffico aereo del regno. Il provvedimento, segnalano le autorità, al fine di portare a termine le procedure necessarie per verificare la sicurezza dell'area. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato in queste ore quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare e industriale russo, lo ha fatto sapere l'alta rappresentante UE Kallas nel contesto del conflitto in Ucraina. Intanto il leader ucraino Zelensky ha dichiarato che Mosca avrebbe già violato il cessate il fuoco energetico annunciato da Trump, affermando che droni a reazione avrebbero colpito impianti del gas durante la notte. Ancora blocchi e proteste in diverse città di Francia, tra cui Rennes, Lille, Marsiglia, nel quadro delle manifestazioni studentesche che infiammano il paese a 7 mesi dalle presidenziali. Ferito un poliziotto a Marsiglia, mentre si registrano roghi e danneggiamenti in alcune scuole di Strasburgo. Atteso per domani il cosiddetto quinto atto delle mobilitazioni, con il sostegno dei sindacati. E allarme sanitario in Italia per la progressiva carenza di chirurghi. Entro 5 anni molte aree rischieranno di restare senza queste figure specialistiche. Il settore infatti assiste a una drastica fuga dei giovani e all'invecchiamento del personale in servizio. Entro il 2030, a fronte di 2.800 uscite previste per pensionamento, i nuovi specialisti saranno meno di 1.300, determinando un saldo negativo di circa 1.500 unità. A lanciare l'allarme è la Società Italiana di Settore. È tutto, l'informazione torna fra meno di un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Cos Music. Cos Music. Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Anche oggi una puntata ricca di incontri. Con noi Frida Martini, penna di alcuni dei più grandi successi della musica italiana, che oggi ci presenta il suo album di debutto. Poi avremo il giovane Alberto Conti con il suo nuovo singolo e in chiusura torneremo in quel di Bologna, questa volta per parlare di jazz. Restate con noi. La spia rossa si accende, i cursori sono su, quelli del mixer azionato da Luca Rossi dall'altra parte del vetro, dalla regia 9 di Palazzo Pio inizia ufficialmente la nostra trasmissione, quindi ecco, vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335-124-3722. Spazio subito alla musica, alle note di Che bella vita, la nuova canzone di Ariete, Angelina Mango, ecco, un inno all'amicizia con consapevole, non il frutto di una coincidenza temporale, ma una scelta condivisa, ovvero quella di sostenersi a vicenda nonostante le difficoltà, e noi ce l'ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.
2: Ma quanto è piccola

0: vita.
1: E questa era Che bella vita, il brano nato dalla collaborazione tra Ariete e Angelina Mango. Si tratta appunto della prima collaborazione tra le due cantanti che hanno scritto questo brano a quattro mani. C'è sempre un momento giusto per tutto, anche per questa canzone è stato così. Infatti, come ha dichiarato Ariete, questa canzone è rimasta chiusa nel cassetto per ben 3 anni prima di trovare il momento giusto per essere completata. Finalmente un brano che parla di amicizia, una canzone che attraverso un linguaggio semplice, al tempo stesso anche immaturo, descrive l'importanza di essere amici, quindi quel legame forte, sincero e consapevole, però non un'amicizia intesa come il frutto di una scelta condivisa, ecco, come una casualità, ma come il frutto di una scelta condivisa, quindi esserci per l'altro anche nei suoi momenti di difficoltà, nonostante poi la paura di sentirsi fragili. Angelina Mango e Ariete sono riuscite a descrivere bene questa dinamica, infatti anche i nostri ascoltatori sono rimasti colpiti. C'è Susanna che al 3351243722 ha detto: mi piace perché ha un'atmosfera leggera ma allo stesso tempo ti lascia qualcosa dentro, è una canzone che mette di buon umore. Ma c'è anche Massimo: Angelina e Ariete hanno due voci e due personalità diverse ma insieme funzionano bene, il risultato è molto spontaneo. Quando sono le 11:10 accendiamo la macchina del tempo e insieme a Luca Rossi ci dirigiamo verso l'almanacco musicale. Buon 12 ottobre, amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo, iniziamo il nostro viaggio che inizia proprio da Modena, dove nel 1935 nasceva Luciano Pavarotti, uno dei più grandi tenori del XX secolo. Sicuramente uno dei più grandi meriti di Pavarotti è stato quello di aver portato la lirica oltre i confini dei teatri, quindi avvicinandola così anche a un pubblico sempre più vasto. A questo sicuramente ha contribuito anche la sua apertura nei confronti di generi musicali apparentemente lontani dall'opera, come ad esempio il pop e soprattutto il rock. Un esempio lo era proprio il Pavarotti and Friends. In questo 12 ottobre poi ci sono altri avvenimenti importanti, come ad esempio la nascita di Sam Moore o la scomparsa di John Denver, ma la nostra attenzione si sposta verso un'altra direzione, anzi destinazione, ovvero l'Irlanda, dove troviamo gli U2 che nel 1981 pubblicarono October, secondo album in studio. Un esempio di come la musica possa diventare uno spazio di ricerca capace quindi di accogliere dubbi e domande e soprattutto aspirazioni profonde. Tra queste troviamo quindi interrogativi sulla fede e sulla spiritualità, temi che poi hanno accompagnato la vita di alcuni dei componenti della band, aspetti che troviamo in Gloria, la canzone che stiamo per ascoltare. Importante comunque sottolineare il contesto in cui poi è nato quest'album, ovvero questo disco è stato pubblicato a cavallo tra Boy, quindi album d'esordio, un album sicuramente arrabbiato, senza compromessi, ecco, di carattere punk, e poi War, terza uscita della band irlandese, ecco, sicuramente un album dal carattere politico. In questo contesto October, il secondo album degli U2, ecco, rappresenta un disco di transizione, sicuramente più personale rispetto al precedente. Di questo disco ascoltiamo la traccia che apre l'album, ovvero Gloria, una preghiera rock che unisce crisi personale e spiritualità cristiana.

0: E questi erano gli U2 con Gloria, brano che fa parte di October, secondo album della band irlandese. Ecco, ci sono diverse curiosità che appartengono a questo album. Sicuramente quella più curiosa è il fatto che Bono perse una valigetta con i testi delle canzoni durante il tour americano del 1981 a Portland, e questo costrinse poi di conseguenza il cantante a registrare delle take su improvvisazione. Quindi improvvisò gran parte dei testi direttamente al microfono, generando quindi delle liriche frammentarie ed estremamente viscerali. Noi abbiamo ascoltato Gloria, che è sicuramente uno dei brani più significativi di questo disco. Potremmo quasi definirla come una preghiera rock che unisce quindi la crisi personale, che comunque apparteneva ad alcuni dei componenti della band, e di conseguenza la spiritualità cristiana. Infatti, ecco, il testo esprime la difficoltà appunto di trovare le parole, quindi il desiderio di affidarsi a Dio. E questo appunto è la chiave di lettura di un brano che poi ha accompagnato la vita dei componenti della band di quegli anni, perché, come ho detto anche prima, questo disco viene a cavallo, nasce praticamente tra Boy e War, quindi primo e terzo album della band. In questo contesto appunto rappresenta un disco di transizione. Piccola curiosità: inizialmente il disco doveva chiamarsi Scarlet, ma poi gli U2 andarono su October. Questo sicuramente diede a questo disco un'identità più evocativa, legata all'immagine autunnale suggerita dal titolo. Quando sono le 11:18, direi di dare spazio al nostro primo ospite. Abbiamo parlato più volte di quanto l'amore sia la spinta più forte per l'arte, lo sa bene anche il nostro prossimo ospite, Frida Martini, nome d'arte di Andrea Febo, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuta a Cosmusic.
1: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: È un piacere averti qui con noi. Innanzitutto, piccola curiosità, da dove ha origine il tuo nome d'arte?
1: Allora, Frida Martini è l'unione di due grandi artiste, Frida Kahlo e Mia Martini. Oltre a stimarle, amarle come ovviamente artiste, è anche un modo per elogiare la donna, che è un po' quello che porta avanti il mondo, no? Se vuoi o non vuoi.
0: Se pensiamo a Mia Martini, lei fin da sempre ha raccontato la sua fragilità, ecco, il suo dolore, trasformandole in musica. E anche tu, nel tuo album d'esordio intitolato Maledette canzoni d'amore, racconti anche quelle che sono le fragilità.
1: Sì, perché diciamo è un po' l'amore è il sentimento che porta avanti tutto, no? E a volte dietro l'amore si nasconde anche un po' una fragilità, no? Quando siamo innamorati siamo sempre un pochino più fragili, ma non in senso negativo, in senso positivo, ovviamente. E nelle mie canzoni, ogni canzone parla di amore in ogni sfaccettatura dell'amore. Per quello poi l'ho chiamata Maledette canzoni d'amore, ma il maledette è detto in modo, cavolo, quanto è importante l'amore, no?
0: L'amore che è il fil rouge che poi appunto lega i brani del tuo disco, perché tu racconti diverse forme dell'amore, ecco, quest'amore che può diventare ossessione, che può diventare nostalgia, dipendenza, fantasia, fino ad essere anche all'estremo autodistruzione.
1: Sì, esattamente, perché a volte, e questo lo vediamo anche nelle cronache di tutti i giorni, l'amore, che poi se vogliamo chiamarlo amore, a volte porta anche a un'autodistruzione o a distruzione dell'altro, anche se, ripeto, secondo me poi alla fine, se andiamo a esaminare bene, non è proprio amore, però diciamo nell'immaginario collettivo è così.
0: Dobbiamo sottolineare il fatto che si tratta di un progetto dove ti sei messo totalmente in gioco, perché prima di questo eri dall'altra parte, perché fin da sempre hai collaborato in qualità di autore con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana. Ecco, ne cito uno, ad esempio Fabrizio Moro, firmando testi come Non mi avete fatto niente. Com'è stato in questo caso interpretare i tuoi brani?
1: È è un altro modo di vedere la musica, anzi amplifica l'amore che ho per la musica. Ovviamente il fatto di cantare le mie stesse canzoni ti crea delle emozioni enormi, soprattutto quando sei davanti alla gente, lì c'è lo scambio di energie pazzesco. Io credo che il contatto con la gente, il contatto con col pubblico e questo scambio d'amore che ha l'artista con la gente è l'atto più bello che può regalarti la musica.
0: Anche perché poi, ecco, si crea quella, quella connessione fatta in questo caso di suoni, suoni che poi entrano, entrano nell'anima. Dal punto di vista anche degli arrangiamenti mi ha colpito il fatto che innanzitutto è molto presente anche, ecco, il sax che ci riporta anche ad una dimensione anni 80, no? Penso ad esempio anche alla canzone che apre il disco, Stupidi, dove poi mi ha colpito anche una frase, ecco, amare senza pretendere, e questo forse riassume anche il significato di quell'amore di cui tu ci stavi parlando. E poi anche l'uso dell'elettronica, ecco, due facce completamente differenti che però tu sei riuscito a miscelare bene nei tuoi brani.
1: Ho cercato, insieme a Vincenzo Leone, che è il produttore del, del disco, abbiamo cercato di fondere il passato con il contemporaneo, sperando di riuscire a dare una sonorità che risultasse, diciamo, che alla gente risultasse una cosa che aveva già sentito, perché del passato, ma dandogli una nuova visione. Il sax è stata una scelta che ho veramente preteso io, perché è uno strumento che adoro, anche se non lo so suonare, lo ammetto, però mi piace tantissimo l'emozione che dà il sax, no? quel senso un po' di romanticismo malinconico che ci stava benissimo su alcune canzoni del disco.
0: Poi di queste canzoni c'è anche la collaborazione con Eddie Brock in Senza di me, che è la canzone che condivideremo tra poco con tutti i nostri ascoltatori. Com'è nata la collaborazione con Eddie?
1: Allora, guarda, visto che abbiamo citato Fabrizio Moro prima, ti dico, è nata proprio ad un concerto di Fabrizio, era circa un anno fa. Io sono andato da Fabrizio, ma così è per trovarlo a livello amichevole, e apriva il concerto proprio a Eddie Brock. In quel caso io l'ho conosciuto, anche se avevo già visto molti TikTok di Eddie, che della canzone che poi fu quella che gli diede il successo, però appena ci siamo visti ci siamo abbracciati come due fratelli, veramente, e da lì non ci siamo più mollati, ci siamo rivisti in studio, lui aveva sentito la bozza d'idea di questa canzone e mi ha detto: io voglio farla insieme a te questa, e l'abbiamo fatta insieme. È stata una cosa proprio spontanea, non nulla di costruito, veramente tutto spontaneo.
0: E quella spontaneità si percepisce. Ecco, abbiamo detto che questo è il tuo album d'esordio, ma c'è in previsione l'idea di dare seguito a questa nuova versione di te?
1: Sì, perché poi ci prendi gusto. quindi sì, sicuramente è un progetto che io porto avanti, continuerò a scrivere canzoni per me, però non ti nascondo che continuerò anche a cercare di collaborare con qualche artista, perché anche quella parte lì comunque mi piace molto, quindi porterò tutte e due le strade parallelamente avanti.
0: Per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri ascoltatori? Quindi pagine social?
1: Sì, su Instagram Frida Martini, su TikTok Frida Martini, su YouTube Frida Martini.
0: Dove potranno ascoltare il tuo disco, ma c'è anche la copia fisica o solo digitale al momento?
1: No, c'è il digitale, ovviamente su tutti i digital store, fisica non l'abbiamo prodotta al momento, chissà, magari un giorno potrà uscire.
0: Grazie Frida Martini per aver condiviso qui con noi a Cosmusic la tua musica. Naturalmente la prossima volta ti aspetto qui negli studi di Radio Vaticana a Palazzo Pio, e non mi resta che farti un grandissimo in bocca al lupo.
1: Molto volentieri, viva il lupo, e ti mando un grande abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille.
2: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: È una canzone che parla di quelle persone che entrano nella tua vita e lasciano un segno anche quando la storia finisce. Questo è quello che scrive Carolina al 3351243722. Ma c'è anche Alberto: mi piace il modo in cui le due voci si incontrano, rendono il brano intenso e coinvolgente. Questa era Senza di me, il nuovo brano di Frida Martini ed Eddie Brock. Ecco, abbiamo appena finito di parlare di come le canzoni siano in grado di raccontare silenzi troppo lunghi, addiri, pensamenti. A volte descrivono il coraggio di incontrarsi senza sapere cosa succederà. Proprio come Disco Rotto, il nuovo singolo di Alberto Conti, che ci ha raggiunto telefonicamente. Benvenuto a Cosmusic.
1: Ciao a tutti, grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Alberto, partirei dal titolo, perché di solito l'espressione disco rotto viene usata per appunto descrivere gli atteggiamenti ripetitivi, noiosi, monotoni di una persona. Ma sì, è da qui che sei partito per la scrittura di questa canzone?
1: Ma allora, sono partito dal voler raccontare quando i momenti dove una relazione sta per finire, quindi quando ci sono quelle emozioni che vanno e vengono, quando ci sono dei momenti in cui la relazione funziona come all'inizio, quando ci sono quelle emozioni travolgenti, che però spesso sono interpretate da...
0: Ecco. Tu
1: problemi, rotture, quindi
0: allora, la linea non è perfetta, quindi non so dove ti trovi in questo momento, se puoi cercare appunto di posizionarti in una zona.
1: Io un po', io sono a Modena e non c'è un tempo bellissimo, allora
0: colpa del tempo. Quindi ti trovi in quel di Modena. Ecco, tu appunto utilizzi questa metafora per descrivere l'instabilità dei legami umani, e questo poi comunque è un concetto che può essere esteso appunto ad ogni tipo di legame, che sia amore, amicizia, rapporti di lavoro umani. Ecco, ma tu in questo caso ti riferisci in particolare a quelli della nuova generazione, o comunque ecco, è un discorso che comunque estendi ad ampio raggio?
1: Ma allora, io diciamo parlo a più persone possibili, io faccio riferimento alle storie che vedo quotidianamente, quindi sì,
0: probabilmente... I miei coetanei,
1: sì, principalmente, però ecco, più persone sono in grado di capire quello che dico, più sono felice.
0: E questo comunque è il potere poi della musica, quindi un linguaggio universale che non ha barriere, non conosce appunto confini. In un'intervista hai dichiarato che questo legame è instabile, comunque al tempo stesso necessario. Cosa intendi? Perché comunque rappresenta poi l'inizio, anche se così possiamo definirlo, di una crescita personale?
1: Beh, allora sì, io dico sempre che tutte le mie canzoni non sono autobiografiche. A me piace moltissimo, mi incuriosisce molto cercare di fare dei focus su quello che mi circonda. E cerco di mettere nelle canzoni le tematiche che più mi affascinano, e cerco di parlare in un modo più universale possibile, nel senso che più persone possibile, come dicevo prima, siano in grado di capire quello che dico e di farsi delle proprie idee.
0: Molto curiosa anche la genesi del brano, cioè mi riferisco alla parte strumentale, perché sì, immagino comunque il brano sia nato chitarra e voce, oppure
1: certo, sì, sì,
0: è quella chitarra poi acustica che accompagna appunto sì, la tua voce in tutto il brano. All'inizio c'è anche quel dialogo con l'elettrica, sì, ecco, quel bending che un po', devo essere onesto, mi ha riportato un po' a quelle sonorità tipiche del blues, anche di Clapton, non so se ha fatto parte dei tuoi ascolti.
1: Assolutamente, idolo indiscusso. No, sì, questa è una versione live, si chiama Live Session Room, perché è appunto una versione che abbiamo fatto in presa diretta insieme ai musicisti che suonano con me, e ho voluto proprio fare un focus anche sulla parte strumentale, che a cui io tengo tantissimo, essendo laureato in chitarra jazz. Quindi ho cercato di dare importanza anche alla musica oltre al testo.
0: E questo comunque si sente, perché chi fa jazz da questo punto di vista ha comunque una visione della musica, ecco, sicuramente più ampia.
1: Sì, diciamo, ci sono tante cose belle che ci sono nella musica, bisogna sempre sperimentare e cercare un po' di tutto.
0: La solo, non con la chitarra elettrica, ma sì, la solo che poi tra poco ascolteremo a fine canzone, non con la chitarra elettrica ma con la chitarra acustica. Qual è stato il motivo appunto di questa scelta?
1: Ma allora, il motivo, diciamo, volevo dare un mio tocco personale. Secondo me si possono esprimere concetti, emozioni, sentimenti, non solo con le parole, ma anche con la musica. E mi piaceva di più farlo con una chitarra acustica, per il semplice fatto di cercare di uscire un pochino dagli schemi, che poi non è uscire dagli schemi perché l'hanno fatto già milioni di persone, però si sente sempre di meno, secondo me, una chitarra acustica che fa un assolo, comunque anche solo un minuto e mezzo di assolo alla fine della canzone.
0: Ecco, in stile, guarda, mi ha ricordato il finale di questo brano, il live degli Alice in Chains Nutshell a MTV Unplugged, dove appunto c'è appunto l'assolo finale viene eseguito con la chitarra acustica.
1: La chitarra acustica. A me fanno impazzire queste cose, allora ho detto, ma perché, dai, facciamolo, visto che mi piace, il brano è mio, posso decidere, dai.
0: Senti, abbiamo detto quindi che questa canzone è stata registrata in Live Session Room nel 2025, sì. C'è stato l'inizio del tuo percorso discografico in collaborazione con il produttore Alex Bagnoli.
1: Esatto,
0: da qui in avanti immagino ci saranno comunque altri progetti.
1: Sì.
0: E non so se puoi anticiparci qualcosa.
1: Certo, molto volentieri. E allora, adesso stanno uscendo appunto come disco rotto altri singoli derivati da questa versione del mio primo album, che si chiama Leandri, in versione Live Session Room. E probabilmente adesso spero che possa succedere, all'inizio dell'anno uscirà il primo singolo anche del secondo album, che sono canzoni completamente nuove che stiamo finendo di scrivere io e Alex, e sono molto felice perché secondo me sono molto belle. Ecco, poi dopo, vabbè, è facile dirlo visto che lo ascoltate solo io e Alex, però vabbè.
0: Comunque questo è fondamentale, perché bisogna essere convinti poi di quello che si fa, e sicuramente anche critici. Il fatto che tu apprezzi il tuo lavoro è fondamentale, perché comunque bisogna apprezzare quello che si fa, perché forse è anche l'inizio, no? Perché se tu che fai musica apprezzi quello che fai, sicuramente anche gli altri riusciranno poi a entrare sicuramente in empatia con te da questo punto di vista. Senti Alberto, abbiamo detto quindi l'uscita di un prossimo disco, la cui data di uscita ancora non c'è, immagino. Avete una deadline?
1: Primi mesi del 2027.
0: Quindi c'è ancora tempo, c'è ancora tempo per presentarlo, però ecco, nel frattempo, per chi volesse rimanere in contatto con tutte le tue attività, dove ti trovano?
1: Sì.
0: Sui social.
1: Su tutti i social, il mio nome e cognome, Alberto Conti. E su YouTube sono presenti anche i videoclip di queste Live Session Room, che appunto è la ripresa della ripresa in diretta. E
0: qualcuno forse ti avrà visto anche a Italia's Got Talent, quindi sicuramente ricorderanno il tuo viso. Grazie Alberto, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti saluto sulle note del tuo nuovo disco e del tuo nuovo singolo intitolato Disco Rotto.

0: Ci sono messaggi al 335-12-437-22 da parte di Antonio, che ci augura un buon lunedì, ma non solo lui, anche Silvia. Buon lunedì a te Silvia e buon lunedì anche a te Antonio. Poi c'è Filomena che comunque ritorna sull'importanza dell'amicizia, quella di cui parlano Angelina Mango e Ariete nel nuovo brano intitolato Che bella vita. Infatti lei sostiene, Filomena, la nostra ascoltatrice, che l'amicizia è un sentimento forte che va oltre l'amore, ma arriva anche al cuore. Ma ecco, naturalmente la nostra puntata continua, abbiamo presentato delle novità, quindi il nuovo album di Frida Martino, il nuovo singolo di Alberto Conti. Adesso, quando sono le 11:42, ritorniamo in quel di Bologna dove siamo stati una settimana fa in occasione del Credo 2026. Perché Bologna? Perché domani ospiterà il Bologna Jazz Festival, un'edizione, quella di quest'anno, che si svolgerà fino all'8 novembre, che ci porterà alla scoperta di questa manifestazione. È Francesco Bettini, direttore artistico dell'evento, ben trovato.
1: Buongiorno Damiano, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco Francesco, una cosa che non mancherà quest'anno nell'edizione 2026 sarà l'improvvisazione.
1: Ah beh, assolutamente il centro, diciamo, focale di questa musica lo può essere in maniera più radicale o più controllata, ma certo, assolutamente, il jazz vive proprio di questi momenti estemporanei dove c'è anche il senso del rischio, no? di riuscire in un qualche modo a prendere una strada e a portarla a compimento, non dico con un salto nel buio, perché poi sono tutti musicisti che conoscono perfettamente le strutture armonico, melodico e ritmiche, però insomma è proprio il suo bello, l'inaspettato. Ecco,
0: mi piace questo concetto dell'inaspettato, quello che appunto chi parteciperà poi a questi eventi sicuramente vivrà. Ricordiamo che oltre 70 concerti, però non solo concerti, perché che alcuni di questi li presenteremo anche adesso, perché comunque ci saranno anche eventi paralleli, quindi esposizioni, lezioni, concerto, conferenze, presentazioni editoriali, podcast, residenze artistiche. Ecco, possiamo dire questo, definire questo Bologna Jazz Festival come un'esperienza, ecco, a tutto tondo, quindi molto variegata.
1: Ma allora è da tanti anni che parallelamente, diciamo, all'offerta concertistica cerchiamo di fare tanto in ambito sia multimediale ma soprattutto didattico e divulgativo. Anche per far conoscere appunto questa musica che per molti è come dire familiare, ma per altri ci sono tanti neofiti che non la conoscono ed ha una storia straordinaria, insomma, che abbraccia tutto il Novecento e anche ovviamente questo secolo. E la parte di didattica oltretutto è per noi rilevantissima, perché così come nel programma, dove sono presenti tanti giovani musicisti legati al territorio di Bologna ma non solo, su scala nazionale, tanti sono i giovani musicisti che studiano a Bologna e che aiutiamo nel loro percorso professionale, per cui ci saranno appunto workshop a loro dedicati, sia con gli artisti ospiti del festival ovviamente, e taluni, diciamo, in una giornata secca, tra l'altro invece proprio con una residenza artistica, ne cito solo uno, la presenza di un fantastico trombettista come Alex Sipiagin, che

0: la prima tromba della Mingus Big Band, insomma di formazioni rilevanti negli Stati Uniti, e che starà una settimana a lavorare con gli allievi del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Bologna, gli allievi del Liceo Musicale sempre di Bologna, per costruire con loro un repertorio originale. E contestualmente lavorerà assieme alla Big Band Martini del Conservatorio, che è mista tra studenti e docenti, per un programma originale sulle musiche di Miles Davis, di Levans, un grande disco che si chiama Miles Ahead, più qualche altro brano della loro collaborazione. E quindi ci teniamo veramente tanto, insomma, all'aspetto formativo, e per quello che riguarda quello divulgativo, tra le tante iniziative, presentazioni di saggi, convegni e dicendo, ce n'è una in particolare a cui teniamo molto, perché è una sorta di forum in cui si analizza il rapporto tra l'improvvisazione e l'intelligenza artificiale, proprio quello che di cui accennavamo prima, no? questo inaspettato, però in questo caso che mette davanti anche a domande etiche in un qualche modo, non solo tecniche.
1: Ecco, impressionante comunque come l'intelligenza artificiale stia piano piano prendendo spazio in ogni ambito poi della vita, della quotidianità, anche appunto, anche e soprattutto nell'arte. E quindi ecco, sono tanti i temi che verranno affrontati ecco in quel di Bologna, quindi ecco sicuramente un'opportunità per crescere, per scoprire comunque aspetti nuovi. Ricordiamo però Francesco che Bologna sarà il centro di questa edizione, però tanti eventi si svolgeranno anche in città comunque limitrofe a Bologna.
0: Esatto, da tanti anni abbiamo un gemellaggio con il Festival Jazz di Forlì, e che fondamentalmente è utile per costruire un circuito di tournée, cioè certi musicisti statunitensi che sono in tour in Europa li possiamo, come dire, distribuire sul territorio sia forlivese che ferrarese. A Ferrara c'è uno splendido club che in realtà è un bastione rinascimentale delle mura UNESCO della città, quindi un posto anche, diciamo, dal punto di vista del luogo in sé estremamente suggestivo, e anche il Jazz Club di Ferrara è come dire parte di questa rete, diversi musicisti sono ingaggiati per fare, diciamo, le tre date, no? Quella bolognese, quella ferrarese e quella forlivese. Poi ognuno, ovviamente sia Ferrara che Forlì, poi presentano anche cose originali a sé, diciamo, non nel circuito del festival, ma questo il network è sicuramente virtuoso, perché permette ai musicisti di avere spazi maggiori dove esibirsi, le città sono comunque distanti il giusto, e questo, insomma, è una delle tante caratteristiche di questa edizione, così come delle precedenti.
1: Ecco, e poi facendo un'analogia con il mondo dei supereroi, ci saranno i Fantastici 4, perché abbiamo nominato gli oltre, abbiamo detto che comunque quest'anno ci saranno oltre 70 concerti, impossibile comunque nominarli, citarli tutti, però appunto non possiamo non menzionare, non citare i Fantastici 4. Chi è all'ascolto si starà chiedendo di chi stiamo parlando, però ecco, Francesco Bettini ci aiuterà a capire chi sono.
0: Sì, non è l'uomo roccia, quello elastico, eccetera eccetera. Sono faccio una brevissima premessa prima. L'altra caratteristica del festival è proprio questa, cioè unire grandi nomi internazionali e nazionali a tanti musicisti emergenti e nei contesti più svariati, abbracciando anche i linguaggi più svariati, perché il jazz è un linguaggio che si accorpa a tanti generi. Ogni luogo del festival, ogni club soprattutto, ha una forte identità artistica e noi cerchiamo di rispettarla, perché ci sono appunto club di ritrovo più giovanile che hanno, diciamo, una linea artistica legata alla scena inglese attuale, alla cosmic music, all'afrobeat, e quella è la cifra che noi, diciamo, manteniamo, creando una grande differenza. Altri club invece sono appunto più promuovono una musica, diciamo, più tradizionalmente jazzistica, insomma, con riferimenti appunto al Novecento Novecento. E questa grande diversità e questo immenso connessione, perché stiamo parlando di almeno una quindicina di spazi, tutti nella città di Bologna e tutti che operano poi nel corso dell'anno, non solo nel periodo del festival, poi sono uniti tra loro da una struttura centrale che è determinata dai concerti nei teatri e negli auditorium. E nello specifico sono 4+2, diciamo, il quartetto di Fabrizio Bosso, che è un trombettista italiano diciamo considerato tra i più importanti musicisti del jazz italiano dei nostri giorni, che si esibirà all'Unico Auditorium venerdì 16 ottobre. Chiude il cerchio sempre all'Unico Auditorium un tributo a Miles Davis e John Coltrane. Miles Davis ritorna in questa intervista perché è il centennale della nascita, è stato un musicista fondamentale per proprio per la storia del jazz in toto. Questo omaggio è di Emmett Cohen, sempre all'Unico Auditorium venerdì 6 novembre. E al centro, diciamo, abbiamo questi spettacoli al Teatro Blues e al Teatro Celebrazioni, due grandi formazioni importantissime statunitensi. L'uno è un chitarrista che ha abbracciato jazz, flamenco, fusion, che si chiama Aldi Meola, verrà col suo trio acustico e quindi con sonorità appunto particolarmente mediterranee, diciamo. Mentre l'altro concerto sarà quello di Kurt Elling con una band storica americana che si chiamano i Yellow Jackets, e tradurranno i vocalies le musiche della Weather Report. Weather Report è stata una importantissima band di contaminazioni musicali e ha fatto prevalentemente brani strumentali. In questo caso, grazie a Kurt Elling, che è un maestro in questo senso, un grande interprete vocale, ha costruito i testi a dei brani che sono nati per non averli sostanzialmente. Questa è una creazione che si chiama appunto di vocalis, cioè di costruzione di un tessuto vocale e testuale su qualcosa che invece è stato scritto per musica. Piuttosto interessante come cosa in sé.
1: Ecco, sono tante quindi le manifestazioni e gli eventi che faranno parte di questo Bologna Jazz Festival 2026, che ricordiamo inizierà domani e proseguirà fino all'8 novembre. Senti Francesco, per chi volesse entrare in contatto con tutte le novità, visionare quello che sarà il cartellone di questa edizione, dove possono andare i nostri ascoltatori?
0: Sul sito ufficiale del Bologna Jazz Festival, che è bolognajazzfestival.com.
1: Grazie Francesco Bettini, direttore artistico del Bologna Jazz Festival, per averci portato alla scoperta di questa importantissima manifestazione tra improvvisazione, virtuosismo e le grandi storie da raccontare. In bocca al lupo!
0: Grazie Crepi il Lupo, e buona giornata di nuovo a te e a tutti i radioascoltatori.

Ritorniamo sulle note di Mediterranean Sundance di Aldi Meola, John McLaughlin e Paco De Lucia. Quella che stiamo ascoltando appunto è uno dei brani più di successo del chitarrista Aldi Meola, che sarà uno dei protagonisti di questo Bologna Jazz Festival. Ma adesso in chiusura ecco, cambiamo pagina, perché in questi giorni, da mercoledì 7 ottobre a domenica 11 ottobre, è andato in scena il documentario dello storico concerto dei Queen a Budapest, l'ultimo concerto con Freddie Mercury. Ecco, un concerto molto importante, molto significativo, perché comunque i Queen, ricordiamo che quelli erano gli anni della Guerra Fredda, ovvero il 1986, e i Queen comunque fecero una cosa che nessun'altra band aveva fatto fino a quel momento, ovvero di portare la propria musica in un paese, ovvero l'Ungheria, Budapest, che fino a quel momento non aveva visto appunto band suonare. Ricordiamo, ecco, come abbiamo detto poco fa, la Guerra Fredda, quindi i Queen superarono quella che possiamo definire la cortina di ferro, e questo sicuramente rende questo concerto molto significativo. Il concerto si aprì proprio con questa canzone, One Vision, una canzone al cui inizio, ecco, presenta una frase pronunciata al contrario: Dio opera in modi misteriosi, una frase che sicuramente non è udibile a velocità normale, ma bisogna sicuramente rallentare la canzone per comprenderne appunto il significato, e questo sicuramente è un aspetto fondamentale. Invito a quanti ci stanno ascoltando appunto ad ascoltare questa esibizione, un'esibizione carica di emozioni e soprattutto di significato. E sulle note di One Vision io vi ringrazio per aver condiviso questi 55 minuti in nostra compagnia. Da Luca Rossi dall'altra parte del vetro e Damiano Capri è tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana, ciao!

0: Le 11.59 l'informazione della Radio Vaticana e la nodulo al polmone riscontrato al Papa emerso durante controlli di routine, lo precisa la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti. Il Papa prosegue la sua attività prevista oggi, ha aggiunto il direttore della sala stampa Matteo Bruni. Intanto la conferenza episcopale dell'Uruguay fa sapere che al momento non sono previste modifiche al programma del viaggio apostolico di Papa Leone nel paese, in programma il 6, 7, 8 novembre. La chiesa uruguayana continua a lavorare per prepararsi a accogliere il Santo Padre. In tutto il mondo messaggi, preghiere e celebrazioni si stanno susseguendo dopo l'annuncio di Leone all'Angelus, dall'America Latina fino ai confratelli agostiniani. Andiamo alla cronaca internazionale. Questa mattina i ministri degli esteri UE hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento delle sanzioni da quando la Russia ha iniziato la guerra. L'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo oggi per Papa Leone, affidiamolo all'intercessione della Vergine Lauretana in vista dell'intervento che subirà presto al polmone.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria Vergine nella Santa Casa. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut de nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, se libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo Maria Santissima che va dalla cugina Elisabetta dopo l'Annunciazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
2: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù da Maria Semprevergine nella grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione al Tempio di Gerusalemme di Gesù Bambino da parte di Maria e Giuseppe. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo Gesù ritrovato da Maria e Giuseppe tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Preghiamo insieme la preghiera che troviamo nel libretto a pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore, e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Per intercessione della Madonna Maria di Nazareth, vissuta in questa santa casa, il Signore ci benedica. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano,

talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Le 13 l'informazione, il nodulo al polmone riscontrato al Papa è emerso durante controlli di routine, lo precisa la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti. Il Papa prosegue la sua attività prevista per oggi, ha aggiunto il direttore della sala stampa Matteo Bruni. Intanto la conferenza episcopale dell'Uruguay fa sapere che al momento non sono previste modifiche al programma del viaggio apostolico di Papa Leone nel paese, in programma il 6, il 7 e l'8 novembre. La chiesa uruguayana continua a lavorare per prepararsi ad accogliere il Santo Padre, c'è scritto nella nota. Questa mattina i ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento delle sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. Il Cremlino ha dichiarato intanto di non aver nulla da dire al momento su una tregua dei bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina annunciata da Trump. I contatti sono in corso, non approveremo qualcosa da comunicare. Su questo argomento vi informeremo, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace dura, ha aggiunto Peskov. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità e la sovranità del paese dei cedri. La missione opererà per rafforzare le capacità delle forze armate libanesi. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi dello Yemen che hanno causato disagi al traffico aereo e diverse vittime. E di 24 morti, tra cui 8 soldati e un agente di polizia, il bilancio di 2 distinti attacchi avvenuti nel fine settimana in Nigeria, dove di recente è stato registrato un aumento degli attacchi attribuiti a criminali e gruppi jihadisti. L'informazione torna alle 14.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite in collegamento da Barcellona, Luca Chiantore, pianista, compositore, musicologo. Grazie per essere qui con noi, Luca.
1: Grazie a te, grazie a chi ci ascolta in questo momento.
0: L'appuntamento di oggi sarà incentrato su due album in particolare pubblicati da Luca, ovvero Inversions del 2021 e The Spherical Piano del 2024, ma allargheremo il discorso anche ad altro. Luca, giusto per far assaggiare il tuo modo di vedere la musica, un primissimo ascolto, cosa ci presenti?
1: Ben volentieri, potremmo cominciare con un classico che tratto un po' a mio modo. Se dicessi che questo è l'inizio del Chiaro di Luna di Beethoven, che ne penseremmo? Possiamo sentire questo che insomma diventerà il Chiaro di Luna, ma all'inizio forse non è precisamente quello che siamo abituati ad ascoltare.

0: Ed era il Chiaro di Luna in Versions by Luca Chiantore. Siamo in sua compagnia per presentare queste novità discografiche e soprattutto per parlare di musica ed altro con il nostro ospite. Luca, raccontaci come si è svolta la tua formazione e soprattutto del tuo trasferimento in Catalogna. Insomma, sei inciampato in Spagna e lì sei rimasto.
1: Sì, beh, è tutto abbastanza collegato, se avrete sentito cosa faccio con Beethoven, vero? Ecco, quello è un po' il mio modo di portare sul palcoscenico e portare alle nostre orecchie, al nostro processo di ascolto, un po' il riassunto di tutto quello che sono. Mi sono formato come pianista in una famiglia dove mio padre aveva la passione per la musica classica, però non c'erano musicisti, non c'era musica fatta, praticata, però mi aveva affascinato tanto il pianoforte, tanto la musica di Beethoven, direi che in particolare questo Chiaro di Luna è proprio stato quasi un momento di apertura per me, bambino ancora. Mi ricordo ancora mio padre che dopo aver ascoltato io con interesse questo pezzo, mi registrò dei suoi LP, delle sue registrazioni su bobina ancora, una cassetta da poter sentire in camera da me, ma non me ne registrò una sola di versioni, ne registrò due, le due che a lui piacevano di più. Mi ricordo benissimo questa cassetta in cui c'era da una parte Backhaus e dall'altra parte Kempf suonando questo pezzo. E mi ricordavo benissimo che lui mi ascolta, senza essere musicista, diceva: "Vedi che bello, e che si può fare in molti modi, perché Backhaus lo fa il tema tam. Ta-tam, bello accentuato, eccetera. Invece Kempf lo canta più dolcemente, tam-ta-tam, eccetera." Io ero un bambino, ma lui non sapeva cosa stava cominciando lì, perché io poi mi sono dedicato alla musica, soprattutto sulle tracce dell'interpretazione della musica. Quello che mi ha sempre più affascinato è precisamente il fatto che la musica si potesse suonare in modi così diversi. E semmai col tempo nella mia formazione mi sono trovato che il conservatorio e le aspettative dei concorsi, eccetera, insomma, tutta questa diversità la volevano racchiudere in uno spazio proprio, insomma, giusto giusto, perché appena facevi certe cose, no, quello non è lo stile,
0: E non
1: e
0: si
1: questo
0: fa
1: non si può
0: così,
1: fare,
0: sì.
1: non si fa così il testo, ma all'epoca, eccetera. E visto che io sono sempre stata una persona molto curiosa, molto curiosa, molto interessata anche, insomma, che non fidarmi troppo, io volevo sapere cosa c'era dietro. E tutto questo, cosa c'era dietro, non era una sfiducia, era proprio curiosità, sapere cosa c'è. Ecco, questa curiosità mi ha portato a volere qualcos'altro a parte delle lezioni di pianoforte. Ho cominciato a leggere le biografie dei compositori, leggere e ascoltare versioni, poi a scoprire soprattutto che quanto più andavi indietro nel tempo, più ti avvicinavi quindi all'epoca in cui erano scritti i pezzi che tanto mi affascinavano e meno suonavano come mi si stava insegnando al conservatorio. Allora, com'è sta storia? Com'è possibile che quando ascolti un allievo di Liszt fa delle cose che oggi non mi lasciano fare? Com'è sta storia che questo aveva studiato con un allievo di Chopin e suonava, metteva il pedale, suonava in un modo così diverso? Aspetta, aspetta, com'è sta storia? Ma come suonava allora questo Chopin? Qual era questa volontà del compositore? E allora sono andato a curiosare sempre di più. E poco a poco avvicinandomi agli strumenti storici da una parte, dall'altra parte ai trattati dell'epoca, e quanto più studi, più scopri che la musica classica che oggi facciamo ha ben poco a che vedere con come suonava quella musica nel momento della sua creazione. Anche la musica antica, anche la musica con strumenti storici, in realtà è un negoziato continuo con il nostro mondo. E va bene, va benissimo, bellissimo, con le nostre abitudini di ascolto, con le nostre sale da concerto, con mille cose, quindi va tutto benissimo. Non sono certo un nostalgico che pensa che bisognerebbe tornare a un'autenticità perduta, no, per nulla. Però vuol dire che lì c'è un margine di movimento enorme, che ce ne sono tantissime di cose che si possono fare e tanti principi di legittimità che possono sostenere altre letture. E allora io cerco di portare alle mie interpretazioni un po' quello che sono diventato alla fine musicologo e di fatto se mi si conosce anche in Italia e senz'altro in altri paesi e soprattutto per i miei libri, per i miei studi sulla storia dell'interpretazione. Sul pianoforte, su Beethoven in particolare. Ma se si tratta di suonare, allora voglio fare qualcosa che sia in realtà un modo per mettere nel mondo d'oggi quell'attitudine che, quella forse sì, un po' penso che potremmo imparare dal passato, questa libertà, questo modo anche di trovare se stessi. Nel mio caso, trovare me stesso vuol dire naturalmente dialogare con la musicologia. Per esempio, queste note che hanno potuto sorprendere molto nell'ascolto che abbiamo appena fatto, non sono invenzione mia, non sono voglia di improvvisare. Così liberamente, no? Anzi, sono tutte note di Beethoven, solo che appaiono nei suoi appunti, appaiono come versioni scartate dei suoi pezzi, appaiono nello stesso manoscritto che spedisce all'editore, di fatto, alcuni dei cambi che abbiamo potuto sentire, o sono un modo per far diventare una transizione tra il primo e il secondo movimento o un'introduzione al primo movimento, degli appunti che sono parte di quel processo di studio, di esplorazione delle possibilità del pianoforte, del quale Beethoven ci ha lasciato tante testimonianze. No? Beethoven non è solo l'autore dei pezzi meravigliosi che conosciamo, ma anche di tanti tantissimi appunti che non portano a quei pezzi, ma sono parte di una sfida più grande, di uno sforzo per far suonare quello strumento in generale, la musica, d'accordo con gli ideali rivoluzionari, con questo mondo che lui rappresentava. E tutto quel mondo non suona, non arriva al pubblico, no? E allora ho detto, perché non giocare con questo materiale e con quello magari anche sfidare un po' e ritrovare anche un po' questo senso della sorpresa, della novità, della freschezza dell'ascolto che benissimo si può trovare anche con un compositore così celebre come lui. Poi se lo associamo ad altra musica, autrici, autori che neppure sono diventati parte del canone, questo è ancora più evidente. Il caso di Alain de Montgeroux, che lo accompagna in questo doppio album del 2021, è un caso poi particolarmente estremo, perché Alain de Montgeroux è forse la scoperta più incredibile della musicologia contemporanea.
0: Direi, visto che ne hai parlato, ascoltiamoci, illustrando l'una alla volta questi tre dei 9 studi che hai registrato. Introduciamo il numero 45 in do minore, Luca.
1: Ben volentieri, beh, questo studio in do minore direi che è un esempio soprattutto sconcerta pensando che Hélène de Montgeroux era una compositrice che era una contemporanea di Haydn e Mozart, è nata fra Mozart e Beethoven per intenderci. Quando pubblica questo studio, che molto probabilmente era stato scritto poi anche molti anni prima, però quando senz'altro era già pubblicato questo studio nel 1820, Chopin, Liszt, non parliamo poi di Mendelssohn o no, di Brahms, insomma di altri compositori, alcuni non erano neppure nati, altri stavano andando all'asilo, insomma, voglio dire, eppure in lei troviamo praticamente tutto, cioè nell'Alain de Montgeroux troviamo la musica, il suono, il modo di pensare di tanta gente che sarebbero potuti essere i suoi nipotini, no? E allora cosa succede? Com'è che abbiamo fatto questa genealogia di una musica rivoluzionaria? Cioè, l'abbiamo fatta senza di lei, quando lei era la più famosa improvvisatrice di Francia, era un personaggio insomma che era circolato, Marguerite Long e Isidore Philippi e altri hanno studiato e sul suo metodo per pianoforte, questi studi circolavano il Conservatorio di Parigi. Eppure si è fatto il vuoto intorno a lei. Ecco, è proprio un esempio perfetto di cosa ci perdiamo quando escludiamo le donne, in questo caso, ma anche quando escludiamo la musica che procede magari da altre latitudini o da altre parti, che non è tutta necessariamente bellissima, ma nel caso di Alain de Montgeroux sì. Allora, questo studio Meno 45 fa molto effetto per chi conosce un po' la letteratura pianistica, perché insomma pensare che questo Landon Mongerul l'ha scritto quando Schumann ancora non aveva messo una nota su un pentagramma, e quando lo ascoltiamo diciamo: ma questa è la Kreiseriana. Ecco appunto. Allora vediamo chi ha copiato da chi.

0: dallo studio numero 45 di Hélène de Montgeroux nella interpretazione di Luca Chiantone, nostro ospite, con il quale stiamo presentando Inversions e The Spherical Piano, ma parlando anche d'altro in maniera molto interessante insieme al nostro ospite. Luca, altro studio, il numero 35, sempre la Montgeroux.
1: Ben volentieri, siamo. Perché questo proprio è un gioiellino, qui è ancora più impressionante forse, perché qui non parliamo neppure di una compositrice visionaria, qui neppure ci stupisce quanto è avanti col tempo, è che una cosa così a cosa assomiglia? Io non saprei proprio che cosa mettergli di fianco, no? E poi è anche bello anche la lettura chiave di significazione musicale, se vogliamo, perché è tutto uno studio a mano alternate, per cui la mano destra fa una melodia, la mano sinistra ne fa un'altra, sempre diversa, sembra veramente una quasi l'utopia di un mondo in cui due voci possono trovare un'armonia essendo così diverse e allo stesso tempo così compatibili. Io non posso resistere a immaginarmelo proprio come una specie di mondo utopico, no? In cui le differenze trovano un'armonia invece di scontrarsi fra loro.

0: Ed era lo studio numero 35 in do minore di Hélène de Montgeroux nella interpretazione di Luca Chiantore, nostro ospite. Altro studio, il numero 112B in La bemolle maggiore. Luca.
1: Ben volentieri, questo è uno studio che soprattutto nella parte conclusiva, gli ultimi 2 o 3 minuti, veramente ci fa volare. Hélène de Montgeroux era evidentemente, no, io non posso credere altrimenti, evidentemente conosciuta da Chopin, che forse aveva pure frequentato il suo salotto a Parigi, ma senz'altro lo si vede nei suoi pezzi. Insomma, qui c'è una compositrice che quando appunto Chopin era proprio bambino piccolo già aveva mosso delle armonie, dei modi di usare il pianoforte, il pedale e le risonanze dello strumento, anche il modo di usare, di sentire la muscolatura, perché nel suo trattato lei entra in dettagli anatomici assolutamente sorprendenti, pioniera rispetto a qualunque altro trattatista. Ecco, che di tutto questo io sia stato il primo a parlarne nella mia storia della tecnica pianistica è veramente triste in un certo senso, ma è vero anche che ci ricorda quanto la musicologia e questi studi sono un lavoro collettivo. Io non avrei potuto scoprire niente di tutto questo senza Jérôme Dorival, il musicologo che l'ha riscoperta. Praticamente non esisteva Hélène de Montgeroux nella nostra mente fino a 2006, no? E da lì in poi siamo allibiti davanti a ciò che lei ci ha lasciato, pochissimo peraltro, perché lei era essenzialmente un'improvvisatrice, però quel poco che ha composto, ed erano solo esercizi tecnici e alcune sonate, probabilmente non in ogni caso il meglio della sua produzione, è formidabile. Ecco, cosa dovevano essere le sue improvvisazioni? Chissà, certo, quando uno la sente fare meraviglie come questa, si resta veramente a bocca aperta.

0: Avete ascoltato lo studio numero 112B in La bemolle maggiore di Hélène de Montgeroux nella interpretazione, nella lettura di Luca Chiantore, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per parlare della sua produzione discografica, ma anche di altro, sempre in riferimento alla musica. Luca, abbiamo lasciato da parte la Catalogna, torniamoci.
1: Volentieri, la Catalogna e quello che mi ha offerto di andare in Spagna già nel 91, io sono 35 anni che vivo nella penisola iberica, prima a Valencia, poi a Barcellona, da dove sto parlando. E devo dire che sì, è stato proprio bello poter avere questo stimolo costante che rappresenta l'essere nel mondo di lingua spagnola, prima, poi adesso di lingua catalana, e la sensazione di apertura al nuovo, no? Io sono arrivato in una Spagna che aveva vissuto tanti anni di chiusura, di un certo oscurantismo, insomma, che dal punto di vista culturale era rimasta abbastanza isolata da diverse realtà. Ma questo l'aveva fatta anche molto aperta alla novità e allo stesso tempo con questo carattere che, questo sì, la Spagna un po' l'ha sempre avuto, questo istinto, questa immediatezza nella relazione personale, nell'entusiasmo rapido. E questo era molto affascinante. È quello che poi mi ha permesso condividere questa mia vita con tante persone che, sia che fossero nate qui, sia che magari come me venissero da lontano, però insomma hanno trovato qui questo modo di aprirsi. Poi dico qui, in realtà muoversi in lingua spagnola in particolare vuol dire poi un mondo molto grande, perché non è solo la Spagna, è tutta l'America Latina, e quindi vuol dire anche essere conosciuto in un mondo molto vario, molto diverso, con un passato complesso evidentemente, con molte asimmetrie, ma allo stesso tempo con un'energia e una diversità, una ricchezza meravigliose, no? E questo mi ha fatto tanto, tanto piacere. Poi dal 2001, in particolare, io questo che faccio, lo faccio avendo come punto di riferimento la Scuola Superiore di Musica di Catalogna, la ESMUC, che è a sua volta un centro molto particolare, unico al mondo di fatto, perché è il centro superiore di studi al mondo che riunisce in uno stesso edificio, in uno stesso curriculum, il maggior numero di approssimazioni alla musica e di forme di studio e di pratica musicale diverse. Per cui dover fare, per esempio, delle lezioni di estetica musicale, di estetica dell'interpretazione musicale a un gruppo di studenti e studentesse che sono ma che alcuni sono, magari stanno facendo cante flamenco, altri che stanno facendo viola da gamba, altri stanno facendo percussione latina, e

0: naturalmente piano classico, ma altri stanno facendo piano jazz e altri stanno facendo forte piano. E allora tutto questo come lo si spiega? Come spiega cos'è il bello in musica? Cosa si spiega cos'è un'opera musicale? Qual è la relazione fra l'opera e l'interpretazione quando magari è davanti a persone che neppure la ragionano in termini di opere? È proprio dove l'improvvisazione è una parte integrale di tutto, o dove la propria tradizione ha un ruolo molto diverso da come la tradizione classica l'ha pensata. E questo è uno stimolo permanente. Ogni giorno, ogni lezione è una nuova sfida, ti arricchisce nella diversità, allo stesso tempo ti aiuta, è quello che cerco di trasmettere anche a chi mi ascolta e a chi guido in questo percorso, ti arricchisce allo stesso tempo, ti fa sentire più cosciente di chi vuoi essere, no? Perché poi non si tratta di fare una specie di grande Macedonia in cui tutti gli stili si fondono, si perdono, si diluiscono, ma che anzi, si tratta proprio di trovare se stessi nella propria unicità dentro la diversità del mondo. Ecco, questa è una cosa che la musica classica, onestamente, durante molti anni non ha saputo gestire, si è messa sul suo piedistallo, ha costruito un discorso di superiorità, ha costruito una diversità nata proprio dall'orgoglio che questo è tristissimo. Fra l'altro non c'entrava neanche molto proprio con le origini della musica che difendiamo, per cui è anche proprio una creazione posteriore, una che abbiamo appiccicato della musica che nacque con concetti assolutamente diversi. E allora io cerco nel mio piccolo di fare il mio cammino come musicologo, cerco di studiare questo passato con questo dove tutto questo era così diverso, ma anche nei miei scritti più recenti, questo Maldita Spalabra, questo libro che ancora non è pubblicato in italiano, ma che è un libro di riflessioni su cosa penso della musica classica e dei suoi discorsi, cerco di far capire che amo questa musica profondamente e io mi sento a casa con Mozart, con Beethoven, con Monjeru, ma allo stesso tempo credo che possiamo fare molto altro, proprio perché è casa mia, proprio perché mi sento a casa, mi sento specialmente responsabile di cosa succede dentro casa mia, penso che posso fare qualcosa. E quando salgo sul palcoscenico è quello che cerco di fare.
1: Luca, visto che il tempo corre e che i discorsi con te si fanno molto interessanti, io direi di salutarci qui e di darci appuntamento a domani per proseguire questa piacevole conversazione. Però urge un ultimo ascolto. Cosa proponiamo? Già sta andando in sottofondo, quindi la stiamo già lanciando. Di cosa si tratta?
0: E quindi forse avremmo già capito, anche se a mio modo, queste sono le note della sonata Wallstein di Beethoven, una sonata formidabile da tantissimi punti di vista, ma tra quelli meno conosciuti c'è il fatto che Beethoven ha scritto di questa sonata tanto materiale che non ascoltiamo quando ascoltiamo la sonata Wallstein. È un materiale del quale disponiamo proprio di tanti appunti. Beethoven, in dicembre del 1803, riceve questo pianoforte Erard da Parigi, strumento nuovo, avanguardia assoluta, e quello che fa è esplorarlo in tutte le sue dimensioni. Il risultato, il primo risultato di questo approccio, di questo nuovo strumento, è questa sonata. E in 3 settimane ha pronta la sonata, ma in queste 3 settimane non si ferma, prende appunti, suona, studia, improvvisa, ci dà movimento a tanto materiale. Ecco, allora, è bellissima la Sonata Wallstein come l'abbiamo sentita sempre, ma perché non farne qualcos'altro? Con tutto quel materiale c'è tanto, tanto, tanto che si può fare. Per di più sappiamo già che lo stesso Beethoven aveva già pensato a mettere uno scherzo che poi eliminò, un tempo lento, un movimento lento, forma di rondò con variazioni in realtà, eccetera, insomma, un pezzo bellissimo che poi pubblicò in una versione più semplificata come Andante favorì. Allora, già quello invita a farne, non sono certo io il primo che prova a far qualcosa in cui riestauri l'Andante favorì lì dentro, ma il fatto è che gli appunti che aveva preso sono molto più sperimentali di quello che poi aveva pubblicato. E allora io faccio questa valsa in cui metto preludi, interludi, sviluppo le corone, tutti i pezzi, le parti legate all'improvvisazione, faccio altrettanto, eccetera. E alla fine si vede particolarmente come il rondò finale, con questo tema bellissimo peraltro, però del quale Beethoven aveva fatto tante versioni diverse, invece di scegliere che versione fare, se la prima, la seconda, la terza, l'ultima, la definitiva, eccetera, io le uso tutte, con il risultato che il rondò si converte in una specie di tema con variazioni in cui lo stesso tema varia senza che io abbia da inventare niente, ma solo combinando le note che Beethoven di fatto aveva scritto. Ecco, il risultato è questo qua.

0: E con la Waldstein di Beethoven riletta da Luca Chiantore, nostro ospite, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Luca Chiantore,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, vi danno appuntamento a domani per proseguire questa piacevole chiacchierata sulla musica e sul nostro ospite.
1: Grazie davvero, ci sarà molto da dire visto che questi argomenti interessano, sarà interessante la puntata di domani.
0: Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli Papa al Circolo di San Pietro: contribuite all'opera di Cristo nell'essere vicini ai poveri. E Leone si ricoverà domani in tarda mattinata al Gemelli. Via libera dell'Unione Europea a un maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'Arabia Saudita in allerta per gli attacchi degli Houthi, sospesi i voli nell'aeroporto di Riyadh. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci Studio. Dunque, poco fa la sala stampa vaticana ha confermato che il Papa sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli. Ricordiamo che ieri il pontefice al termine dell'Angelus ha detto di aver scoperto di avere un nodulo al polmone e che dovrà essere operato, un nodulo circoscritto e in fase iniziale. La degenza dovrebbe durare all'incirca una settimana. Però passiamo appunto all'attività di questa mattina del pontefice, che ha ricevuto i soci del Circolo San Pietro e ha detto loro: la carità sia alla base di tutto ciò che fate. E ancora, nell'offerta del vostro tempo, del vostro entusiasmo e della vostra fatica a favore dei più poveri, contribuite all'opera stessa di Cristo. Sentiamo Tiziana Campisi.
2: È la carità ad armonizzare i tre cardini del carisma del Circolo San Pietro, che sono preghiera, azione e sacrificio, anche motto del sodalizio fondato nel 1869, il quale, a nome del Papa, si prodiga a Roma per tante persone bisognose. Un'opera lodevole, la definisce Leone XIV.
3: Contribuite a formare il volto bello della Chiesa, che testimoni il Vangelo tra i poveri e gli ultimi. Grazie.
2: Nel suo discorso il Papa si sofferma sul modo in cui la carità si coniuga nella missione di soci e volontari, poi raccomanda:
3: la carità sia sempre fonte della vostra preghiera, anima della vostra azione, espressione del vostro sacrificio spirituale.
2: Infine il pontefice ringrazia il circolo per la croce pettorale donatagli il giorno della sua elezione e per l'obolo di San Pietro consegnatogli come segno di fedeltà e devozione, il quale sostiene la sollecitudine del vescovo di Roma per la capitale ed è anche aiuto alle esigenze della Santa Sede nel servizio di tutta la Chiesa.
1: Cambiamo argomento. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato nuove sanzioni contro la Russia che riguardano persone ed entità legate al complesso militare industriale del paese. I particolari da Eugenio Bonanata.
4: Il più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha iniziato la guerra contro l'Ucraina. I ministri degli affari esteri dei 27 le hanno approvate formalmente stamattina a Lussemburgo, dando il via libera ad oltre 1600 nuove voci rivolte soprattutto all'apparato militare e industriale di Mosca, con particolare riferimento alla catena di produzione di missili balistici. In pratica, con questo provvedimento, che arriva dopo lo stop alle sanzioni USA sul gasolio di Mosca, misure come il congelamento dei beni e il divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione arriveranno a colpire in totale circa 4.600 tra persone ed entità russe. Ancora una volta l'Europa dimostra di essere unita, commenta l'alto rappresentante dell'UE Callas, che sottolinea: stiamo rendendo più difficile, più lento e più costoso produrre le armi che la Russia utilizza per uccidere gli ucraini. Intanto in varie zone dell'Ucraina si registrano blackout in seguito a diversi raid russi che stanotte hanno colpito infrastrutture energetiche nazionali, comprese quelle della statale Naftogaz.
1: Una persona è stata uccisa e altre sono state ferite questa mattina in un attacco dell'esercito israeliano nella città di Rafah, nel sud della striscia. Intanto l'Alta Corte di Giustizia di Israele ha incaricato il Ministero della Difesa e appunto l'esercito di fornire un calendario per il ritorno alle proprie case dei palestinesi sfollati nel nord della Cisgiordania. Interviene il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che dice: in Israele non si parla più di processo di pace. Dunque sentiamo il cardinale al microfono di Guglielmo Gallone in una Terra Santa attraversata dalla sfiducia. Sentiamo le sue parole.
5: C'è una sorta di sfiducia generale nelle istituzioni politiche, anche quelle religiose. Non si parla più di processo di pace, non si crede più, insomma, che ci possa essere una soluzione a due popoli, due stati. Insomma, sono discorsi che sembrano ormai campati in aria. E poi c'è anche una grande frammentazione all'interno della stessa società, che c'era già anche prima, ma ora accentuata. Un senso di disorientamento generale. Ci si sente non ascoltati e non compresi.
6: Aumentano molto anche le persone cristiane che vogliono abbandonare la Terra Santa, specialmente tra la parte più giovane? Che tipo di aria si respira tra i cristiani in Terra Santa?
5: Beh, i cristiani, lo dico sempre, non sono un popolo a parte, quindi vivono un po' quello che vivono tutti. L'emigrazione riguarda un po' tutti, israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente. Da noi fa più effetto perché siamo pochi, certamente, ma le motivazioni sono le stesse.
1: E il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea a Libano. È stato ribadito anche l'impegno dell'Unione europea a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. Intanto resta alta l'attenzione e l'allerta in Arabia Saudita per le minacce di attacco da parte degli Houthi yemeniti dopo i numerosi raid del fine settimana che hanno provocato vittime e danni. Zona sensibile l'aeroporto saudita di Riyadh, per il quale è stato prorogato lo stop all'operatività. Prosegue l'offensiva dei ribelli anche in Yemen. Sentiamo Paola Simonetti.
7: L'aeroporto di Riyadh proroga la sospensione dei voli. Non si allenta il rischio di nuovi attacchi degli Houthi yemeniti che nel fine settimana hanno preso di mira lo scalo provocando almeno 13 vittime e numerosi danni. L'allerta per l'avvistamento di droni e missili è stata lanciata anche nelle ultime ore. Uno scenario nel quale l'Arabia Saudita, secondo quanto riferito dall'UE, starebbe chiedendo di rafforzare la missione Aspides per la difesa del traffico mercantile nel Mar Rosso e mantenere così aperto lo stretto di Bab el-Mandeb, nell'area del quale i ribelli starebbero avanzando parallelamente alla zona di Taiz. Colpita dai raid anche la capitale yemenita Sana'a, dove si registrano almeno un morto e 12 feriti. Sul fronte iraniano prosegue lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti tramite mediatori per una possibile tregua, ma continua anche lo scambio di minacce. Teheran paventa la distruzione di data center e siti di intelligenza artificiale statunitensi nel Golfo se gli USA dovessero riprendere la loro offensiva, anche se il presidente Trump per ora chiarisce che nessun nuovo attacco in programma prima delle elezioni di midterm.
1: Quasi 6.000 persone uccise o ferite nei primi 9 mesi del 2026 e circa 1,5 milioni di sfollati interni. Gli ultimi dati dell'ONU su Haiti, oramai da almeno 5 anni in balia delle violenze delle gang, denotano che la crisi nel paese è lontana dal trovare una via d'uscita. Valerio Palombaro ha sentito Maurizio Barcaro, missionario del PIME.
8: Ma a dire il vero, tutta la capitale è occupata da queste bande, no? Tranne ovviamente la parte borghese, fra parentesi, che si chiama Pétionville, è quel quartiere dove ci sono benestanti, dove ci sono sedi di ambasciate, di banche, di tutto ciò che fa soldi, insomma, no? E là sono protetti e infatti i banditi non hanno ancora occupato quella zona.
9: Ma si può viaggiare nel paese?
8: Port-au-Prince è il cervello di Haiti, quindi se il cervello è malato, in conseguenza tutto il resto è malato, no? Infatti le comunicazioni sono, le arterie principali che escono dalla capitale sono già poche e sono tutte evidentemente controllate da bande di criminali. Si paga il pedaggio, nel peggiore, se non si paga o si fa resistenza, questi banditi confiscano la merce o prendono i camion, fermano gli autobus, sequestrano delle persone per un tempo, si passano molti pericoli.
1: A Firenze una mostra dedicata al frammento e alla sua capacità di conservare significato anche quando l'opera ha perduto la propria integrità. Si chiama Broken, il potere del frammento, organizzata da Palazzo Strozzi con la National Gallery of Art di Washington. Maria Milvia Morciano.
10: Siamo circondati da frammenti, li conserviamo nei musei, li estraiamo dalla terra, li raccogliamo dopo una distruzione. Eppure continuiamo a pensare l'intero come la condizione naturale delle cose e la frattura come un accidente. A Palazzo Strozzi, Broken, il potere del frammento, riunisce oltre 80 opere, volti e corpi segnati dal tempo, dalla guerra, dall'iconoclastia, dalle catastrofi, ma anche frammenti ricomposti o creati deliberatamente dagli artisti. Come spiega Arturo Galanzino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi,
11: è studiato e provato che la nostra percezione prova piacere a ricomporre con la nostra fantasia le parti mancanti.
10: Dall'antico Egitto all'arte contemporanea, la mostra racconta come ciò che è mutilo possa restare incompleto e continuare a significare.
1: Allora finisce qui il nostro giornale, appuntamento però alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: A Roma, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
1: All'alba d'un giorno d'aprile, un tiepido raggio di sole, frugando nel verde dell'orto, trovò una cosina piccina, così, patatà, patatì, patatina come te.

0: L'informazione delle 15, il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV è previsto domani in tarda mattinata. Questo lo riferisce la sala stampa vaticana. E oggi Leone XIV ha ricevuto i soci del Circolo San Pietro in udienza e ha detto loro: la carità sia la base di tutto ciò che fate. Tiziana Campisi.
1: È la carità ad armonizzare i tre cardini del carisma del Circolo San Pietro, che sono preghiera, azione e sacrificio, anche motto del sodalizio fondato nel 1869, il quale a nome del Papa si prodiga a Roma per tante persone bisognose. Un'opera lodevole, la definisce Leone XIV.
2: Contribuite a formare il volto bello della Chiesa, che testimoni il Vangelo tra i poveri e gli ultimi. Grazie.
1: Nel suo discorso il Papa si sofferma sul modo in cui la carità si coniuga nella missione di soci e volontari, poi raccomanda:
2: la carità sia sempre fonte della vostra preghiera, anima della vostra azione, espressione del vostro sacrificio spirituale.
1: Infine il pontefice ringrazia il circolo per la croce pettorale donatagli il giorno della sua elezione e per l'obolo di San Pietro consegnatogli come segno di fedeltà e devozione, il quale sostiene la sollecitudine del vescovo di Roma per la capitale ed è anche aiuto alle esigenze della Santa Sede nel servizio di tutta la Chiesa.
0: Nella NATO ci siamo addestrati, siamo pronti, lo saremo ancora di più domani e ogni giorno a venire. Questo lo dice Aleksej Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa. Intanto i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato nuove sanzioni contro la Russia che riguardano persone e entità legate al complesso militare e industriale del paese. Con questo è tutto, ma l'informazione torna alle ore 16.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi abbiamo il nostro ospite qui in studio, Don Andrea Vena. Che piacere ritrovarti.
1: Rosario, saluti a te, un saluto cordiale anche ai nostri radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
0: Allora, come ogni mese, una volta al mese, appunto, tu sei qui proprio in studio con noi, anche se ogni lunedì, naturalmente, i nostri ascoltatori seguono le tue rubriche. E quando sei qui, commentiamo naturalmente insieme l'Angelus del Papa. E la giornata di ieri, appunto, la preghiera mariana di ieri è stata particolarmente sentita e tutta la Chiesa si è unita, ovviamente, nella preghiera, soprattutto dopo l'annuncio che il Santo Padre ha dato al termine dei saluti, però proseguiamo con ordine e cominciamo quindi proprio da quello che il Papa ha detto prima della preghiera mariana, facendo riferimento al brano del Vangelo di Matteo che veniva presentato nella liturgia del giorno. È un brano in cui si parla di una delle feste familiari più gioiose, più belle, cioè il matrimonio di un figlio. Ascoltiamo le parole del Papa.
2: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità.
0: Dicevamo, il matrimonio come uno dei momenti di aggregazione e di gioia maggiori all'interno di una famiglia, non è così?
1: Quello senz'altro, e guarda caso che proprio nella scrittura il matrimonio è preso a simbolo dell'unione tra Dio e la sua umanità. Anche l'Antico Testamento tocca proprio questo tasto e quindi mette in evidenza, anche pensiamo al Cantico dei Cantici, pensiamo ai testi biblici e profetici dove Dio è lo sposo e l'umanità è la sposa, proprio per segnalare che e sottolineare che l'incontro con Dio non è mai un incontro di giudizio, ma è un incontro di gioia, di festa. Ecco, la scrittura ha preso proprio, direi, l'emblema per eccellenza della gioia e della festa, proprio per sottolineare come sia bella la relazione che Dio instaura con l'umanità. Questo è importante perché ci fa cambiare l'approccio di fronte a Dio.
0: Però la parabola continua appunto con un inaspettato cambiamento, cioè gli invitati invece di unirsi alla festa si tirano indietro, preferiscono o hanno di meglio da fare, no? Ma com'è possibile?
1: E questo da una parte manifesta la libertà dell'uomo. Dio lascia libero l'uomo anche di dirgli di no. È significativo questo aspetto. Molto spesso anche noi nei nostri dialoghi ce lo diciamo, ma perché Dio non blocca, perché Dio non ferma, perché Dio ha permesso? Ma Dio ha creato l'uomo libero. E quindi è talmente libero da poter dire anche di no all'uomo. E in fondo quel no che gli invitati esprimono al re per partecipare alle nozze del figlio richiama un po' il peccato originale, o altro cui pensare. Desidero salvarmi da solo, desidero realizzarmi da solo. Dio ha messo in conto anche questa libertà, che uno possa voltare le spalle. Però attenzione, perché Gesù si sta rivolgendo agli scribi e ai farisei del Tempio. Siamo verso la fine dell'anno liturgico e sta mandando un messaggio proprio a loro. Voi eravate i primi invitati, il popolo eletto era il primo invitato, ma ha voltato le spalle, ha preferito dare altre priorità. E io allargo la cerchia, non mi chiudo, è bellissimo questo passaggio. Anziché prendersela, anziché reagire in maniera negativa, lo dicevamo 4 domeniche fa, il Papa lo metteva in evidenza, il perdono ti libera. Questo è fondamentale. Il non perdonare invece ti blocca, ti mobilizza. Ecco, qui ritorna quel tema. Dio non si lascia immobilizzare dal no dell'uomo.
0: Sì.
1: Ma apre ancora di più la prospettiva e invita tutti. Lo dice anche il libro del profeta Isaia nella liturgia di ieri. Per tutti i popoli Dio preparerà un banchetto. Ecco, e quindi per tutti. E guarda caso che tutti sono veramente coloro che vivono nei crocicchi delle strade. E buoni e cattivi. L'Evangelista lo mette in evidenza. Buoni e cattivi. Tutti sono invitati. E tutti vanno. E questa è la dimostrazione che dove c'è sete di amore, si risponde con più generosità.
0: C'è anche un altro aspetto che, appunto, ascoltando le parole del Papa, mi aveva in qualche modo colpito, cioè quando il Papa ha detto: alle volte anche il bene che offriamo non solo non viene accettato, ma non viene compreso, non viene apprezzato, non viene riconosciuto. E questo spesso può essere una forma poi di chiusura da parte, no? Di chi comunque è desideroso di fare il bene, ma che, non sentendosi in qualche modo accolto, finisce col
1: rinunciare,
0: con l'inaridirsi.
1: Esatto. E sì. Al di là del fatto che io come sacerdote, quando ho ascoltato questo passaggio, mi ha dato un colpo di luce, perché non avevo mai pensato a questo, a questa interpretazione. Sì. Però questo manifesta l'amore libero e gratuito di Dio. Lui ama, non può fare diversamente. Mentre noi ce la prendiamo, mentre noi ci richiudiamo, mentre noi ci rassegniamo e talvolta diciamo basta, non lo faccio più, Dio non lo fa, perché non può farlo, perché Lui è amore. Ecco, quando si dice dobbiamo tendere all'amore di Dio, questo è un esempio tangibile. Siamo chiamati a seminare comunque, perché lo ricorda San Paolo anche, qualcuno deve seminare, qualcuno raccoglierà, ma è Dio che fa crescere. E non sappiamo dove, come, quando, e non sono i nostri criteri. Però qui c'è un passaggio fondamentale. Dio non può che amare. E se vogliamo essere come Dio, dobbiamo arrivare a questo livello. A me è piaciuto tantissimo come sacerdote questo passaggio.
0: E infatti il Papa ci invita a non scoraggiarsi. Esatto. A scoraggiarci. Ascoltiamo le sue parole.
2: Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato. Anzi, a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti.
0: Gioia come dono, gioia come dono per tutti. E ricevere un dono è una cosa che ci regala una gioia autentica.
1: Autentica, tant'è vero che il Papa mette in evidenza, non è artificiale, interessa, pensando alle encicliche e tutto, non è una gioia artificiale. Il Papa mette in evidenza che una gioia vera, profonda, autentica, è una gioia che ti contagia. E di fondo la fede e la gioia evangelica si condivide proprio contagiando gli altri, a tal punto che gli altri ti domandano: ma da dove nasce questa tua gioia? Ecco, dall'aver fatto esperienza di un incontro con il Signore, di aver partecipato alla sua festa, perché come dicevamo prima e come il Papa mette in evidenza, e richiamandosi a San Girolamo come commento, lo sposo è Gesù Cristo, è il padre dello sposo, è il padre del cielo, e noi umanità siamo gli invitati, noi Chiesa siamo gli invitati, però non siamo gli unici. E cioè, è come dire, gli appartenenti alla Chiesa sono i prediletti, ma talvolta proprio noi voltiamo le spalle, e cosa fa Dio, il Padre? Invita tutta l'umanità è chiamata. Ecco, quindi anche sugli staccati dobbiamo stare attenti alle appartenenze, perché talvolta siamo noi che dovremmo essere gli eletti, gli invitati della prima ora a voltare le spalle. Basti pensare al banchetto settimanale che noi viviamo come credenti. Mi permetto di allargare un istante, ma aiuta a capire. Beati gli invitati al banchetto del Signore, la domenica. Ma quanti di noi voltano le spalle perché hanno altre priorità? E dimenticano che lì c'è un Dio che si dona totalmente, liberamente, e continua a farlo nonostante noi gli voltiamo le spalle. E la grandezza di Dio.
0: Ascoltiamo proprio le parole conclusive appunto che il Papa ha detto prima della preghiera mariana.
2: La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
0: Dopo i saluti al termine dell'Angelus, nei quali il Santo Padre ha ricordato ancora la guerra in Ucraina e anche il fatto che ricorreva ieri la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, il Santo Padre ha poi detto una cosa che ha lasciato sgomenti appunto tutti quanti, quelli che erano presenti naturalmente all'Angelus, ma anche quelli che seguivano attraverso la radio, attraverso la televisione, le parole del Papa. Ascoltiamo quello che il Papa ha detto.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Il Papa si affida dunque alla nostra preghiera.
1: Sì, mi fido dei medici e mi affido alla vostra preghiera. Ed è con questo spirito che quindi anche noi da Radio Vaticana, insieme ai nostri radioascoltatori, vogliamo assicurare al Santo Padre la nostra preghiera, affidandolo proprio a Maria, madre del buon consiglio, perché consigli bene anche ai medici come muoversi.
0: Grazie, grazie a Don Andrea Vena.
1: Grazie a te Rosario, un saluto cordiale ai radioascoltatori.
0: E le tue rubriche naturalmente continuano
1: nel corso di settimana in settimana.
0: Grazie.

0: E adesso, cari amici, ci colleghiamo con un'iniziativa particolarmente suggestiva che si svolge ogni anno a Trieste, la Barcolana. Questo perché in questa edizione c'è anche appunto un avvenimento particolare che vede protagonista la Lega Navale Italiana, e cioè l'intitolazione alla memoria di una vittima innocente della mafia di una nave, appunto di un motoveliero di 16 metri che è stato confiscato agli scavisti e che adesso è invece destinato a nuove attività di ricerca, di inclusione sociale, di tutela soprattutto ambientale. Ne parliamo con il presidente della Lega Navale Italiana, l'ammiraglio Donato Marzano, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, parliamo appunto di questo motoveliero, intanto, e della nuova funzione che avrà.
1: Sì, è una barca che intanto viene dai freddi mari del nord, in qualche modo è arrivata nel bacino orientale, poi da lì è diventata un mezzo per trasportare in maniera legata migranti clandestini dall'Oriente verso le coste italiane. Questo veliero è spiaggiato in Sicilia e prima di spiaggiare è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza, sono stati salvati le persone che erano a bordo, dopodiché la barca è stata sequestrata. A quel punto è stata assegnata alla Lega Navale, come altre barche che vengono assegnate ad associazioni che si occupano di attività istituzionale, e l'abbiamo rimessa a posto, in particolare la delegato regionale siciliano, abbiamo investito un bel po' di soldini per mettere in ordine perché era in condizioni assolutamente quasi disastrate, e dopodiché è messa in linea quest'estate, è partita con la sua nuova missione istituzionale, che è quella di monitorare quelli che sono i parametri vitali del mare, quindi essenzialmente temperatura, salinità, pH, per cercare di capire in particolare nelle aree marine protette, in quanto noi abbiamo un accordo con Federparchi, qual è la situazione del mare. I primi rilievi che sono stati fatti, la campagna è partita a luglio, passando per la Puglia, poi per l'Adriatico, arrivando a Trieste qualche giorno fa, purtroppo confermano in maniera indicativa quello che è lo stato che ci aspettavamo, cioè un innalzamento preoccupante della temperatura media del mare. Ovviamente questi dati poi sono passati all'università, saranno passati all'università con cui collaboriamo, anche con quella di Trieste abbiamo firmato un accordo proprio nei giorni scorsi, e quindi questa barca servirà a questo, ma servirà anche ad avvicinare al mare ragazzi con disabilità, ragazzi delle scuole, persone che non possono permettersi di avvicinarsi al mare, quanto non possono permettersi una barca d'altura, e quindi una barca al servizio del prossimo. E poi venerdì è stata dedicata a una delle vittime del terrorismo, della mafia, in quanto proprio queste barche sono tutte dedicate a persone. Mi riferisco a magistrati, forze dell'ordine, ma anche giornalisti, ma anche sacerdoti, ma anche imprenditori, ma anche operai, che sono stati uccisi dalla mafia per diversi motivi. Quindi è una situazione trasversale, il nostro compito di queste barche è anche di portare avanti il loro ricordo e il loro esempio, in particolare per i più giovani.
0: Questa barca, appunto questo veliero, si chiama Sentinella Blu ed è la 30ª barca della legalità. Lei già accennava appunto al fatto che non è la prima barca che viene recuperata e le viene assegnato un nuovo compito in qualche modo. Quindi sono già 30 le imbarcazioni appunto che possiamo definire della legalità in Italia.
1: Sì, sono barche che abbiamo messo insieme perché in maniera più o meno disorganica, prima venivano gestite dalle sezioni a cui venivano assegnate. Noi le stiamo coordinando nell'attività. Nei giorni scorsi in Barcolana e per la Barcolana hanno lavorato 4 barche della legalità, una è la Free Jungle, e poi ci sono state altre tre barche che vengono dall'Adriatico e dalla Puglia, in particolare sono Francesco, Elena, che appunto hanno partecipato alla Barcolana portando in giro ragazzi e ragazzi del FAI e non solo. Quindi è un lavoro continuo che si svolge tutto l'anno e che vede appunto la messa al centro dell'importanza del mare, ma soprattutto il ricordare l'esempio di queste vittime della mafia. In particolare venerdì è stata dedicata la barca alla presenza del fratello Giuseppe Di Matteo, che come molti ricorderanno è il bambino che è stato, non c'entrandosi in niente assolutamente, certo, è stato prima rapito e poi sciolto nell'acido per discorso di collaboratori di giustizia. E questo bambino secondo me è il simbolo dell'ingiustizia e del male che la mafia ha fatto alla nostra gente, al nostro paese, e come per tutti gli altri casi la sua immagine felice mentre andava a cavallo è riportata sulla randa, che è la vela principale delle nostre barche, e quindi già da tempo si unirà a quelle che già da tempo portano da 2 anni, perché l'iniziativa è partita 2 anni fa a Ostia, la presenza del Presidente della Repubblica, portano in giro appunto il ricordo di queste vittime della mafia, che devono costituire un esempio di moralità e di giustizia, perché queste persone sono morte credendo nella giustizia, in un mondo più sociale.
0: Sì. Giovedì si è svolta però anche una conferenza molto interessante, proprio perché riguarda un paese, un luogo appunto della Terra veramente straordinario, di grande suggestione. Sto parlando dell'Antartide, è una conferenza appunto che si è svolta giovedì 8 ottobre dal titolo Antartide, una storia italiana tra navigazione, ricerca e cinema. Intanto, perché l'Italia è così legata all'Antartide e poi perché parliamo di cinema?
1: Eh sì, è il continente bianco, diciamo un continente meno l'attenzione della pubblica opinione, perché è l'Artico in questo momento che monopolizza l'attenzione col discorso delle rotte artiche, dello sfruttamento delle terre rare e via discorrendo. L'Antartide svolge un ruolo essenziale, che è quello di essere di fatto il polmone del ghiaccio e dell'acqua dolce del futuro, perché da solo rappresenta quasi il 70% dell'acqua dolce e il 90% del ghiaccio presente in tutto il continente, in tutto il mondo. Quindi è una zona in cui c'è un trattato che impedisce la monopolizzazione da parte di qualche paese e consente solo attività scientifica di ricerca e studio di quelle che sono le situazioni non solo ambientali ma in generale delle ripercussioni sul clima che si hanno dal polo sud verso anche l'Italia e il Mediterraneo. Quindi ha un ruolo molto importante dal punto di vista scientifico. Storicamente le prime spedizioni sono partite proprio dall'Italia e sotto anche l'egida della Lega Navale, mi riferisco alla spedizione di Aimone Cat e alla spedizione di Barbiero, sono tutte e due condotte quasi a livello amatoriale, quindi non, adesso abbiamo delle stazioni di ricerca condotte dal CNR, dall'Enea, sono strutturate in maniera più ovviamente scientifica e dal punto di vista logistico adeguate, visto il clima che arriva anche a meno 60, meno 70 gradi. Però allora fu qualcosa di molto appunto di esplorativo, la prima esplorazione fatta, condotti con mezzi veramente, non dico di fortuna, ma insomma da esploratori
0: avventurosi, diciamo, certo,
1: perché si trattava di un gommone rinforzato nel secondo caso e di un veliero nel caso di Aimone Cat, un piccolo motoveliero senza ausili, è stato fatto tutto con navigazione astronomica, quindi usando il sestante e la bussola. Adesso tutti quanti si muovono col GPS, senza GPS purtroppo molta gente non è in grado di navigare, e quindi un'attenzione in particolare per questo continente. Adesso con queste prime spedizioni veramente interessanti per lo spirito che le caratterizzava. Quindi è stato visto con la professoressa Colizza, che guida che è la direttrice del Museo dell'Antartide qui a Trieste e che lavora all'Università di Trieste, ha illustrato come adesso si svolgono queste ricerche, in cui l'Italia, ripeto, è presente tutti gli anni, sia nel periodo estivo lì, sia nel periodo invernale, utilizzando le due basi che l'ENEA e il CNR gestiscono. E poi c'è stato però invece l'alter ego della parte di artistica e cinematografica, in cui stanno il regista e l'aiuto regista di questo documentario, docufilm, che parlerà proprio dell'impresa di Frigerio, non solo, e in fase di montaggio ci hanno fatto vedere i primi documenti veramente belli da vedere, interessanti da vedere anche qual era l'approccio veramente da navigatori di altri tempi per arrivare, ma anche la determinazione che ci hanno messo anche a rischio in qualche situazione di emergenza, perché ripeto, la seconda spedizione in particolare è stata condotta su un gommone attrezzato, insomma partire e arrivare con le condizioni meteomarine in Antartide non è semplice adesso con una nave rompighiaccio. Immaginiamo
0: allora,
1: un gommone, certo, un veliero di 15-16 metri, come è stato fatto nel caso di Aimone Cat. E quindi ecco, sono state messe a confronto la scienza e la fantascienza, diciamo, l'arte e la scienza, ed è stata una bella giornata in cui tutti quanti si sono resi conto, io per primo, dell'importanza di questo continente, che alla fine rappresenta il polmone green di acqua e di ghiaccio per l'intera umanità. Mm-hmm. E non tutti lo sanno questo. Certo. E tra l'altro col discorso del trattato dell'Antartide, che non consente attività militare in zona, che non consente attività economiche di sfruttamento delle terre rare o dei fondali, ma esclusivamente attività scientifica, secondo me rappresenta anche la via da seguire in un momento un po' tribolato quale quello attuale.
0: Certo, certo. Ricordiamo anche il titolo del documentario, che è Obiettivo Antartide, è di Cristiano Ciliberti, che è appunto il regista, e Francesco Maria Bongarzone, appunto aiuto regista, che lei citava poco fa. Bene, con quella sua ultima affermazione, appunto, che mi sembra apra anche una speranza sulla possibilità di dialogo tra persone civili, io vorrei chiudere appunto questo nostro colloquio. Grazie ammiraglio Marzano, presidente appunto della Lega Navale Italiana, ad averci parlato non soltanto appunto dell'attività della Lega, ma anche dell'evidente amore che lei ha per il mare in maniera generale, proprio.
1: Grazie
0: per il lavoro che ha svolto.
1: Per parlare di mare non se ne parla spesso,
0: sì.
1: In questo momento invece, non solo dal punto di vista strategico, come si è visto con le crisi di Hormuz e di Bab el-Mandeb, ma c'è un interesse anche sociale del mare, perché il mare serve anche per insegnare a tutti i valori della solidarietà, del rispetto, dell'inclusione, che da sempre il marinaio conosce e applica.
0: Grazie ammiraglio, buon lavoro.
1: Grazie a lei, buon lavoro a lei.

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: E adesso invece presentiamo un libro, un giallo, dalla copertina già di per sé molto suggestiva e misteriosa, il cui titolo è Nessuno, ne autore Gianni Lacorte, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto mi incuriosiva molto il fatto che lei veramente è all'interno del mondo proprio dei libri, quindi dall'editoria alla scrittura, veramente ha gestito persino una libreria, insegna, tiene appunto corsi di scrittura, quindi veramente è legato al mondo del libro tout court. Mi racconta un po' come è nato il suo amore per la letteratura e per i libri?
1: Ma penso di essere nato, cresciuto a pane e libri, e quindi ho sempre amato la lettura, era un modo di vivere più vite, di scoprire mondi nuovi, e quindi ho sempre amato i libri. Poi da ragazzino avevo pubblicato un primissimo libro che mi ha fatto conoscere ancora meglio il mondo dell'editoria, quindi a 25 anni, quest'anno facciamo 18 anni, ho aperto poi la mia casa editrice. Da quel momento lavoro davvero 95 ore al giorno nel mondo dell'editoria e poi è arrivato Nessuno, che è stato un libro che mi sembrava di avere l'esigenza di voler scrivere, e che nonostante io abbia già fatto altro mi sembra davvero come il mio primo libro, il mio esordio letterario.
0: Il libro, appunto, la vicenda raccontata in questo volume è separata in due punti, diciamo, no? Sono un passato che riemerge e una vicenda praticamente contemporanea, cioè ambientata nel 2024, l'altra vicenda invece ambientata nel 1999. Però questo lo sottolineo non tanto per la questione della trama, che pure apre appunto ad un mistero, apre a qualche cosa che forse non è andata esattamente come si pensava o come si ricordava che fosse, ma perché lei usa due modi, due diversi stili, no, di scrittura, perché la storia del 1999 è raccontata in prima persona dal protagonista, quindi con un io narrante, la storia del 2024 invece il protagonista è Martino, quindi è raccontato in terza persona. Perché ha scelto questi due piani?
1: Sì, Martino è il protagonista di questa storia, perché nel 1999 appunto è scomparso un ragazzino, lui 25 anni dopo, che è diventato un famoso giornalista, si ritrova a dover riaprire proprio quell'indagine, perché forse quello che avevano sempre saputo non è la verità. Mi interessava parlare in prima persona nel passato, perché mi interessava vedere il passato dal suo punto di vista.

0: che esiste nel torinese, e mi avevo bisogno di avere un po' più di libertà su cui far muovere i personaggi, però tra denti è anche lo specchio di tantissimi paesini di provincia, quei paesini in cui tutti sembrano conoscere tutto, in cui qualsiasi cosa si faccia sembra la merce di tutti, eppure in quel paesino da 25 anni continua a persistere un segreto importante.
1: Il suo libro comincia con una fuga, non sto rivelando, non sto spoilerando nulla per i nostri lettori, una fuga che però appunto in questo prologo del racconto si interrompe con due occhi che guardano. Sono solo due occhi, non è un volto, non viene descritto, né viene data un'identità a questo pericolo. Sembra già di essere in qualche modo in presenza di questa entità senza volto che dà il titolo al suo libro, questo nessuno, questo pericolo incombente.
0: Sì, esatto, e nessuno è un po' quel, nessuno, passami il termine, il cattivo del nostro libro, qualcuno che sembra avere volto ma che non ce l'ha, perché si nasconde dietro la rete, dietro ai giochi del deepfake, dell'intelligenza artificiale che ci permette oggi di avere in rete mille identità diverse, ed è per questo anche che arriva il titolo Nessuno, che si rifà appunto a uno, nessuno 100.000. Secondo me il libro che meglio di tutti gioca e racconta il tema dell'identità, quindi insomma è questo. Per tutto il libro non si saprà mai, non si riesce mai a cogliere chi c'è effettivamente dietro questo pericolo.
1: Lei ha già detto appunto ha già nominato l'intelligenza artificiale, che è in qualche modo una sorta di nuovo protagonista, no? del nostro mondo, è un nuovo tipo di pericolo, una nuova forma, una nuova arma anche in qualche modo.
0: Sì, io ho voluto appunto raccontare il mondo, cioè la storia, dividendola tra il 1999 e oggi, che è anche un po' un confronto generazionale. Il 1999 era un luogo in cui non avevamo ancora neanche i primi cellulari, e oggi siamo in un mondo pervaso addirittura dall'intelligenza artificiale. E quando ho iniziato a scrivere questo libro, perché lo scrivo ben dal 2019, quello che scrivevo sembrava quasi una distopia, e invece mentre lo scrivevo la tecnologia è andata molto più veloce della mia velocità di scrittura, è diventata a un certo punto cronaca. E se da una parte penso che impareremo a usarla così come abbiamo imparato a usare nel passato altre cose che sembravano pericolose come il computer, il World Wide Web, che poi sono entrate nella quotidianità, dall'altra parte se usate nella maniera sbagliata possono essere effettivamente pericolose, e nessuno gioca proprio con questo.
1: Infine volevo chiederle della presenza femminile nel suo libro. C'è una figura, appunto quella di Eleonora, che poi è quella che per prima dà in qualche modo l'avvio al racconto, no? Che sollecita certo, proprio per il suo lavoro, il racconto di quello che era avvenuto 25 anni prima nella vita di Martino, e che è una figura che accompagna tutto il romanzo e ha una forma di idealizzazione. Tutte le volte che ne parla Martino ne è in qualche modo incantato, no? Che cosa rappresenta questa figura?
0: Sì, lui in qualche modo la idealizza, anche perché lui vive sotto scorta ed è forse uno dei pochissimi personaggi femminili con cui ha a che fare. È un personaggio però perché è anche la sua psicoterapeuta, è un personaggio con cui che mi interessava molto parlare, perché non è la classica principessa che deve farsi salvare, perché molto spesso tra virgolette è lei molto molto attiva, ma era anche un modo di poter parlare poi del tema della psicoterapia, che penso che sia molto importante. Forse dal Covid in poi è stata un po' sdoganata, ma quando ho iniziato a scriverlo era un tema quasi che sembrava a volte un tabù. Invece penso che è un po' come si vada in palestra per allenarsi, per allenare i muscoli, la psicoterapia possa essere un ottimo strumento per poter conoscere meglio se stessi e il modo di relazionarsi con gli altri.
1: Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, che è Nessuno, autore Gianni La Corte, il libro è edito dalla Corte Editore.

Cari amici, da domani, 13 ottobre, fino al 25 di ottobre, si svolge la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che seguiremo naturalmente con grandissimo entusiasmo, partecipando tutte le mattine alle proiezioni della stampa e naturalmente parlandovene poi in vari collegamenti, anche con altri programmi, ma certamente anche in Dritti al Cuore. L'edizione di quest'anno è diretta da Paola Malanga e noi, per chiudere il nostro programma, abbiamo pensato di ascoltare una canzone di Tony Servillo, il cui titolo è proprio Cinema.

0: L'informazione delle 16, il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV è previsto per domani in tarda mattinata, questo lo dice la sala stampa vaticana. E oggi comunque Leone XIV ha ricevuto i soci del Circolo San Pietro, ha detto loro: la carità sia la base di tutto ciò che fate. Tiziana Campisi.
1: È la carità ad armonizzare i tre cardini del carisma del Circolo San Pietro, che sono preghiera, azione e sacrificio, anche motto del sodalizio fondato nel 1869, il quale a nome del Papa si prodiga a Roma per tante persone bisognose. Un'opera lodevole, la definisce Leone XIV.
2: Contribuite a formare il volto bello della Chiesa, che testimoni il Vangelo tra i poveri e gli ultimi. Grazie.
1: Nel suo discorso il Papa si sofferma sul modo in cui la carità si coniuga nella missione di soci e volontari. Poi raccomanda:
2: la carità sia sempre fonte della vostra preghiera, anima della vostra azione, espressione del vostro sacrificio spirituale.
1: Infine il pontefice ringrazia il circolo per la croce pettorale donatagli il giorno della sua elezione e per l'oblò di San Pietro consegnatogli come segno di fedeltà e devozione, il quale sostiene la sollecitudine del vescovo di Roma per la capitale ed è anche aiuto alle esigenze della Santa Sede nel servizio di tutta la Chiesa.
0: L'Italia proporrà il tema della flessibilità legata ai costi dell'energia al prossimo Consiglio europeo di giovedì. Lo ha detto la Premier Meloni, che parla di un'inflazione che sfugge al nostro controllo, ha detto, ma che pesa molto sulle famiglie, sui sistemi produttivi e sui conti pubblici. Per l'Istat si è fermato il recupero dell'inflazione da parte dei salari per effetto appunto dell'inflazione stessa, ovvero dell'aumento dei prezzi. E per ultimo, un'ultima notizia, il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione in Libano. Per ora è tutto, l'informazione alle 17.
3: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
4: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: attack.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Buongiorno. According to the Houthi
4: le peuple qui a
5: Pantheon in semblance do
6: sangue la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Pizza balla, la terra santa e il bisogno di ritrovare la speranza. Ucraina, la sfida umanitaria dell'inverno. L'arte al servizio dello sviluppo della persona a Catania. Italia sempre più anziana, il contributo dei migranti alla sfida demografica. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di educazione ambientale nelle scuole. In un mondo in cui il cambiamento climatico, l'inquinamento e lo spreco delle risorse rappresentano sfide sempre più urgenti, educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente è fondamentale. La scuola infatti svolge un ruolo essenziale nel trasmettere conoscenze, valori e comportamenti sostenibili, aiutando gli studenti a diventare cittadini più consapevoli e responsabili. Per capire meglio quali siano le opportunità, le difficoltà e le prospettive future di questo percorso educativo, abbiamo in studio Martina Alemanno, responsabile educazione e formazione WWF Italia. Benvenuta Martina.
9: Grazie, buon pomeriggio.
8: E Raniero Maggini, responsabile WWF Roma e area metropolitana. Benvenuto Raniero.
10: Buon pomeriggio a tutti.
8: Martina, partiamo da qui. Il percorso educativo per quanto riguarda l'ambiente all'interno delle scuole si è concluso da pochissimo, proprio l'evento nazionale WWF Urban Nature 2026, che anche in questo caso ha raccolto poi fondi importanti per allestire spazi soprattutto nelle scuole e negli ospedali pediatrici. Ecco, partiamo da qui, dall'evento, Martina.
9: Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutti. L'evento Urban Nature ci ha dato la grandissima occasione di entrare anche quest'anno, come il solito WWF sa fare, con queste tematiche. Non solo le aule natura hanno potuto ospitare una serie di eventi in tutta Italia dedicati al contatto con la natura, alla biodiversità e quindi anche al diventare cittadine e cittadini di domani, consapevoli del valore appunto del nostro pianeta nelle nostre vite e quindi di questa tutela, ma anche della partecipazione, diciamo, all'iniziativa in senso ampio per il fondo Spazi Natura, che ci consente appunto di ampliare la disponibilità di natura anche in contesti urbani e in ambito cittadino in modo particolare.
8: Di fronte a progetti come questo, quali sono i vantaggi principali?
9: Innanzitutto in ambito scolastico c'è un vantaggio di uscire dall'aula classica, diciamo, in cui si studiano tutte le materie e potersi approcciare direttamente al mondo naturale. Questo per noi è molto importante perché la tecnologia, diciamo, ci aiuta a raggiungere più persone al giorno d'oggi, ma certamente il contatto diretto con la natura per noi è quello privilegiato. Aiuta inoltre la concentrazione di studentesse e studenti e approcciare un modo più pratico la didattica del fare, appunto, nei confronti di qualsiasi ambito, non solo quello scientifico ma anche quello che riguarda la letteratura, l'applicazione della matematica o la storia dell'arte, e dunque consente anche un miglior clima della classe e una maggior creatività da parte degli insegnanti che anche col nostro supporto diciamo riescono a portare questi argomenti in modo più creativo.
8: Chiaramente Raniero, un progetto che anche all'interno della città di Roma, dell'area metropolitana di Roma, si sta espandendo, ecco, sempre di più si stanno studiando nuovi luoghi, ecco, per i ragazzi e per creare, ecco, queste aule natura.
0: Sì, allora diciamo che l'educazione si basa sull'esperienza diretta, nel senso che essere in natura è già educazione, nel senso il contatto con gli odori, con i suoni, talvolta anche banalmente toccare la terra su cui camminiamo. Noi siamo abituati spesso e volentieri all'asfalto, insomma, aspetti che banalmente diamo per scontato in realtà hanno bisogno proprio di una riscoperta, e certo di questi ambienti abbiamo molto bisogno. Spesso le scuole non riescono, come magari in un recente passato, a portare i ragazzi magari già nelle nostre oasi, però nelle tante aree naturali protette che ad esempio nel Lazio troviamo, ed è sicuramente un auspicio, però appunto avere a portata di mano uno spazio che consente un piccolo laboratorio di natura all'aria aperta è sicuramente positivo. Poi ricordiamoci che questi sono piccoli spazi che contribuiscono comunque sia già ad adattarci a quelli che sono i cambiamenti climatici in atto, e quindi non solo dall'una aiutiamo magari gli impollinatori, così come il tema di fondo di Urban Nature, però dall'altra aumentiamo quelle superfici che possono drenare acqua quando cade incessantemente in poco tempo, e dall'altra restituirci un po' di vapore acqueo magari quando fa più caldo.
8: Hai detto una cosa interessante, Raniero, rispetto anche ai ragazzi, ai bambini, ai più piccoli, ecco, riuscire a portare anche loro in questi contesti, per cui non solo insegnare, educare proprio nella pratica del rispetto dell'ambiente.
0: Sì, ripeto, secondo me è esperienza diretta che si fa educazione in senso stretto, e questo vale anche per gli adulti, diciamocelo, che poi questo inedito di riscoprire nei periodi estivi appunto la natura come fuga dalla città, dal lavoro e quant'altro, evidentemente dovrebbe essere un segnale più netto e più chiaro anche a volere natura sempre di più anche accanto a casa nostra. Poi c'è il tema della gestione, che nel caso della proposta che noi facciamo insomma è già in qualche modo progettata, e dall'altra invece per quanto attiene magari spazi più grandi, Roma, l'abbiamo detto tante volte con il simografico, insomma ce n'è tanta di natura a disposizione, ma che andrebbe attenzionata maggiormente appunto anche dal punto di vista gestionale, con più con una maggiore consapevolezza e con una maggiore cura.
8: E come rispondono in tutto ciò i ragazzi, i bambini, Martina?
9: Beh, in modo estremamente positivo, innanzitutto con meraviglia, che è la cosa che riscontriamo più spesso, anche perché questa disabitudine, come diceva Raniero, anche, no, ad avere un contatto diretto in ambito urbano con la natura, per quanto possa essere semplice o sembrarci banale, in realtà è molto importante, perché insegna anche d'altra parte come dire, la pazienza nell'aspettare e vedere quello che succede a una pianta che cresce, a, appunto, un'ape che ritorna o che arriva su dei fiori che abbiamo anche banalmente sul nostro balcone. Dunque poterlo applicare anche in ambito scolastico è anche un aiuto per l'applicazione, la concretezza di tutto ciò che viene studiato a scuola, quindi esce dai libri per entrare nella nostra quotidianità e può uscire anche a questo punto dall'ambito scolastico e dalla scuola per arrivare a casa.
8: Certo, e in questo contesto però non ci sono solo i bambini, i ragazzi, ma mi viene in mente ci sono anche le insegnanti, anche le famiglie, ecco, attorno ai ragazzi, quindi sono coinvolti anche loro in qualche modo.
9: Assolutamente, i docenti diciamo sono i nostri primi alleati in questo percorso, e devo dire che la creatività con cui rispondono anche alle nostre proposte educative, per esempio ora proprio con il momento del rientro a scuola abbiamo pubblicato moltissimi nuovi materiali, c'è sempre un grande seguito anche alle nostre ai nostri percorsi formativi, dunque i docenti sono veramente la chiave di passaggio fondamentale, non solo con i ragazzi e le ragazze, ma anche con il quartiere, le famiglie e tutti coloro che vivono la vita scolastica pur non essendo in classe con gli alunni.
8: Tornando un po' al discorso che facevamo prima, Raniero, la pratica essenziale, ecco, forse riuscire a portare i giovani, e non solo, come spiegava anche Martina, le loro famiglie, a avere il contatto in questo caso con la natura, fa un po' da contraltare a una dinamica digitale che oggi viviamo, siamo costretti tra virgolette insomma anche a vivere quotidianamente.
0: Sì, che un po' come dire, media, ci filtra il contatto con la natura in senso stretto, anche se può essere sicuramente nostra alleata. Insomma, noi sosteniamo tutti quei percorsi di io la chiamo scienza collettiva, tanto per evitare come dire, difficoltà linguistiche, ma è un modo sicuramente di conoscere la natura, ma il contatto con la natura è diverso. Martina prima diceva una cosa, la meraviglia della natura, Urban Nature serve a svelare la meraviglia della natura anche sotto casa, e questo è un fatto che mi fa pensare tanto a Fulco Pratesi, che nel corso della sua vita non ha mai smesso di meravigliarsi. Di Fulco sicuramente la prima cosa che tutti dicono è che ha mantenuto intatta in modo incorruttibile questa capacità di entusiasmarsi davanti a una osservazione, magari, che ne so, di un occhio cotto in una siepe, eccetera, ed è secondo me l'elemento che ci deve ricordare che quella meraviglia va cercata, va appunto svelata, raccontata, e diventa anche il presupposto. Ricordo uno dei nostri adagi, che è conoscere per proteggere, e che appunto conoscere quella meraviglia aiuta, come dire, a essere sicuramente più rispettosi. E poi, insomma, in un'epoca in cui tolleranza e come dire, inclusività dovrebbero essere un po' più attenti al pensiero di tutti noi, sicuramente iniziare ad esempio dagli impollinatori, che io trovo meravigliosi, ma forse non è così per tutti, come dire, a un primo avvicinamento, può essere un viatico importante invece per vivere in una comunità allargata, uomini e il resto degli animali, in modo più pacifico.
8: Di rapporto tra tecnologia digitale, intelligenza artificiale e ambiente, natura, ha parlato anche Papa Leone XIV nell'enciclica Magnifica Humanitas. Leggo giusto un passaggio: i vantaggi dell'intelligenza artificiale in termini di efficienza, le potenzialità di miglioramento di alcuni servizi sono evidenti, tuttavia un'adozione rapida e acritica ci espone a diversi rischi, tra cui quello di sottovalutarne l'impatto ambientale, un po' quello che spiegavi anche tu, Raniero.
0: Sì, in realtà poco fa, prima di entrare, parlavamo di questa nuova emergenza data center, no? Che è appunto a servizio della tecnologia, però appunto un po' come tutto, in particolare nel nostro paese, deve essere accolto con una maggiore attenzione critica, se così è possibile dirlo, perché altrimenti poi rischiamo sempre di inciampare un po' nell'approccio speculativo. Per cui cerchiamo di capire bene qual è il fenomeno e cercarlo di governare al meglio possibile.
8: Certo.
0: Insomma,
8: Martina.
9: Certamente, come dire, l'intelligenza artificiale ci aiuta a raggiungere, come dicevamo, più informazioni, non solo più rapidità anche nell'arrivare a dei risultati, ma come sappiamo l'impatto climatico di tutta questa architettura è davvero, davvero importante e ci tocca in prima persona. Dunque consapevolezza nell'utilizzo, consapevolezza anche nella correttezza delle fonti che andiamo a ricercare, perché sappiamo benissimo che non c'è certezza neanche in questo sistema, e soprattutto per i più giovani che appunto nascono con questa tecnologia e spesso non sanno come usarla nel modo migliore.
8: E anche questo a suo modo può essere definita educazione ambientale, insomma, non solo tecnologica.
0: Sicuramente per quanto attiene i contenuti, non c'è dubbio.
8: Grazie Martina Alemanno, responsabile educazione e formazione WWF Italia, e grazie a Raniero Maggini, responsabile WWF Roma e area metropolitana.
0: Grazie a voi.
8: Per un focus sullo Yemen diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
10: L'Arabia Saudita annuncia la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni diversi attacchi da parte degli Houthi, che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Il ministro dell'energia saudita aggiunge che gli attacchi degli Houthi stanno mettendo alla prova le infrastrutture, le istituzioni, la popolazione e la resilienza. Dunque la sicurezza energetica del paese non è garantita. Sulla situazione in Arabia Saudita parla anche l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al Consiglio Affari Esteri del Lussemburgo e afferma che i sauditi chiedono che la UE rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere dunque aperto lo stretto di Bab el Mandeb. Intanto gli Houthi avanzano nei territori di Taiz e nell'area dello stretto, nonostante i costanti bombardamenti aerei della coalizione guida saudita sulle loro posizioni. Gli insorti filo-iraniani sarebbero riusciti a riprendere il controllo di parte della città di Mocha e del distretto di Dubab, dei quali le forze governative avevano rivendicato la conquista pochi giorni fa, dopo il lancio della controffensiva tesa a scacciare gli Houthi da tutte le aree occupate nel 2014, compresa la capitale Sana'a.

0: esci. Andiamo avanti. In Israele non si parla più di processo di pace. A 3 anni dal 7 ottobre il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini, descrive una terra santa attraversata dalla sfiducia. La sfiducia che caratterizza una società israeliana sempre più frammentata, ma anche la sfiducia che attraversa le comunità cristiane, gli abitanti della Cisgiordania nello Stato di Palestina, che, racconta il cardinale, non sanno a chi fare riferimento, a chi appellarsi. Ciò che preoccupa maggiormente è la totale mancanza di legge, di rispetto della legge. E c'è poi Gaza, dove le condizioni umanitarie non sono migliorate, anzi la popolazione è sempre più logorata, più stanca. Ascoltiamo le parole del cardinale Pizzaballa al microfono di Guglielmo Gallone.
1: I cambiamenti ci sono stati, sono importanti, c'è una sorta di sfiducia generale nelle istituzioni, nelle istituzioni politiche, anche quelle religiose. Non si parla più di processo di pace, non si crede più, insomma, che ci possa essere una soluzione a due popoli, due stati. Insomma, sono discorsi che sembrano ormai campati in aria. E poi c'è anche una grande frammentazione all'interno della stessa società, che c'era già anche prima, ma ora accentuata. Il vecchio presidente parlava delle tribù di Israele, dello stato, della società israeliana. Adesso ancora molto più accentuato. Un senso di disorientamento generale e anche forse un po' di rabbia, forse una rabbia nei confronti del mondo, di tutto quello, insomma, ci si sente non ascoltati, non compresi.
2: Capire queste tribù, queste divisioni, queste frammentazioni, specie da questa parte del mondo, per noi è molto complesso. Ci sono alcuni elementi, secondo lei, importanti, quasi imprescindibili per capire la società israeliana? Alcuni parlano anche dell'importanza dei romanzi, non solo dei saggi, per capire le storie, le persone.
1: Sì, certamente non i social, gli studi, le analisi possono andare, ma forse a volte i romanzi, non soltanto dei grandi conosciuti, insomma, Aleph Beth Yoshua o a Grossman, ma un po' in generale, ecco, Shai Sarid e tanti altri, sono aiutano molto a comprendere il pensiero, come dentro la società si pensa, e credo che sia importante.
2: Peraltro nella sua lettera alla diocesi lei richiedeva la necessità di interpretare e vedere a Gerusalemme non come città internazionale ma come città universale. Ci spiega dal suo punto di vista qual è la differenza fra internazionale e universale e come si riversa questa differenza su Gerusalemme?
1: Beh, internazionale cioè universale include internazionale, ma non il contrario. Internazionale significa che ci sono diverse realtà linguistiche, nazionali, nazionali, un po' la internazionalità nel senso di lingue, popoli, storie diverse. Universale è molto di più, non è soltanto nazione ma anche religione, le diverse religioni, le diverse lingue, le diverse storie, i diversi carismi, le diverse attese, diciamo, è molto di più, include l'internazionale ma è anche più ampio.
2: E tra le varie ampiezze e le varie diversità c'è ovviamente la presenza cristiana, che secondo gli ultimi dati del Rossing Center è intorno a poco meno del 2%. Inoltre aumentano molto anche le persone cristiane che vogliono abbandonare la Terra Santa, specialmente tra la parte più giovane. Lei interpreta questi dati e li incontra anche quotidianamente parlando con le persone, con i fedeli? Che tipo di aria si respira tra i cristiani in Terra Santa?
1: I cristiani, lo dico sempre, non sono un popolo a parte, quindi vivono un po' quello che vivono tutti. L'immigrazione riguarda un po' tutti, israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente. Da noi fa più effetto perché siamo pochi, certamente, ma le motivazioni sono le stesse. Quella che dicevo all'inizio, mancanza di fiducia, paura delle prospettive, poi c'è soprattutto nel mondo cristiano c'è l'aspetto economico che influisce molto, che è legato alla politica ma non solo.
2: E appunto parlando anche poi delle motivazioni per le quali molto spesso i cristiani poi cercano anche di trovare un'altra casa, molto spesso ci sono anche i casi di violenza che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, sono stati diversi e si sono manifestati in diverso modo. Su questo appunto cosa si registra nel corso degli ultimi mesi? Un incremento comunque sempre uno stallo dal punto di vista appunto dei casi di violenza verbale e fisica fatti contro i cristiani?
1: Purtroppo questi casi ci sono, diciamo la verità, sono circoscritti in un'area specifica di Gerusalemme, soprattutto Gerusalemme, e in una zona specifica di Gerusalemme, ecco, che ahimè continuano con alti e bassi, ultimamente un po' meno, continuano un po' nell'area del quartiere armeno, che è una zona, diciamo così, di attrito tra quartiere ebraico e quartiere cristiano, islamico e musulmano. Ecco, diciamo, però c'è più attenzione, devo dire, sia dai media che dalle autorità preposte.
2: E a proposito di attenzione, ma anche sempre di casi di violenza, ci spostiamo in Cisgiordania, dove sappiamo appunto le violenze dei coloni cosa stanno comportando. Lei incontra quelle comunità e ci parla. Cosa le dicono invece appunto i palestinesi che abitano quei territori?
1: Sono molto preoccupati, e spaventati dalla situazione, del continuo deterioramento, soprattutto in alcune zone, zona di Taib, zona di Abud, ecco, soprattutto nell'entroterra, dove ci sono i villaggi, dove l'ambiente agricolo è ancora importante e determinante anche per la vita delle famiglie. Ma soprattutto preoccupa questa totale mancanza di legge, di rispetto della legge. Insomma, ecco, siamo nel periodo della raccolta delle olive, che sono a rischio, vengono rubate, l'accesso viene proibito. Insomma, sono situazioni che creano sempre maggiore sfiducia e preoccupazione all'interno della popolazione palestinese, che non sa a chi fare riferimento, a chi appellarsi.
2: Peraltro in questa parte di mondo sta per arrivare l'inverno. Ricordiamo che un anno fa veniva siglato il cessato il fuoco tra Hamas e Israele il 10 ottobre, e quindi gli occhi tornano ad essere puntati su Gaza e anche sugli allarmi che si stanno lanciando nei confronti della striscia di Gaza. Lei è stato diverse volte a Gaza, l'ultima volta quest'anno a giugno. Ha in previsione di tornarci? Se sì, quando?
1: Periodicamente bisogna andare sicuramente, quindi prevedo di andare sicuramente, bisognerà fare tutte le pratiche naturalmente. L'inverno che si avvicina è preoccupante, perché la situazione umanitaria a Gaza non è affatto migliorata e la popolazione è più logorata, è più stanca, e le situazioni oggettive nella quale la popolazione vive, le tende, la sabbia, la mancanza di igiene, non sono migliorate, sono anzi peggiorate.
2: Come ultima riflessione, padre Gabriel Romanelli ci ha raccontato il contatto, il messaggio che Papa Leone gli ha inviato proprio in questi giorni, e c'era una domanda che spiccava in quel messaggio, cioè fino a quando? Glielo domandiamo allora, fino a quando?
1: È una domanda che facciamo tutti nella preghiera e anche nelle relazioni di qualsiasi genere, politiche, religiose. Ecco, dobbiamo insistere per tenere alta l'attenzione, perché l'unico modo per poter prima o poi avviare dei percorsi seri di ricostruzione e di cessazione di questa situazione

0: Gaza, ci spostiamo in Ucraina. Tre persone, tra cui una minore di 13 anni, sono morte, altre quattro sono rimaste ferite a seguito degli attacchi odierni russi contro una località nella regione di Donetsk. Ma in Ucraina, con l'avvicinarsi dell'inverno, cresce anche la preoccupazione per milioni di persone che convivono con insicurezza, sfollamenti, difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali, danni alle infrastrutture energetiche rischiano di compromettere ancora una volta la disponibilità di elettricità, acqua, riscaldamento, rendendo particolarmente vulnerabili gli anziani, bambini e famiglie che vivono nelle aree più colpite dal conflitto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già segnalato rischi legati alle possibili interruzioni dei servizi essenziali durante i mesi più freddi. Insomma, quali sono oggi i bisogni più urgenti della popolazione ucraina anche da questo punto di vista? Lo chiediamo ad Alberto Capannini, volontario Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII. Alberto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Alberto, lei si trova in Ucraina in questo momento. Innanzitutto ci racconti dove si trova, ecco.
1: Dunque, io in questo momento sono in Ucraina, nella città di Mykolaiv, che è una città nel sud dell'Ucraina, e normalmente durante la settimana siamo a Kherson, che è a 50 km da qua, ma sul fronte. Quindi viviamo proprio sul fronte tra i territori controllati dall'Ucraina e i territori controllati dall'esercito russo. La città di Kherson è divisa in due parti, è divisa dal fiume Dnipro, ed è una città sotto totale attacco da parte delle forze russe, quindi attacchi con artiglieria, con missili, con mortai, con droni, tutto quello che può esplodere. In questo momento, proprio stiamo guardando in questo momento, ci sono 400 droni sulla città di più di 400 droni sulla città di Kherson che fanno quella cosa che purtroppo viene chiamata safari umano, cioè sono piloti russi che si addestrano a imparare a usare i droni colpendo i civili, perché sono più semplici da colpire. Poi si spostano in altri territori dove il conflitto è tra eserciti, però la città di Kherson è proprio sotto attacco, i civili della città di Kherson sono proprio sotto attacco.
0: Lo abbiamo detto anche all'inizio, l'ha ribadito anche lei in questo momento, Alberto, insomma, gli attacchi, il rischio di attacchi è quotidiano, la popolazione è in allerta. E ora però, in arrivo dell'inverno, ecco, cosa rischia di accadere ulteriormente? Perché poi c'è tutto ciò che è, tra virgolette, più nascosto dalla parte della guerra, quindi danni a infrastrutture energetiche, edifici, per cui cosa rischia di accadere con l'arrivo dell'inverno?
1: Con l'arrivo dell'inverno c'è il rischio che, questa ovviamente è una zona molto fredda, l'inverno scorso in cui eravamo qua e come volontari di Operazione Colomba della Comunità Giovanni XXIII c'erano 20-25 gradi sotto zero, quindi se vengono come l'inverno scorso colpite le centrali per riscaldamento, quelle centrali che distribuiscono il gas o l'aria calda per il riscaldamento, ci si trova con la casa con le stanze sotto zero. E trovare legna da ardere è molto difficile, costa, i prezzi sono diventati praticamente paragonabili a quelli italiani, quindi il primo rischio è di non passare l'inverno, e l'altro rischio è di essere sotto i bombardamenti, quindi di morire proprio direttamente per un attacco. C'è il fatto che questo sarebbe il quinto inverno, insomma, quindi una popolazione stremata, soprattutto nelle zone, diciamo, vicino al fronte o vicino alle zone occupate dall'esercito russo. Quindi comincia a diventare una situazione cronica in cui non si vede una prospettiva, per cui è importante in questo momento fare una pressione che almeno fermi l'attacco dei civili, insomma, che fermi l'attacco sui civili, che esca delle regole minime, certo, per cui certe cose non si possono fare.
0: Da questo punto di vista, Alberto, come riuscire anche a garantire gli aiuti alla popolazione mentre il conflitto continua, mentre si avvicina l'inverno, insomma, quali sono le difficoltà maggiori?
1: Ma le difficoltà sono legate a al fatto che diventa un conflitto cronico, per cui l'attenzione si abbassa, si viene considerato una cosa normale il fatto che milioni di persone vivono senza elettricità, senza riscaldamento, senza acqua potabile. La città di Mykolaiv tuttora è una città di 400.000 persone, non acqua potabile, perché è stato interrotto l'acquedotto da parte delle forze russe, per cui non c'è acqua potabile, e diverse associazioni hanno fatto dei piccoli pozzi che pescano acqua che salmastra da sottoterra, e poi questi pozzi, quest'acqua viene potabilizzata con dei dissalatori. Piccoli pozzi, perché se fossero grandi sarebbero colpiti di nuovo, quindi non ci si può abituare a questa vita così tremenda, insomma, non ci si può abituare al fatto che ci sono persone che vivono in questa situazione, perché uno, perché è inumano, due, perché si semina un odio che poi ci vorranno non so quante centinaia di anni sradicare.
0: Non ci si può abituare, Alberto, lo ripete spesso anche Papa Leone XIV nei suoi appelli, insomma, mantenere viva l'attenzione nelle zone di guerra, non dimenticarsi, ecco, non far sì che diventi un'abitudine. E a livello internazionale, la cronaca questi giorni ci ha mostrato, ci ha parlato anche ad esempio dell'accordo sul gasolio annunciato da Trump con il presidente USA Trump con il presidente russo Putin, che questo può incidere, ecco, sul sostegno internazionale all'Ucraina.
1: Non ci sono parole per descrivere una cosa di quel tipo, cioè
0: Alberto?
1: Le istituzioni internazionali, l'unica certezza in questo momento è che le istituzioni internazionali sono in grossa crisi, per cui è molto importante che la società civile e tutte le persone di buona volontà, si diceva una volta, insomma, si considerino chiamate e chiamate a intervenire direttamente, perché non altrimenti lasciamo queste persone in mano tra le braccia della violenza, della guerra, senza nessun filtro, senza nessuna protezione. Questo discredito completo da parte sulle Nazioni Unite, sulle istituzioni come l'Unione Europea, qualsiasi istituzione internazionale. In questo momento forse c'è il Vaticano che può, come dire, avere uno status in cui da cui fare delle proposte, ecco. Quindi teniamoci stretto quello che c'è.
0: Grazie Alberto Capannini, volontario Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII, grazie per averci raccontato tramite la tua esperienza ciò che vive la popolazione in Ucraina, nella zona in cui tu ti trovi in questo momento. Grazie Alberto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Fermiamo per un po' di musica, ascoltiamo i Deep Purple, Clearly Quite Absurd, poi torniamo in diretta per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: 5.000 bambini e le mamme del quartiere Librino di Catania saranno i protagonisti dell'inaugurazione di Pegaso, il cavallo alato, la nuova installazione realizzata dalla Fondazione Antonio Presti e dall'artista Antonello Bonanno Conti per il Museo Magma, il museo a cielo aperto che dal 2009 a Librino trasforma strade, muri e spazi urbani del quartiere in luoghi d'arte, partecipazione e identità collettiva. L'inaugurazione si svolgerà martedì 13 ottobre, protagonisti della giornata saranno proprio i bambini di Librino che hanno contribuito alla realizzazione di 5.000 manufatti che verranno collocati lungo la nuova installazione che prenderà il nome La Porta di Pegaso, come conclusione di un percorso partecipativo con tutte le scuole del quartiere. Ascoltiamo allora le parole di Antonio Presti, artista mecenate, intervistato dall'inviato Andrea De Angelis.
1: Siamo a Librino felici di aver rigenerato la visione della bellezza, soprattutto all'interno di questa splendida comunità a Catania di 70.000 abitanti, 10.000 bambini che oggi, grazie a questo processo artistico, trovano nella visione del cavallo alato il senso di quel sogno che è sognare. Ecco quanto è bello portare all'interno di quella cosiddetta periferia quella visione della bellezza che trova non solo nella condivisione con 5.000 bambini che hanno collaborato al progetto, ma anche un'estetica che cambia, ribalta ciò che altre culture a volte affermano. I cavalli in certi ambienti sono famosi per le polpette, per la carne di cavallo, per le corse clandestine. Ecco, i bambini di Librino hanno deciso con questo slogan

0: memoria di quella malattia. A Librino la pianta ammalata ha scelto l'innesto. La pianta si trasforma, la pianta ha un'altra visione e nell'innesto, all'inizio potevi essere un limone, oggi sei un melograno. Ecco, in quell'innesto, in quella trasformazione c'è il potere dell'arte.
1: Gli artisti guardano sempre avanti e so che in questo caso Librino, guardare avanti vuol dire anche guardare a un meteorite. Puoi spiegarci meglio?
0: Guardare avanti è sempre guardare verso l'alto. Ci sono poteri come quelli delle tecnologie che ci stanno educando in nome della cecità ad avere sempre lo sguardo verso il basso. Ci sono altri poteri, ed è un potere quello della conoscenza, dell'arte, che eleva lo sguardo verso le altezze universali. E come universale io ho avuto una storia bella nella mia vita, che due anni fa, invece di prendere premi Nobel, Oscar e compagnia bella, mi hanno dato come riconoscimento il nome di un asteroide 20049 fra Marte e Giove. Ecco, l'asteroide è qualcosa che restituisce come valore di differenza anche il senso in quel valore universale di essere bellezza. E l'asteroide ha avuto donato da tutti questi astronomi, scienziati, un bellissimo meteorite di 30 kg. Ecco, io donerò al quartiere di Librino da asteroide, non da Antonio Presti, da asteroide donerò un meteorite nella terra di Librino. Ma se scende un meteorite sulla terra di Librino, quel luogo non sarà più un centro e non sarà più una periferia, sarà l'universo che scende con l'abbraccio della cosmogonia, abbraccia tutti gli abitanti del quartiere, e Librino sarà l'unico luogo sulla terra, sulla nostra grande madre terra, sarà l'unico luogo al mondo dove una terra dall'universo è scesa su un'altra terra gravitazionale per restituire la visione dell'invisibile.
2: L'Italia invecchia, i giovani diminuiscono, le società diventano sempre più multiculturali. Tra tre trasformazioni profonde che stanno modificando gli equilibri demografici, economici e sociali dell'Italia, imponendo una riflessione sul rapporto tra generazioni e sulla necessità di costruire nuove forme di solidarietà. È il quadro che emerge dal volume Stare al mondo, giovani e anziani dell'Italia longeva e multiculturale, curato da Fabio Introini, Delfina Licata e Cristina Pasqualini, realizzato dalla Fondazione Migrantes e dall'Istituto Toniolo in collaborazione con l'Istat. La ricerca, pubblicata dall'editore Il Mulino, propone una lettura dell'Italia contemporanea attraverso le statistiche e le storie di vita di giovani e anziani, individuando nel dialogo intergenerazionale una risorsa fondamentale per affrontare il futuro. Stefano Lescinski ha raccolto alcune voci sul progetto e allora iniziamo ascoltando le parole di Sabrina Prati, dirigente di ricerca dell'Istat e demografa.
3: Da demografa io spesso mi sento vicina ai climatologi, condividiamo un destino comune, perché che alcune cose sarebbero successe si sapeva, come ho presentato in questa oggi i dati sulla denatalità e dalla metà degli anni 70 che i demografi mettono sull'avviso, no? Dicendo che le generazioni di giovani che nascono sono sempre meno numerose di quelle dei loro genitori, e in questo caso la demografia ci sta presentando il conto, perché come ricordavo più della metà dei nati che mancano all'appello ogni anno mancano perché non sono nati i genitori 30 anni fa, 40 anni fa. E adesso c'è un altro conto in sospeso che rischia di presentarsi in maniera pesante in futuro, che è quello di non adeguatamente valorizzare la dimensione multiculturale del nostro paese. Ho fatto vedere dei numeri importanti sull'incidenza delle nuove generazioni dei cittadini stranieri e di origine straniera, ma d'altro canto abbiamo visto anche le loro fragilità e vulnerabilità, che sono ben più alte di quelle della popolazione dei nativi in termini di povertà, di mancanza di opportunità. Ecco, qui ci sono margini ampissimi per un'operazione, diciamo, di equità che consenta a tutte le generazioni e a prescindere dall'origine di vivere e realizzare i loro progetti.
4: Sono numeri che smontano anche molti pregiudizi che vanno per la maggiore in questo momento storico. Un altro dato importante è il fatto che molti giovani lasciano l'Italia, e questo incide?

0: da un punto di vista demografico, e non sono soltanto i giovani nativi, ma sono anche i nuovi italiani a andarsene.
1: Sì, ma sa, i numeri sono fatti per essere analizzati e presi in considerazione. Noi cerchiamo, diciamo, di fornire un quadro il più oggettivo possibile, proprio a disposizione di chi deve prendere le decisioni. Le migrazioni sono un fenomeno che riguarda sempre più anche i giovani italiani qualificati che hanno studiato, sono laureati e vanno all'estero per cercare delle opportunità di lavoro e di realizzazione personale che non trovano nel nostro paese. Come dicevo nella mia presentazione, la mobilità è un aspetto importante, è una ricchezza di per sé, ma se c'è circolarità, se a chi va via segue chi torna oppure chi rientra con analoghe caratteristiche. Il nostro paese invece, soprattutto le aree più interne del nostro paese, perdono solo popolazione. È un'emorragia di capitale umano che innesca una spirale di declino e di ulteriore invecchiamento delle aree meno attrattive del nostro paese.
0: Ultima riflessione, SPES contro SPEM, si è voluto comunque dare una lettura di speranza ai numeri che sono stati presentati e alla ricerca che è stata presentata. A cosa è dovuta questa speranza?
1: Beh, è dovuta al fatto che cogliamo comunque in queste, oltre alle criticità, tanti elementi su cui poter agire come leve per correggere il tiro e per costruire un paese che sia più attrattivo e più accogliente nei confronti delle diverse età della vita e anche delle diverse origini. Non dobbiamo quindi farci soltanto trascinare dal pessimismo, no? Dobbiamo avere l'approccio che hanno i giovani, che poi alla fine sono molto ottimisti riguardo al loro futuro, nonostante le cose che ci siamo detti.
2: Importante ragionarci, pensare e studiare punti d'incontro. Lo afferma Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, richiamando quell'unità di generazioni che si incontrano, che si sorridono, che si guardano negli occhi, che si tramandano gioia di vivere tradizioni e culture. Ascoltiamo.
3: Per noi è importante riproporre la problematica, riproporre l'esistenza di questo. Noi lo sappiamo che ci sono i giovani e gli anziani e sappiamo che ci sono problematiche. L'importante è ragionarci, pensare e studiare punti d'incontro, studiare, come piaceva tanto a San Giovanni Paolo II, questa unità di generazioni che si incontrano, che si sorridono, che si guardano negli occhi, che si tramandano gioia di vivere e tradizioni e culture. Allora, su questo noi, la Chiesa può lavorare molto, la trasmissione della fede, la trasmissione della cultura, la gioia di vivere, il non abbandono di chi è anziano e vive ancora ed è una parte attiva della società. C'è tanto sotto questo libro, noi siamo veramente come Fondazione Migrante felici di averne contribuito alla realizzazione, ma soprattutto saremo felici se sempre più giovani e anziani non saranno distanti, ma trovando punti d'incontro si cammina insieme. Come accogliendo i migranti si possa camminare insieme? Il camminare insieme è complicato, è complesso, ma mi permetta di dire è tanto bello.
0: Sono anche dati che smentiscono molto tutti i pregiudizi nei confronti delle questioni migratorie in Italia.
3: Quanti pregiudizi e quante... c'è la logica dell'immigrazione, tante volte la logica della paura, del pregiudizio, dei numeri, non dei dati. I dati sono scientifici, noi oggi abbiamo dato ulteriori dati scientifici, dei numeri, è proprio un'altra ottica. La Chiesa da sempre vive nell'ottica dell'accoglienza, dell'accogliere la persona con la sua tradizione, di superare, poi le difficoltà ci sono, ma di superare paure e pregiudizi, come dico io sempre, il demone della paura, si supera il demone della paura. C'è l'incontro, la convivenza è possibile.
2: La necessità di ricostruire un patto sociale tra generazioni è al centro delle riflessioni dell'economista Anna Maria Tarantola. Secondo la studiosa, famiglia, scuola e comunicazione non hanno saputo adeguarsi alla rapidità delle trasformazioni demografiche e tecnologiche.
4: La responsabilità è che si è un po' dimenticato che i tre grandi agenti educativi, che sono la famiglia, la scuola e il mondo della comunicazione, non sono stati in grado di evolvere in relazione a quella che è stata l'evoluzione normale, appunto, della demografica, tecnologica, climatica, e quindi non si sono prese quelle iniziative congiunte, attenzione, congiunte, che servissero ad aiutare le famiglie, perché le famiglie non sono preparate ad affrontare. Quindi uno degli agenti educativi fondamentali, che è la famiglia, non lo è più, ma non lo è più perché non lo vuole fare, perché non è preparata ad affrontare questa realtà, cioè non è preparata ad avere un mondo in cui ci sono molti più anziani che giovani, in cui all'interno delle imprese c'è questa spasmodica competitività che porta a raggiungere il risultato economico quantitativo al di là di qualsiasi altra cosa, una realtà tecnologica che è così in evoluzione altissima, velocissima, con delle implicazioni che sono veramente difficili da cogliere se non da parte delle persone che sono esperte della materia. E la comunicazione anche, perché adesso la comunicazione rimane social. E noi sappiamo e vediamo che i social non sono educativi, ma sono diseducativi. Quindi questa è la realtà di un mondo difficile che richiede la ricostruzione del patto. La ricostruzione del patto vuol dire attivare. Allora, come si fa ad attivare le famiglie che non sono preparate? Bisogna avvicinarle, bisogna aiutarle, formazione, ma è difficile. Quello che è più facile è cambiare il mondo educativo, perché lì i ragazzi a scuola ci vanno. Quindi li trovi, cioè, mentre l'adulto è difficile da trovare, è difficile da raggiungere, e tutto quello che si fa raggiunge un certo numero, che però è una percentuale bassissima del totale degli adulti nel mondo e in Italia, la scuola le raggiunge tutti i ragazzi fino ad una certa età. Quindi lì bisogna molto lavorare, ma bisogna lavorare formando gli insegnanti, perché anche loro, poveretti, non sono formati, e poi cercando di trasmettere a questi ragazzi, io insisto sull'educazione sentimentale e alle relazioni, come devono vivere la relazione gli uni con gli altri, compresi tra loro e gli anziani, e gli adulti anche, e gli anziani. Il mondo dell'educazione, io sono d'accordo con Papa Leone XIV nella Magnifica Humanitas, quando dice che bisogna porre un argine, un tetto all'età nella quale si può accedere a certi strumenti, perché il ragazzo altrimenti corre il rischio di non avere più la capacità di relazione e la capacità di pensiero. E quindi questo è assolutamente una cosa che noi umani non possiamo accettare.
0: Tra le diverse proposte che lei ha fatto e ha accennato, anche a modo di brainstorming quasi, ce n'è una di grande attualità, ma anche piuttosto provocativa in questo periodo, e cioè quella della casa. La casa potrebbe essere un trait d'union tra le due generazioni, giovani e anziani.
4: Sì, perché poi ci sono queste forme di co-housing in altri paesi, quindi basta andare nei paesi dove ce l'hanno e vedere come funziona. Cioè, non è che noi dobbiamo sempre partire da zero, cioè andiamo a vedere quelle che sono le case più belle, no? I migliori, best case, e impariamo, è possibile. Ma pensi che è bello del co-housing in cui ci sono gli anziani che hanno bisogno di assistenza e i giovani che hanno bisogno di memoria, di sapere, di conoscere, perché noi stiamo perdendo la storia, addirittura qualche caso si vuole togliere, ma non è possibile, perché la storia non è perché bisogna fare così, ma imparare l'evoluzione dell'umanità e imparare le cose che non vanno bene, che la storia ci insegna. Cioè è tutto un processo molto fine, vorrei dire, ma molto intenso, che però richiede che culturalmente ci crediamo noi, ci crediamo in quello che è il sistema di cura. E questa è la domanda fondamentale. Qualcuno ci crede, questo qualcuno si deve dare da fare.
2: Così si chiude questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie in regia Daniele Giorgi, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: L'informazione delle 17, il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV è previsto per domani in tarda mattinata, lo ha detto la sala stampa vaticana. E oggi il Papa ha ricevuto i componenti del circolo di San Pietro, ha detto loro, è la carità che armonizza i tre cardini, appunto il carisma del circolo di San Pietro, preghiera, azione e sacrificio, che sono anche motto del sodalizio fondato nel 1869, il quale a nome del Papa raggiunge tante persone bisognose della città di Roma. Andiamo in Ucraina perché una ragazzina di 13 anni è tra le tre persone uccise in un attacco russo contro un'abitazione presso la città di Kramatorsk, in prima linea nell'Ucraina orientale. Intanto i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato nuove sanzioni contro la Russia che riguardano persone ed entità legate al complesso militare industriale del paese. L'Italia proporrà il tema della flessibilità legata ai costi dell'energia al prossimo Consiglio europeo di giovedì, l'ho detto la Premier Meloni, che parla di un'inflazione che sfugge, ha detto, al nostro controllo, ma che pesa molto sulle famiglie, sui sistemi produttivi e sui conti pubblici. Per Banca Italia la crescita prosegue, ma in modo piuttosto moderato. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea a Libano, ribadito anche l'impegno dell'Unione europea a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. Un'ultima notizia, una persona è stata uccisa, altre tre sono state ferite questa mattina nella città di Rafah a Gaza. Bene, per ora è tutto, l'informazione alle 18.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
2: Il mondo prega per Leone, domani il ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa, che ieri ha annunciato la necessità di un intervento per asportare un nodulo al polmone per il pontefice. Oggi giornata di udienze. Nuove sanzioni arrivano, misure restrittive ulteriori dell'Europa nei confronti della Russia, intanto non si fermano i combattimenti, la NATO avverte, se attaccati reagiremo, ma la pace è possibile. Oltre la crisi, se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. La Premier Meloni parla da Solombarda e torna sul caro energia. Domani arriva il decreto fiscale. Proteste e scioperi, agricoltori manifestano contro il caro carburante, bloccano la raffineria di Augusta in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero generale contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Buonasera da Piera Achille Dolfini, la vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone, l'intervento al Policlinico Gemelli dove il pontefice sarà ricoverato domani. Cristiana Caricato.
3: La notizia improvvisa del prossimo ricovero di Papa Leone per l'asportazione dal polmone di un nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine era sulle prime pagine e gli schermi di tutto il mondo. Eppure lui questa mattina si è mostrato sereno, rispettando gli appuntamenti in agenda per annullare solo la partecipazione nel pomeriggio all'incontro su Amoris Laetitia da lui convocato in Vaticano. Nessun accenno nell'udienza con il Circolo di San Pietro all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata e all'operazione chirurgica che potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo mercoledì mattina. Necessaria, come anticipato dalla sala stampa vaticana, una settimana di recupero post-operatorio e poi la convalescenza. Stile Prevost, diretto e trasparente nell'annunciare lui stesso il problema di salute ieri all'Angelus, senza alimentare congetture e ansie, ma soprattutto senza sovrapporsi agli impegni istituzionali. Per l'Angelus di domenica prossima si vedrà, non è stata presa ancora nessuna decisione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Sulla natura del nodulo che sarà asportato a Papa Leone sentiamo Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
4: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
2: E pomeriggio di riposo per Papa Leone in vista del ricovero di domani, ma in mattinata il pontefice ha avuto, come di consueto, diverse udienze. Paolo Fucili.
5: Ricovero al Gemelli domattina tardi, degenza prevista una settimana circa per farsi asportare un nodulo da un polmone diagnosticato con controlli medici di routine e l'incombenza imprevista che attende Leone, annunciata ieri dalla finestra dell'Angelus, e oggi fra innumerevoli messaggi di vicinanza l'agenda era quella di un giorno qualsiasi fra le udienze, quella al Circolo San Pietro.
6: La vostra devozione è sempre presente con me perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
5: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino. Operandosi domani, dicono gli specialisti, prendere l'aereo il 6 novembre per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù si può. Sarà il cardinale Tagle, invece neodecano del collegio cardinalizio, a celebrare dopodomani la messa finale dell'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia 10 anni dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, mentre arrivano nuove sanzioni dell'Europa nei confronti della Russia, non si fermano i combattimenti e la NATO avverte, se attaccati reagiremo. Vito De Torre.
7: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. I contatti continuano, dice il Cremlino. Zelensky denuncia blackout a Kiev e Kharkiv dopo gli attacchi russi. Mosca non è disposta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Trump chiede anche un nuovo leader per l'Ucraina. Zelensky si dice disponibile alle elezioni, ma chiede una tregua di 60 giorni per la campagna elettorale e il voto. Lavrov esclude pause sul campo di battaglia. l'unica concessione, secondo Peskov, potrebbe essere fermare gli attacchi contro Kiev nel giorno delle elezioni presidenziali. La guerra continua nel Donbass, bombardamenti e droni colpiscono senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni. Vito Dettore, linea allo studio.
8: Tensione sempre alta anche in Medio Oriente con i ripetuti attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
9: Dopo l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riyadh che ha fatto 13 morti e decine di feriti e quello di ieri sera che ha ucciso un'altra persona, il governo saudita è pronto a intensificare i bombardamenti contro i ribelli Houthi dello Yemen. Spera nel sostegno promesso da Trump e oggi ha chiesto aiuto anche all'Unione Europea invitandola a rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el-Mandeb. Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita va avanti da oltre 12 anni ma è tornato ad infiammarsi nelle ultime settimane come uno dei fronti del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Proprio Teheran oggi ha offerto la propria disponibilità a mediare tra le parti, ma i sauditi sembrano privilegiare l'opzione militare. Il principe Bin Salman ha investito moltissimo su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto questo richiede però investimenti stranieri, possibili solo a patto che nell'area ci sia la necessaria sicurezza. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
8: Ora la politica, se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, così la premier Meloni, intervenendo a Milano all'assemblea di Asso Lombarda, è tornata sul tema del caro energia. Intanto in arrivo in Consiglio dei Ministri il decreto fiscale, il punto, in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
10: Tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni invia insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga Bart De Wever una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione caro energia e competitività industriale e dei rapporti con Bruxelles. Meloni ne parla anche nel suo intervento assemblea di Asso Lombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione. Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in Commissione Bilancio alla Camera. Le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
8: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,58% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Da Taranto a Genova, scioperi e proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Federico Plotti.
11: Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove. In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2500 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo. Federico Plotti, in linea allo studio.
8: Nuove proteste anche per il caro carburanti, manifestazioni a Foggia e Brindisi, gli agricoltori bloccano la raffineria di Augusta. Alessandra Camarca.
12: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi della raffineria Sonatrach, per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori. particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione, con ripercussioni anche sulle operazioni di ingresso e uscita delle autobotti destinate al trasporto dei carburanti. Alessandra Camarca, linea allo studio.
8: E le proteste per il caro affitti dalla Spagna si allargano ad altri paesi, un tema che entra anche nella campagna elettorale dalla stessa Spagna alla Francia. Pierluigi Vito.
13: In Europa molte campagne elettorali si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza, come conferma Giorgio De Rita, direttore generale del Censis.
14: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.
13: In percentuale analoga c'è una gran paura, non corroborata dai dati, a cedere gli immobili per affitti lunghi, temendo di non poter rientrare in possesso del proprio bene. E così cresce il fenomeno delle case dormienti. Sono 8 milioni e mezzo tra seconde case, spesso mutate in B&B, e immobili abbandonati, sempre De Rita.
14: Sia le seconde case sia le case abbandonate, che sono circa una su tre, alla fine costringono le città, soprattutto le città periferiche, soprattutto le zone periferiche delle grandi città, a vedere un degrado complessivo.
13: Pierluigi Vito, linea allo studio.
8: I giovani italiani sono ambiziosi, pronti ad investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. Uno dei paradossi fotografici del rapporto CIDA Censis, presentato oggi a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Raffaella Frullone.
15: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale, ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
16: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
15: Raffaella Frullone, linea allo studio.
8: È lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Incessante il lavoro dei soccorritori, allertati dai compagni di spedizione dell'uomo bloccato in seguito ai crolli di roccia, stabilito con lo speleologo un contatto visivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: L'informazione: ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV è previsto domani in tarda mattinata, questo lo ha riferito la sala stampa vaticana. E Leone XIV questa mattina ha ricevuto i soci del Circolo di San Pietro. Allora ha detto: la carità sia la base di tutto ciò che fate. Sentiamo Tiziana Campisi.
1: È la carità ad armonizzare i tre cardini del carisma del Circolo San Pietro, che sono preghiera, azione e sacrificio, anche motto del sodalizio fondato nel 1869, il quale a nome del Papa si prodiga a Roma per tante persone bisognose. Un'opera lodevole, la definisce Leone XIV.
2: Contribuite a formare il volto bello della Chiesa, che testimoni il Vangelo tra i poveri e gli ultimi. Grazie.
1: Nel suo discorso il Papa si sofferma sul modo in cui la carità si coniuga nella missione di soci e volontari, poi raccomanda:
2: la carità sia sempre fonte della vostra preghiera, anima della vostra azione, espressione del vostro sacrificio spirituale.
0: Il presidente ucraino Zelensky, in un'intervista a Fox News, si è detto disposto a organizzare elezioni, ma ha affermato che il voto rimane impossibile senza una sostanziale tregua nelle ostilità contro la Russia. Ed è iniziata in Italia la raccolta firme per portare in Parlamento la legge di iniziativa popolare Io obietto la guerra, promossa da Emergency per la campagna Ripudia. Nello scorso fine settimana sono state raccolte 9.000 delle 50.000 firme necessarie per presentare la proposta in Parlamento. Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergency.
3: Chiediamo il riconoscimento del diritto all'obiezione alla guerra, quindi la possibilità di obiettare preventivamente, cioè prima della chiamata alle armi, per le persone dei 17 e 45 anni che potrebbero essere chiamate nel momento in cui venisse ripristinata la leva, ma soprattutto il diritto all'obiezione nei posti di lavoro.
0: Un palestinese, così si chiama Gaza, è stato ucciso e diverse persone sono rimaste ferite in un attacco israeliano contro una postazione di sicurezza nell'area di Al-Malawasi, vicino alla città di Khan Yunis, appunto nel sud della striscia di Gaza. La Commissione europea ha già delineato i margini di flessibilità a disposizione dei Paesi membri per far fronte all'elevato costo della vita, in particolare alla crisi energetica. Questo lo ha detto il commissario UE per la giustizia Michael McGrath, rispondendo a una domanda sulla possibilità di nuova flessibilità legata all'inflazione. Proprio oggi la Premier Meloni aveva chiesto maggiori strumenti appunto per contrastare il caro energia. Bene, prima di tutto l'informazione però torna domani mattina alle ore 8.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto!

e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, ecco un caro saluto a voi, ma anche ai fratelli e sorelle che ci seguono attraverso TV 2000 e sono in comunione di preghiera con noi questa sera. Celebriamo la memoria di San Carlo Acutis, ecco uno dei santi più giovani italiano degli ultimi tempi. Nato a Londra il 3 maggio del 1991 da genitori italiani che si trovavano lì in quel momento, e morto poi a Milano in ospedale il 12 ottobre del 2006 a soli 15 anni per una leucemia mieloide acuta fulminante. E oggi ricorrono i 20 anni, ecco, dalla morte di San Carlo Acutis. Offrì le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa. Attualmente riposa, ecco, i suoi resti mortali sono nel Santuario della Spogliazione ad Assisi. Un santo del nostro tempo, un giovane, un ragazzo, che ci indica la via di Dio attraverso la sua vita di fede. Di una famiglia italiana agiata, ha mostrato fin da piccolo il suo amore per la Chiesa, un amore profondo che gli ha consentito di accostarsi alla prima comunione già a 7 anni. Partecipa alla messa, al rosario, all'adorazione eucaristica. Ma un giovane anche, ecco, del nostro tempo, che amava il calcio, amava i videogiochi, il computer, amava la relazione con gli amici, ma soprattutto anche con i più deboli e con i poveri, presso i quali si è fatto prossimo, anche come volontariato e con azioni di carità. E tutto questo, ecco, è derivato da un'unica sorgente, la sorgente dell'amore per tutti noi, che è Gesù Cristo. E allora siamo qui insieme per chiedere perdono ancora una volta, ecco, per i nostri peccati, pregare anche per tutti gli ammalati, coloro che, soprattutto i giovani, che sono nella sofferenza fisica e spirituale. E in questi giorni vogliamo pregare anche per Papa Leone, che anche lui, ecco, vive un momento di sofferenza fisica ancora più vicino agli ammalati. E allora, riconoscenti per tutti i doni e benefici di Dio, riconosciamoci peccatori, invocando la sua misericordia. Signore, è mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, chiedi e lei son. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che per aiutarci a percorrere la via della salvezza ci illumini e sostieni con la testimonianza dei tuoi santi, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo di San Carlo Acutis di venire a te, sorretti dai suoi esempi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece, la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti, rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio.
1: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti, eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Chi è come il Signore, nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». Parola del Signore. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù. E quanto abbiamo ascoltato dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Galati. Ecco, quella schiavitù che è la tentazione sempre, che prende il cuore e la mente dell'uomo di sopraffare i propri fratelli, non di servire, ma di esercitare un potere sugli altri. E allora invece, ecco, l'amore di Dio è un amore che ci rende liberi nella misura in cui noi lo accogliamo attraverso il Figlio suo Gesù Cristo. Sono venuto per servire, dice Gesù, non per essere servito. Si è fatto servo per amore. E allora noi, a imitazione, ecco, del nostro Maestro, del Signore, dobbiamo anche noi chiedere quella grazia sempre nel nostro cammino di fede, di essere a servizio della Chiesa, a servizio della volontà di Dio, al servizio dei fratelli. E la via maestra per vivere questa dimensione è sempre quella, la via dell'umiltà, quella che ha scelto Gesù facendosi umile, quella della Vergine Maria, l'umile, ecco, madre di Dio, che si è fatta poverella anche lei per fare la volontà di Dio. E anche dei santi, anche di San Carlo Acutis, nonostante la sua giovane età, che noi stiamo celebrando la memoria liturgica. La verità vi farà liberi, è una verità, ecco, quella del Signore, che ci consente anche di smascherare quella che è la menzogna che tante volte incontriamo. Dal Vangelo abbiamo ascoltato, ecco, che a Gesù viene chiesto un segno. E Gesù dice che a questa generazione del genere non sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Qual è questo segno di Giona? Ecco, Giona è un profeta che viene mandato dal Signore al popolo di Ninive, che si è allontanato da Dio, ha peccato. E allora il Signore lo manda a dire: convertitevi e rivolgete nuovamente il vostro cuore a Dio. Ma Giona fa fatica ad accogliere questo comando del Signore, questo invito, perché, ecco, dispera della possibilità che questo popolo possa convertirsi, e non gli sembra neanche giusto perché ha peccato molto. Ma il Signore dice: io non sono venuto per condannare, ma voglio che il peccatore si converta e viva. Sono venuto per gli ammalati, non per i sani. E allora, ecco che Giona poi è anche una prefigura del Cristo risorto, perché rimarrà, per dopo varie peripezie, per 3 giorni e 3 notti nel ventre di un pesce, che a volte si indica come la balena, ma ecco, dopo fuoriesce e si mette in obbedienza alla volontà di Dio. Va presso il popolo di Ninive, gli annuncia la conversione a nome di Dio, e questo popolo con il proprio re si converte. E allora vedete, anche qui, ecco, a Dio nulla è impossibile.
E allora in questo tempo dove noi viviamo momenti così difficili, anche di grandi sbandamenti umani, spirituali, che toccano anche la vita dei giovani in modo particolare, perché ci sono malattie fisiche, sì, ma ci sono anche patologie spirituali. Oggi ci si è smarriti molto, sia gli adulti, ma in particolare i giovani. E allora, ecco, vogliamo chiedere all'intercessione di questo giovane santo, San Carlo Acutis, un italiano, che ha saputo percorrere la via di Dio fin dalla prima tenera età e ha saputo vivere anche la sofferenza, la malattia. Quel momento della vita dove noi a volte facciamo fatica a riconoscere la presenza di Dio, la sua misericordia e anche la sua carezza. In questo momento tante persone che ci seguono sono ammalate, persone in ospedale, tanti giovani, pensate ai bambini anche nelle varie pediatrie anche oncologiche del mondo, che soffrono, l'ansia dei genitori. L'ansia di tutta, ecco, la cristianità per la salute anche di Papa Leone in questo momento è un'ansia che noi vogliamo deporre con fiducia nel cuore di Cristo attraverso, ecco, l'intercessione di San Carlo Acutis, quel santo che a un certo punto ha posto anche tutta la centralità della sua vita di fede nell'Eucaristia, nella preghiera, nel Rosario. San Carlo Acutis ha affermato dicendo che l'Eucaristia è la mia autostrada al cielo. E poi una cosa importante, soprattutto per i giovani e per tutti noi, tutti nascono originali, ma molti muoiono come fotocopie. Siamo originali, ognuno diverso dall'altro, ognuno con i doni che il Signore ci ha dato e anche con le nostre fragilità. E allora, fratelli e sorelle, ecco, chiediamo all'intercessione di San Carlo Acutis di vivere anche nei momenti di gioia e di sofferenza, ma sempre in comunione con Dio, con la Madre Chiesa e come fratelli in cammino verso il Regno. San Carlo Acutis conclude la sua vita terrena a 15 anni. 15 anni. Pensate ai genitori, la famiglia, gli amici, quanto l'hanno amato, e tutti noi. 15 anni. Una tenerezza. Ma lui esprime anche queste parole prima di morire: muoio felice perché non ho mai sprecato un minuto della mia vita in cose che non piacciono a Dio. E oggi è nella gloria dei santi, quella gloria che attende tutti noi con, per i meriti di Cristo e con l'intercessione anche di San Carlo Acutis. E così sia. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e all'ora del suo nome, per il nostro di tutta la sua santa.
0: L'offerta che ti presentiamo, Signore, nella memoria di San Carlo Acutis, ottenga ai tuoi fedeli i doni dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Signore.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono il Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Carlo Acutis, San Francesco, San Vito e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio,

ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto nella memoria di San Carlo Acutis, Signore, santifichi le nostre menti e i nostri cuori e ci renda partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Ci rivolgiamo con la preghiera alla Madre della Speranza, affidando anche tutti gli ammalati e in particolare anche Papa Leone. Speranza nostra, salve! A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia. Perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Quando Pinocchio torna dalla fata, incontra un enorme serpente. Osserviamo cosa si legge riguardo al serpente nel settimo volume degli scritti di Maria Valtorta, l'Evangelo come mi è stato rivelato, pagina 1541. Dio si allontana invece quando i suoi figli non obbediscono alle sue leggi e alle sue ispirazioni, allora se ne va e li lascia soli. L'uomo lasciato a se stesso difficilmente si conserva giusto e facilmente cade fra le spine del serpente. Invero, come rimanere meravigliati da questo sgradevole incontro? Satana, serpente, quando comprende che stiamo seguendo la retta strada, fa di tutto per impedirci di tornare a Dio. Sovente utilizza metodi subdoli per farci deviare dal retto cammino, mentre altre volte ci intimorisce. Non per niente viene chiamato avversario, proprio perché con tutte le astuzie possibili e immaginabili, Satana cerca sempre di farci precipitare nell'errore. Proprio perché sa bene che dopo ogni vittoria sul peccato, l'anima diventa più forte e fedele al Signore. Entra nella casa della fata turchina. Nella favola, la fata turchina si trova sempre pronta ad aiutare Pinocchio, proprio quando il burattino si imbatte in situazioni di estrema difficoltà. La fata è anche la rappresentazione di come una mamma sia sempre al fianco del piccolo, con premure e attenzioni che permettono al bambino di formare una personalità fiduciosa e sicura. Naturalmente la fata turchina, oltre che una buona madre, rappresenta anche il nostro angelo custode che ci guida, aiuta e consiglia nel cammino da seguire. L'angelo custode ci invita anche a pregare e a chiedere soccorso a lui quando ci si trova in situazioni irte di ostacoli. E inoltre, come un fedele messaggero, porterà i nostri bisogni al cospetto di Dio, il quale farà in modo di aiutarci tra mille pericoli che ci circondano. Uno dei messaggi della fiaba è proprio questo: non bisogna mai perdere la speranza di fronte a difficoltà che sembrano insuperabili. Dio può tutto, basta chiedergli aiuto con fede e amore. Pinocchio e i tre dottori. Il pianto di Pinocchio è un vero segno di pentimento, a cui susseguono i doni spirituali ritrovati, rappresentati dai tre dottori. Tutti e tre leniscono le ferite spirituali di Pinocchio. Il grillo parlante è, come abbiamo detto, la coscienza, che rimprovera al burattino di essere uno svogliato e vagabondo. E anche se titubante, infonde a Pinocchio la rettitudine perduta. La civetta è simbolo di sapienza e fa riottenere a Pinocchio, dopo che l'aveva rigettata, come ricordiamo, nel momento in cui vendeva l'abbecedario. Infine, il corvo è segno della prudenza e vigilanza assidua verso i pericoli. E così anche lui instilla nel burattino la prudenza e vigilanza necessari per evitare il male e le cattive compagnie. Un altro aspetto che fuoriesce da questi eventi è che il corvo rappresenta tutti coloro che hanno perso la fede, ma in questo contesto narrativo il simbolo del corvo diviene l'esatto contrario. Infatti il corvo dottore altro non è che una metafora di come Pinocchio deve curare la propria fede malata. Non a caso, nelle molteplici traversie passate, Pinocchio aveva riposto la fede solo nel suo io egoistico. La fiaba avvisa il lettore che con il pentimento e l'umile richiesta al Signore di aiuto, ognuno può riacquistare le virtù perdute. Ma attenzione! Non basta averle riacquistate, bisogna saperle mantenere con la perseveranza nel rimanere in grazia. Non scordiamo che la vita è una prova, la medicina amara. Pinocchio rifiuta di bere la medicina amara, mentre assapora con gusto le palline di zucchero. Come facciamo fatica ad accettare i dolori che la vita ci elargisce, senza comprendere che a volte le malattie, i guai, le sofferenze morali non sono altro che salutari mezzi permessi da Dio per guarire il nostro spirito malato. Il Signore cerca di addolcire il dolore con periodi di gioia e spensieratezza, ma non dobbiamo dimenticare che se non accettiamo il maestro dolore con rassegnazione, verrà la morte spirituale. E i conigli neri che portano la bara altro non simboleggiano che la perduta purezza spirituale, che ha bisogno di tornare bianca. E così avviene che Pinocchio ritrova la forza spirituale perduta solo dopo che ha accettato di prendere l'amara medicina, le bugie e il naso lungo. Si può incominciare con il dire che la favola esprime con chiarezza la contraddizione che nel bambino si viene a creare nel momento in cui racconta delle bugie. In sostanza, al bisogno interiore di nascondere con una bugia una marachella si antepone un graduale allontanamento del bambino nei confronti di Dio e dell'adulto. Un allontanamento emotivo e affettivo che il bimbo avverte nel preciso momento in cui la bugia compare. Simbolicamente, nella fiaba, questo atto viene rappresentato con l'allungarsi del naso. Difatti, il naso lungo oggettivamente tiene lontana la persona fisica. Il rapporto alla lontananza emotiva che si è venuta a creare tra il bimbo e l'adulto. Come sappiamo, raccontare bugie o testimoniare il falso è come creare una barriera che ci tiene lontani dalla verità. Si viene a formare una sorta di muro che non ci permette di avere la serenità e la lucidità necessarie per discernere e capire il nostro prossimo. Ed è esattamente questo il senso che la fiaba produce attraverso l'immagine del naso che cresce a dismisura, a seconda delle bugie dette. Senza dimenticare che ci sono anche bugie che si dicono per non deludere le aspettative di un genitore, come ad esempio quando il bimbo cerca di negare un brutto voto scolastico, proponendone al genitore un altro più allettante. Il bambino usa la bugia per avvicinarsi all'aspettativa che il padre o la madre hanno nei suoi confronti, ma in realtà il bimbo se ne discosta in maniera sistematica, poiché sotto il profilo emotivo è come se si spezzasse qualcosa. Quel qualcosa che è alla base di qualsiasi rapporto affettivo, la fiducia.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli, ben trovati a Tastiere. E quest'oggi la nostra puntata sarà dedicata nella prima parte abbondante all'organistica francese della fine dell'Ottocento a cavallo con il Novecento, e nell'ultima parte invece ascolteremo un concerto per pianoforte di Felix Mendelssohn. E inizieremo allora appunto con delle opere per organo, in questo caso di Charles-Marie Vidor e Louis Vierne, due autori tra i maggiori della fine dell'Ottocento, successori, diciamo così, dal punto di vista ideale di César Franck, di cui Vierne tra l'altro fu anche allievo diretto, e che hanno utilizzato la forma della sinfonia, anche una forma prettamente appunto orchestrale, sinfonico-orchestrale, per delle composizioni organistiche. Le sinfonie organistiche, sia di Vierne che di Vidor, in realtà poi sono delle grandi sonate dove l'organo viene sfruttato per tutte le sue caratteristiche, viene sfruttata tutta la sua tavolozza timbrica enorme, ma comunque vengono lasciate all'interno di queste composizioni anche quelle che sono le forme musicali tipiche dell'organo, come ad esempio la toccata. Inizieremo ascoltando un estratto dalla terza sinfonia opera 28 di Louis Vierne. Ascolteremo l'allegro maestoso, intermezzo e finale, e lo ascolteremo nella esecuzione di Mario Verdicchio all'organo della Basilica di San Giovanni Evangelista a Parma.

Era di Louis Vierne, un estratto dalla terza sinfonia opera 28 nella esecuzione di Mario Verdicchio all'organo della Basilica di San Giovanni Evangelista a Parma. E proseguiamo ora ascoltando, invece passiamo a Charmarividor e ascoltiamo una intera sinfonia di questo autore. Ascolteremo la sinfonia numero 5 in fa minore, opera 42 numero 1. I movimenti che la compongono sono allegro vivace, allegro cantabile, andantino quasi allegretto, adagio, toccata allegro. Esegue Daniel Ciorzempa all'organo della insigne basilica di Saint-Cernin a Tolosa.

Di Charles-Marie Widor avete ascoltato la Sinfonia numero 5 in Fa minore, opera 42 numero 1, nella esecuzione all'organo di Daniel Ciorzempa. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando un concerto per pianoforte e archi di Felix Mendelssohn. Il concerto in La minore, un'opera di un giovanissimo Mendelssohn, infatti è datata 1822. Quando appunto Mendelssohn aveva soltanto 13 anni. I movimenti che compongono il concerto sono Allegro, Adagio, Finale, Allegro ma non troppo. Esegue Cyprien Katsaris al pianoforte con la Franz Liszt Chamber Orchestra diretta da Janos Rolla.

0: Di Felix Mendelssohn avete ascoltato il concerto in La minore per pianoforte ed archi nella esecuzione di Cyprien Katsaris al pianoforte con la Franz Liszt Chamber Orchestra diretta da Janos Rolla, brano con il quale concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, potete farlo in podcast sul sito vaticannews.va podcast. Programmi musicali, lo scrigno musicale. Buona serata e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora queste due cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto, infatti, «Rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù».
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona».
3: Sindrome di Giona non ha lo zelo per la conversione della gente. Cerca una santità, mi permetto la parola, una santità di tintoria, tutta bella, tutta ben fatta, ma senza quello zelo di andare a predicare il Signore. Ma il Signore, frente a questa generazione ammalata dallo sindrome di Giona, promette il segno di Giona. Giona è stato dentro la balena tre notti e tre giorni, in riferimento a Gesù nel sepolcro, alla sua morte e alla sua resurrezione. E quello è il segno che Gesù promette contro l'ipocrisia, contro questo atteggiamento di religiosità perfetta, contro questo atteggiamento di un gruppo di farisei. Il segno di Giona, il vero, è quello che ci dà la fiducia di essere salvati per il sangue di Cristo. Ma quanti cristiani, quanti se ne sono, pensano che saranno salvati soltanto per quello che loro fanno, per le sue opere. Le opere sono necessarie, ma sono una conseguenza, una risposta a quell'amore misericordioso che ci salva. Ma le opere sole, senza questo amore misericordioso, non servono. Il segno di Giona, che è la misericordia di Dio in Gesù Cristo, morto e risorto per noi, per la nostra salvezza. Il segno di Giona ci chiama a seguire il Signore. Peccatori siamo tutti, con umiltà, con mitezza.

Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: La signora Dalloway di Virginia Woolf, letto da Rosario Tronolone.
1: Sciocchezze. Sciocchezze, gridò a se stessa entrando da Mulberry, il fioraio. Avanzò leggera, alta, eretta, per essere subito salutata dalla faccia furuncolosa della signorina Pym, che aveva sempre le mani rosse, come se le avesse tenute a bagno nell'acqua fredda insieme ai fiori. Ah, eccoli, i fiori. Delfini, piselli odorosi, grappoli di lilla, e garofani, garofani a profusione. C'erano le rose e gli iris. Ah, sì. E inspirò i differenti profumi di quel giardino terrestre, sempre parlando alla signorina Pym, la quale le era riconoscente e la giudicava tanto buona, perché buona era stata anni fa, molto buona, ma appariva invecchiata quest'anno. Intanto girava la testa da una parte e dall'altra tra gli iris e le rose e indicava con gli occhi socchiusi dei ciuffi di lilla, annusando, dopo il chiasso della strada, la deliziosa fragranza, la freschezza squisita. E quando riapriva gli occhi, come le sembravano fresche le rose, veniva alla mente il bucato appena lavato e ben piegato nelle ceste di paglia. Come parevano cupi e compassati i garofani rossi, invece, con le loro teste erette, e i piselli odorosi che s'allargavano nelle coppe, viola sfumato, bianconeve, pallidi, come se fosse sera. E finita la splendida giornata estiva, col cielo ormai d'un azzurro quasi nero, e i delfini, e i garofani, e i gigli, le ragazze uscissero nei loro abitini di organza a raccogliere i piselli odorosi e le rose. È in quell'attimo, tra le 6 e le 7, che i fiori, le rose, i garofani, gli iris, i lilla, risplendono. Bianco, violetto, rosso arancione. Ogni fiore sembra ardere di luce propria, soffice, puro, ognuno nella sua aiuola velata di nebbia. E come le piacevano le falene bianche e grigie che volteggiavano sui girasoli e sulle primule. Passando con la signorina Pym di brocca in brocca, sceglieva. E intanto diceva a se stessa, sempre più gentilmente, sciocchezze, sciocchezze. Come se quella bellezza, quel profumo, quei colori e la signorina Pym, che l'apprezzava, si fidava di lei, fossero tutti insieme un'onda dalla quale si lasciava invadere, perché sopraffacesse l'odio, il mostro, tutto. E difatti la stava sollevando sempre più in alto quando... Oh! Si sentì uno sparo nella strada. «Dio mio, queste automobili!» esclamò la signorina Pym, andando alla vetrina per vedere, e tornando, sorridente come per scusarsi, con le mani colme di piselli odorosi, come se le automobili, le gomme delle automobili, fossero tutte colpa sua. L'esplosione violenta, che fece trasalire la signora Dalloway e spinse la signorina Pym prima alla vetrina e poi a scusarsi, veniva da una macchina che si era accostata al marciapiede di fronte al negozio di Mulberry. I passanti, che naturalmente anche loro si fermarono e si misero a guardare, fecero appena in tempo a vedere un volto della massima importanza contro una tappezzeria grigio perla, prima che una mano maschile tirasse la tendina. Dopodiché non si vide più nulla, eccetto un quadratino grigio perla. Subito cominciarono a circolare giù per Bond Street fino a Oxford Street da un lato e fino alla profumeria di Atkinson dall'altro delle voci invisibili, impercettibili, come una nuvola che passi veloce, appena un velo sopra una collina. Con la stessa rapida sobrietà e immobilità d'una nuvola, le voci velarono quei volti che appena un attimo fa si erano profondamente scomposti, ma ora il mistero li aveva toccati con la sua ala, avevano udito la voce dell'autorità, lo spirito della religione, con gli occhi bendati e le labbra aperte aleggiava nell'aria. Ma nessuno sapeva il volto di chi avevano visto. Era il principe di Galles, la regina, il primo ministro. Di chi era quel volto? Nessuno lo sapeva. Edgar J. Watkins, col pezzo di piombo che gli sbucava da sotto il braccio, disse con tono divertito a voce alta: «La macchina del primo ministro». Septimus Warren Smith, che si trovò impedito a passare, lo sentì. Septimus Warren Smith, sui 30 anni circa, pallido in volto, il naso aquilino, le scarpe marroni e una giacca sdrucita, gli occhi color nocciola e nello sguardo un'aria di apprensione che comunicava anche agli estranei. Il mondo aveva sollevato la frusta. Sarebbe discesa. Tutto si fermò. La vibrazione dei motori intanto continuò a pulsare come un battito irregolare che attraversi un corpo. Il sole infocò, perché la macchina si era fermata appena fuori del negozio di Mulberry. Delle vecchie signore in cima all'autobus aprirono i loro parasole neri. Qui un parasole verde, qui uno rosso, si schiusero con un lieve scatto. La signora Dalloway, avvicinandosi alla vetrina con le braccia piene di piselli odorosi, guardò fuori con il faccino rosato atteggiato a domanda. Tutti guardavano la macchina. Septimus guardava. Dei ragazzini scesero di bicicletta. Il traffico aumentava e la macchina stava lì, ferma, con le tendine abbassate, che mostravano un curioso disegno che sembrava un albero, pensò Septimus, terrorizzato dal graduale restringersi di ogni cosa in un unico centro davanti ai suoi occhi, come se un qualche orrore stesse per giungere infine alla superficie e scoppiare in fiamme. Il mondo vacillava, tremava, minacciava di scoppiare in fiamme. «Sono io che ostruisco la strada», pensò. Non era proprio lui che tutti guardavano, additavano e soppesavano, abbarbicato lì al marciapiede per un qualche scopo. Ma quale? «Andiamo, Septimus», disse sua moglie, una donna piccola con dei grandi occhi, in una faccia magra, sciupata, una ragazza italiana. Ma Lucrezia stessa non poté fare a meno d'osservare la macchina e il disegno dell'albero sulla tendina. Che ci fosse la regina? La regina uscita a fare delle compere? L'autista, che aveva cercato di aprire qualcosa, girare o chiudere qualcosa, risalì al volante. «Su, vieni», disse Lucrezia. Ma suo marito, perché erano sposati da 4 o 5 anni ormai, trasalì, fece uno scatto e disse: «D'accordo», con rabbia, come se l'avessero interrotto. «La gente se ne deve accorgere. La gente vede. La gente», pensò lei, guardando la folla che fissava la macchina, «gli inglesi, con i loro bambini e i loro cavalli e i loro abiti, che lei ammirava in una certa misura. Ma ora erano gente, perché Septimus aveva detto: "Mi ucciderò". Una cosa tremenda da dire. Chissà se l'avevano sentito. Guardò la folla. «Aiuto! Aiuto!» avrebbe voluto gridare ai garzoni del macellaio e alle donne. «Aiuto!» Appena l'autunno scorso, sull'embankment, lei aveva strappato di mano a Septimus, avvolto nello stesso cappotto, il giornale che stava leggendo, invece di parlare con lei. E aveva riso in faccia al vecchio che li stava osservando. Ma la disgrazia la si deve nascondere. Doveva portarlo via, nel parco. «Ora attraversiamo», disse. Aveva diritto al suo braccio, anche se inerte. Ma a lei, che era una ragazza semplice, impulsiva, di appena 24 anni, senza amici in Inghilterra, che aveva lasciato l'Italia per lui, lui non offriva che un osso. Con le tendine tirate e un'aria di inscrutabile riserbo, la macchina procedette verso Piccadilly, con ancora addosso gli occhi di tutti, i volti della gente da tutti e due i lati della strada, ancora soffusi dello stesso oscuro alito di venerazione, non si sa se per la regina, il principe o il primo ministro. Quel volto in realtà l'avevano appena intravisto per pochi secondi, soltanto tre persone. Anche il sesso era incerto. Ma senza dubbio là dentro sedeva un grande. Un grande stava passando in segreto per Bond Street, a un fiato di distanza dalla gente comune, che per la prima e l'ultima volta forse si sarebbe trovata a breve distanza dalla maestà d'Inghilterra, l'imperituro simbolo dello Stato, che forse degli antiquari curiosi, rovistando tra le rovine del tempo in futuro, avrebbero riconosciuto, quando Londra non sarebbe stata che un viottolo erboso e tutti coloro che ora camminavano in fretta sul marciapiede questo mercoledì mattina non sarebbero stati che un mucchio d'ossa, con l'oro di qualche anello matrimoniale mescolato alla polvere, insieme all'oro di innumerevoli otturazioni di denti guasti. Allora si sarebbe saputo di chi era quel volto nell'automobile. Probabilmente la regina, pensò la signora Dalloway, uscendo da Mulberry coi fiori. La regina. E per un secondo, in piedi, vicino al fioraio, al sole, assunse un'aria di estrema dignità mentre la macchina procedeva a passo d'uomo con le tendine tirate. La regina che va a visitare un ospedale. La regina che va a inaugurare una fiera di beneficenza, pensò Clarissa. C'era una ressa tremenda per quell'ora del giorno. Lords, Ascot, Harlingham, che cosa sono al confronto, si chiese, perché la strada era completamente bloccata. Da quella piccola borghesia inglese in cima all'autobus con ombrelli e pacchetti, sì, anche in pelliccia, nonostante fosse una giornata così, era, pensò, quanto di più ridicolo, di più assurdo ci si potesse immaginare. E persino la regina era bloccata. La regina stessa non poteva passare. Clarissa si fermò su un lato di Brook Street mentre Sir John Buckhurst, il vecchio giudice, stava dall'altro lato e la macchina in mezzo. Sir John, che dettava legge da anni, non disdegnava le donne eleganti. Quando l'autista, sporgendosi appena impercettibilmente della macchina, disse o mostrò qualcosa al poliziotto, il quale rispose col saluto e, alzando un braccio, fece un segno con la testa agli autobus di mettersi da parte, e la macchina passò lentamente e in silenzio. Andò per la sua strada. Il rumore di un aeroplano recò sinistre premonizioni alle orecchie della folla. Eccolo venire sopra gli alberi, lasciando una scia di fumo bianco dietro di sé, che si arricciò e ripiegò, scrivendo qualcosa. Delle lettere nel cielo. Tutti guardarono in su. Sceso in picchiata, l'aereo si rilanciò in alto, curvò, riprese velocità, s'abbassò, si rialzò. E qualunque cosa facesse, dovunque andasse, dietro lasciava una spessa colonna di fumo bianco che si piegava, s'arricciava e inghirlandava di lettere il cielo. Ma quali lettere? Una

per il mall, la gente immobile guardava il cielo. E mentre guardavano, il mondo tutto si fece perfettamente immobile e un volo di gabbiani traversò il cielo. Prima guidava un gabbiano, poi un altro. E in quel silenzio straordinario, in quella quiete, in quel pallore, in quella purezza, le campane batterono 11 rintocchi e il suono morì in alto tra i gabbiani. L'aeroplano girò e in corsa piegò esattamente come voleva, veloce, libero, come pattinasse. Quella è una E, disse la signora Blecci, o ballasse. È una caramella, mormorò il signor Boli. E lasciandosi sempre dietro il fumo, scomparve. E il fumo, svanendosi, raccolse intorno le forme grandi, bianche delle nuvole. Se n'era andato. Era dietro le nuvole. Non si sentiva nulla. Le nuvole, a cui le lettere E, G, O, L si erano attaccate, si muovevano liberamente come fossero destinati ad andare da Oriente a Occidente in una missione della massima importanza, che non si sarebbe mai conosciuta, e tuttavia certamente era una missione della massima importanza. Poi d'improvviso, come un treno che esca da un tunnel, l'aeroplano risbucò dalle nuvole. Il rumore penetrò le orecchie della gente nel mall, a Green Park, a Piccadilly, a Regent Street, a Regent's Park. E la striscia di fumo si incurvò e l'aereo s'abbassò e risalì e scrisse una lettera dopo l'altra. Ma quale parola stava scrivendo? Lucrezia Warren Smith, seduta accanto al marito su una panchina di Regent's Park nella Broadwalk, guardò in alto. Guarda, guarda, Septimus, urlò. Il dottor Holmes le aveva detto di fare in modo che il marito, che non aveva niente di serio, era solo un po' esaltato, si interessasse alle cose del mondo. Ecco, pensò Septimus guardando in alto. Mi stanno facendo dei segnali. Non sono delle vere e proprie parole, perché lui ancora non conosceva quella lingua, ma era abbastanza esplicita, quella bellezza squisita. E gli occhi gli si riempirono di lacrime, mentre guardava le parole di fumo svanire e sciogliersi nella loro inesauribile carità e sorridente bontà, donargli una forma dopo l'altra di inimmaginabile bellezza, manifestando così la loro intenzione di volergli dare in cambio di niente per sempre, semplicemente perché guardava sempre più bellezza. Le lacrime gli colavano lungo le guance. Era una caramella. Stavano reclamizzando una caramella. Un'infermiera disse a Rezia. Insieme presero a compitare T o F R, disse l'infermiera, e Septimus la sentì pronunciare KR, proprio vicino al suo orecchio, con voce profonda, morbida come quella di un organo, ma con una sprezzata cicala che delicatamente gli grattò la spina dorsale e gli mandò su, fin nel cervello, ondate di suono che urtandosi si infransero. Una scoperta assolutamente meravigliosa. La voce umana a certe condizioni atmosferiche, perché si deve essere scientifici, sopra ogni cosa scientifici, può risvegliare la vita negli alberi. Fortunatamente Rezia gli poggiò con forza tremenda la mano sul ginocchio, così che si sentì spinto in giù, inchiodato. Altrimenti l'eccitazione degli alberi che dondolavano con tutte le foglie e il colore che dall'azzurro passava al verde mare e le chiome che sembravano le piume sulle teste dei cavalli o le penne su quelle delle signore, tanto orgogliose si rizzavano e ripiegavano, tanto superbe, l'avrebbero fatto impazzire. Ma non sarebbe impazzito. Avrebbe chiuso gli occhi. Non voleva più guardare. Ma gli facevano cenni. Le foglie erano vive. Gli alberi erano vivi. E le foglie, collegate al suo capo da milioni di fibre, lì sulla panchina, gli facevano vento. Quando il ramo si stendeva, anche lui si stendeva. I passeri che svolazzavano su in alto, poi in basso, come zampilli di fontana, erano parte del disegno.

il bianco, il blu, le strisce nere. I suoni componevano melodie volute. Gli intervalli di silenzio erano altrettanto significativi dei suoni. Un bambino piangeva. A distanza suonò un clacson. Tutto questo insieme indicava la nascita di una nuova religione. Septimus, disse Rezia. Trasalì violentemente. La gente se ne accorgerà. Vado alla fontana e torno, disse lei. Non ce la faceva più. Il dottor Holmes dicesse pure che non c'era da preoccuparsi. Piuttosto lei si augurava che fosse morto. Non ce la faceva stare seduto accanto a lui. Quando si fissava a quel modo, non la vedeva neppure. Tutto diventava tremendo, il cielo, gli alberi, i bambini che giocavano, spingevano i carretti, suonavano le trombette, ruzzolavano, tutto diventava tremendo. Non si sarebbe ucciso. Ma lei non aveva nessuno con cui parlare. Septimus ha lavorato troppo. Era tutto quello che sapeva dire, anche a sua madre. Amare rende soli, pensò. Non poteva parlare con nessuno, neppure con Septimus ora. E voltandosi indietro lo vide col suo cappotto liso, tutto solo sulla panchina, curvo, con lo sguardo fisso. Che un uomo dicesse di volersi uccidere era una vigliaccheria. Eppure Septimus aveva combattuto, era coraggioso, ma non era più Septimus ora. Lei si metteva il colletto di pizzo, si metteva il cappello nuovo e lui nemmeno se ne accorgeva. Era felice senza di lei. Non c'era nulla che la rendesse felice senza di lui, niente. Lui era egoista. Gli uomini sono così. Non era affatto malato. Il dottor Holmes diceva che non c'era da preoccuparsi. Allargò la mano davanti a sé. Ecco, la fede nuziale le scivolava dal dito, era diventata così magra. Era lei che soffriva, ma non aveva nessuno con cui parlare. L'Italia, con le case bianche, la stanza dove le sue sorelle facevano i cappelli e le strade affollate la sera di gente a passeggio che rideva forte, non gente mezza morta come qui, raggomitolata in sedie da invalidi a guardare pochi brutti fiori infilati come stecchi nei vasi. Com'era lontana. Dovreste vedere i giardini di Milano, disse ad alta voce. Non c'era nessuno. Le parole svanirono. Allo stesso modo nell'aria svanisce un razzo e le scintille attraversate la notte le si arrendono e il buio cala e si posa sulle case e sulle torri e i fianchi desolati delle colline si ammorbidiscono e scompaiono. Ma anche se scomparse, la notte è piena di loro. Perso il colore, senza più finestre, le case esistono più massicciamente, emanano ciò che il piano giorno non riesce a trasmettere, l'affanno e la sospensione di ciò che è ammassato nel buio, raggomitolato nel buio, privo del sollievo che porta l'alba quando inonda di bianco e di grigio le pareti e illumina ogni finestra, solleva la nebbia dai campi, mostra le mucche rossicce che vi pascolano in pace e tutto riporta all'occhio e tutto esiste di nuovo.

La signora Dalloway di Virginia Woolf, letto da Rosario Tronolone. Il romanzo La signora Dalloway di Virginia Woolf è edito in Italia da Feltrinelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo Max Roach Blues 4, seconda parte, Kenny Dorham alla tromba, Sonny Rollins sassofono tenore, Ray Bryant pianoforte, George Marrow contrabbasso, alla batteria Max Roach.

Per Note Jazz abbiamo trasmesso Max Roach Plus 4, seconda parte. Kenny Dorham alla tromba, Sonny Rollins sassofono tenore, Ray Bryant pianoforte, George Marrow contrabbasso, alla batteria era Max Roach. E per concludere Toots Thielemans all'armonica bocca.

Con la musica di Toots Thielemans all'armonica a bocca si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Richard Strauss Sinfonia in Re minore per grande orchestra. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks dirige Karl Anton Rickenbacher.

Nella prima parte della rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Richard Strauss Sinfonia in Re minore per grande orchestra. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks ha diretto Karl Anton Rickenbacker. Di Sergei Prokofiev ascoltiamo ora la Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, opera 100. Berliner Philharmoniker dirige Herbert von Karajan.